Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. Whatever you do, don't ever tell no lover.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

sotto solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: Idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: amore mediterraneo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: zuccherosa. Cosa?
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
1: Sei e 30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. In apertura la vittoria del partito tedesco AfD in Sassonia-Anhalt, che è stato un trionfo oltre le previsioni, con un'affluenza record dell'80%, Alternative für Deutschland ha raccolto il 44,2% dei voti e ora punta al governo della piccola regione dell'est della Germania. È la prima volta dal dopoguerra che un partito di estrema destra, che nei suoi slogan richiama esplicitamente quelli nazifascisti, registra una vittoria così schiacciante. Il successo dell'AfD pesa soprattutto sulla CDU del cancelliere Merz. Da solo il partito non ha però i numeri per governare. Punta al sostegno del partito rosso-bruno di Wagenknecht, unici ad aprire ad un'alleanza con AfD. Il timore è che l'ondata nera dalla Sassonia si allarghi anche alle prossime regioni che andranno al voto. Il risultato elettorale è l'ennesimo segnale per il debole governo di Friedrich Merz, ma preoccupa anche i vertici europei. Grande soddisfazione per i sovranisti di tutta Europa, dagli spagnoli di Vox al Rassemblement National francese, fino al partito dell'ungherese Orbán.
3: E la vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt ha diviso la destra italiana, ha fatto emergere tutte le contraddizioni nella maggioranza. Tra i più soddisfatti Matteo Salvini: un'altra Europa è possibile, ha esultato il leader della Lega, congratulandosi con la leader dell'ultradestra tedesca Alice Weidel. Complimenti anche da Roberto Vannacci. L'Europa cambia, nessun dorma, ha avvertito l'ex generale che fa parte dello stesso gruppo di AfD all'Europarlamento. Opposta invece la posizione di Forza Italia, alleata della CDU tedesca, con Tajani che ha definito AfD una forza antitetica rispetto ai valori liberali e occidentali. Tra i due partner di governo, Meloni invece ha scelto il silenzio. La Presidente del Consiglio non ha commentato in prima persona, mentre il suo partito, Fratelli d'Italia, si è limitato a dire che il voto tedesco segnala una chiara richiesta di cambio di passo.
1: La guerra in Ucraina, gli inviati speciali della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner hanno lasciato Kiev nella tarda serata di ieri al termine dei colloqui col presidente Zelensky. I due emissari erano arrivati sabato dalla Polonia dopo l'incontro con Putin a Mosca. Sul negoziato non si registra però nessun passo in avanti, la questione territoriale resta ancora il nodo centrale irrisolto, con la Russia che vuole tutto il Donetsk e l'Ucraina che non intende cederlo. Zelensky, convinto che il conflitto durerà ancora diversi mesi, ha chiesto agli Stati Uniti nuovi aiuti in vista dell'inverno.
3: C'è stato un incidente aereo negli Stati Uniti all'aeroporto di Miami. Un volo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio, scontrandosi con alcuni veicoli nell'area. 5 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, di cui 3 in condizioni critiche. Lo scalo è stato chiuso per spegnere l'incendio, divampato dopo lo scontro. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'incidente.
1: Lo sport: si ferma in finale il sogno dell'Italia femminile di volley di conquistare gli europei, l'ultimo titolo che mancava al gruppo allenato da Julio Velasco. Le azzurre hanno perso con le padrone di casa della Turchia dopo un match combattuto finito al tie break. Impresa storica invece in Formula 1: dopo 60 anni un pilota italiano torna a vincere il Gran Premio di Mosca, protagonista Kimi Antonelli, 20 anni, autore di una gara entusiasmante. Partito dalle ultime file, il pilota Mercedes ha rimontato tutti gli avversari, tagliando per primo il traguardo e confermandosi leader della classifica. In chiusura uno sguardo al meteo per le prossime ore. Oggi cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni, con temperature ancora sopra la media stagionale e solo occasionalmente qualche annuvolamento, qualche temporale di calore. Per un primo parziale calo del caldo dovremo aspettare mercoledì. Le 6:34 per il momento è tutto, ci risentiamo alle 7 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Sette un minuto, buongiorno, le principali notizie di oggi. Germania, trionfo schiacciante per la AfD in Sassonia-Anhalt, oltre il 44% dei voti, mai così tanti. Crolla invece la CDU del cancelliere Merz. Ora l'ultradestra punta al governo della piccola regione tedesca, ma avrà bisogno del sostegno dei rossobruni. Il governo tedesco teme invece che l'onda nera si allarghi anche ad altri länder. Forte la preoccupazione anche a Bruxelles, esultano i sovranisti di tutta Europa. La vittoria dell'AfD divide la destra italiana, Vannacci e Salvini esultano, un voto che cambia l'Europa. Per Forza Italia, alleata di Merz, è una pessima notizia. Giorgia Meloni sceglie il silenzio, ma il risultato tedesco fa emergere le contraddizioni della sua maggioranza. Guerra in Ucraina, nessun progresso nei negoziati di pace. Kushner e Witkoff lasciano Kiev dopo il colloquio con Zelensky, ma il nodo territoriale non si scioglie. Sabato gli inviati della Casa Bianca avevano incontrato Putin a Mosca. Stati Uniti, incidente all'aeroporto di Miami, un volo cargo di Amazon finisce fuori pista durante l'atterraggio, scontrandosi con alcuni veicoli e innescando un incendio. 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in condizioni gravi. Chiuso lo scalo. Lo sport sfuma in finale, l'ultimo titolo che mancava alle ragazze del volley, la nazionale femminile battuta dalla Turchia. In Formula 1, impresa del ventenne Kimi Antonelli, dopo 60 anni, un pilota italiano torna a vincere il Gran Premio di Monza. È tutto per il momento, ci risentiamo alle 7.30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: l'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Lunedì 7 settembre, la meditazione di oggi è curata dal diacono Massimo Long della Chiesa Valdese di Pomaretto. In chiusura ascolteremo il brano Stand Up for Jesus, Alzatevi per Gesù, una registrazione del coro della First Methodist Church di Houston. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
2: Lunedì 7 settembre. Leggiamo dal Salmo 30 il versetto 1. Io ti esalto, o Signore, perché m'hai portato in alto. Leggiamo poi dal Vangelo di Marco al capitolo 5 i versetti 41 e 42. Gesù, presa la ragazza per mano, le disse: Talita cum, che tradotto vuol dire: ragazza, ti dico alzati. Subito la ragazza si alzò e camminava.
3: Un caro saluto a voi che vi siete messi in ascolto di questo spazio radiofonico dedicato alla parola di Dio. I testi di oggi ci presentano da un lato il grido di gioia del Salmo, ti esalterò perché mi hai portato in alto. Dall'altro il racconto di Marco con quel comando intimo e potente di Gesù davanti al corpo immobile di una bambina di 12 anni, Talita cum, ragazza, alzati. C'è un filo rosso invisibile che unisce questi due testi. Parlano la stessa lingua, la lingua di chi sa cosa significa toccare il fondo, ma scopre che la morte, il dolore e la disperazione non hanno mai l'ultima parola. Se vi siete mai sentiti così, bloccati in una situazione che sembra senza via d'uscita, stanchi o scivolati in fondo a un pozzo interiore, proviamo a ripercorrere insieme quello che è appena accaduto in questi testi. Partiamo da quel verbo che il salmista usa per descrivere l'azione di Dio. Mi hai portato in alto. Potremmo dire mi hai sollevato. In ebraico è una parola legata alla terra, ai pastori. Indica l'atto di calare un secchio in un pozzo profondo per attingere l'acqua o per tirare fuori un animale rimasto intrappolato nel fango. Ci sono momenti in cui la forza di gravità della vita ci schiaccia verso il basso e da quel pozzo da soli non abbiamo gli appigli per uscire. Possiamo solo gridare. Il Salmo parlava anche dei nemici che volevano rallegrarsi di questa caduta. Nella nostra quotidianità questi nemici prendono spesso la forma dei nostri pensieri peggiori. Il cinismo, la voce che sussurra, vedi, non cambierà nulla, rassegnati. È lo stesso identico muro che Gesù trova quando arriva alla casa di Jairo. C'è rumore, gente che urla, disperazione e

Ma Gesù non ha paura di sporcarsi. È lui che contagia la morte con la sua vita. Quella mano che stringe le dita fredde della ragazza e la corda calata nel pozzo di cui parlava il Salmo, e il contatto tra la carne di Dio e la nostra fragilità. E poi quel sussurro, talita cum. Non è una formula magica da esorcista. Era la frase semplicissima che le mamme della Galilea usavano ogni mattina per svegliare i bambini. Gesù parla alla morte come un sonno leggero, e la reazione è immediata, la fanciulla si alza e cammina. Il Salmo diceva: mi hai sollevato. Il Vangelo ci mostra la ragazza in piedi. Questo è il movimento di Dio. Ci rimette in piedi, ci restituisce il movimento, ci fa uscire dall'immobilità. E c'è un ultimo dettaglio che non va dimenticato. Appena la bambina si alza, Gesù ordina di darle da mangiare. È un'indicazione fondamentale per tutte e tutti noi. Quando usciamo da un periodo buio, quando guariamo da una ferita o ritroviamo la forza di sperare, siamo come neonati, fragili. La vita che rinasce ha bisogno di essere nutrita con cose semplici, concrete, buone relazioni, silenzio, gesti d'amore quotidiani. Il Salmo 30, pochi versetti più avanti, dice: la sera ci accompagna il pianto, ma la mattina viene la gioia. La notte c'è. Il pianto è reale e nessuno vuole banalizzarlo. Ma la buona notizia di oggi è che la notte ha un confine preciso e quel confine lo decide l'alba di Dio. Se oggi vi sentite in fondo a quel pozzo o immobili su quel letto, sappiate che c'è una mano tesa verso di voi. Ascoltate quel sussurro che dice: alzati, è mattina. E allora, come conclude il salmista, il lamento potrà finalmente trasformarsi in una danza. Amen.

0: Popolare Network.
1: Germania, trionfo schiacciante per l'AfD in Sassonia-Anhalt, oltre il 44% dei voti, mai così tanti. Crolla invece la CDU del cancelliere Merz. Ora l'ultradestra punta al governo della piccola regione tedesca, ma avrà bisogno del sostegno dei rossobruni. Il governo tedesco teme che l'onda nera si allarghi ad altri Länder. Forte la preoccupazione anche a Bruxelles, esultano i sovranisti di tutta Europa. La vittoria dell'AfD divide la destra italiana, Vannacci e Salvini esultano, mentre per Forza Italia è una pessima notizia. Giorgia Meloni sceglie invece il silenzio, ma il risultato tedesco fa emergere tutte le contraddizioni della sua maggioranza. Guerra in Ucraina, nessun progresso nei negoziati di pace, Kushner e Witkoff lasciano Kiev dopo il colloquio con Zelensky, ma il nodo territoriale non si scioglie. Sabato gli inviati della Casa Bianca avevano incontrato Putin a Mosca. Lo sport sfuma in finale, l'ultimo titolo che mancava alle ragazze del volley, gli europei, la nazionale femminile battuta dalla Turchia. In Formula 1 si celebra invece l'impresa di Kimi Antonelli, dopo 60 anni un pilota italiano torna a vincere il Gran Premio di Monza. Le 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In apertura la vittoria del partito tedesco AfD in Sassonia-Anhalt, che è stato un trionfo oltre le previsioni.
2: 44% in Sachsen-Anhalt!
1: Quella che sentite è l'esultanza dei sostenitori del partito all'annuncio dei primi exit poll, che sono stati poi confermati dallo spoglio, con un'affluenza record vicina all'80%. Alternative für Deutschland ha raccolto il 44,2% dei voti e ora punta al governo della piccola regione dell'est della Germania. È la prima volta dal dopoguerra che un partito di estrema destra, che nei suoi slogan richiama esplicitamente parole d'ordine nazifasciste, registra in Germania una vittoria così schiacciante. Il servizio da Berlino.
3: Per il partito dell'ultradestra radicale dell'AfD è stato un trionfo. Ogni secondo elettore della Sassonia-Anhalt ha messo la sua croce sotto simbolo di questo partito che ha ottenuto il 44% dei voti. Un record inquietante. Ma l'eventualità di un governo regionale guidato dalla destra radicale dell'Alternative für Deutschland dipenderà dalla decisione di un partito, quello della sinistra populista della lista Sarah Wagenknecht, che in Sassonia è riuscito a malapena a superare lo sbarramento del 5%. Questo partito, definito anche come rosso-bruno per via delle sue posizioni di sinistra in materia di politica sociale e di destra in quelle migratorie e di politica interna, potrebbe sostenere dall'esterno un governo di minoranza dell'AfD oppure prendervi parte. Tutti gli altri partiti, i cristiano-democratici, i socialdemocratici, i verdi e i postcomunisti della Linke, si rifiutano invece di collaborare con un partito notoriamente estremista e ultranazionalista. Indipendentemente da come andranno le cose, l'esito delle elezioni amministrative di ieri ha scosso il mondo politico tedesco. Il timore è che l'avanzata di questo partito potrebbe non fermarsi a questa piccola regione, ma espandersi nel resto della Germania. Fra due settimane si voterà nella città-stato di Berlino, nell'Land settentrionale del Mecklenburgo. La disfatta incassata dalla CDU in Sassonia-Anhalt, dove ha perso la CDU oltre il 18% dei consensi, renderà anche più difficile il compito di governare al cancelliere federale Friedrich Merz. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
1: Il voto in Sassonia dunque fa tremare il governo tedesco a Berlino, ma è forte anche la preoccupazione a Bruxelles.
4: Dalla Sassonia-Anhalt si allunga l'ombra dell'estrema destra e raggiunge anche Bruxelles, dove le forze centriste che sostengono la commissione von der Leyen si auguravano di non vedere un trionfo di Alternative für Deutschland alle elezioni nel Land tedesco. Prima di tutto perché il crollo della CDU del cancelliere Merz rischia di avere un effetto a cascata sulla stabilità del governo tedesco e di conseguenza sugli equilibri tra i 27 paesi UE. Il rischio concreto è di avere ora una metà del motore franco-tedesco instabile, mentre l'altra metà, quella francese, è più fragile che mai a pochi mesi dalle presidenziali del 2027, che potrebbero portare per la prima volta all'Eliseo un esponente dell'estrema destra euroscettica. Ed è proprio qui che si gioca l'intera partita. Tutti i partiti di estrema destra europei prendono ancora più vigore nello spingere per porre fine al cordone sanitario che li ha tenuti lontani dalle posizioni chiave nelle istituzioni europee. Esultano patrioti e sovranisti, da Orbán in Ungheria a Zemmour di Reconquête in Francia, a Pascal di Vox in Spagna e Vannacci in Italia, che parlano di un'ora della verità che suonerà ovunque in Europa e la fine di un cordone sanitario che non difende nessuno. Il cordone sanitario in verità si era già sfilacciato al Parlamento europeo su temi come ambiente e migrazione, a causa degli accordi dei popolari, di cui fanno parte la CDU tedesca, con conservatori, patrioti e sovranisti, cioè il gruppo dell'AfD. L'esito del voto in Sassonia potrebbe essere la doccia gelata per il centro-destra europeo per abbandonare le destre estreme e rilanciare un'intesa più seria con i socialisti. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: La vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt divide la destra italiana. Da una parte Salvini e Vannacci che hanno esultato per il risultato tedesco, dall'altra Tajani che l'ha definito una pessima notizia. In mezzo Giorgia Meloni che di fronte alle contraddizioni della sua maggioranza ha scelto il silenzio. Da Roma Anna Bredice.
0: Il primo a risultare è stato Salvini, un riflesso automatico per non farsi sorpassare nel primo commento da Vannacci, ma è comunque sempre un vice premier di un governo che per ora riconosce i trattati europei e le sue regole. Agisce forse distinto, ma è un leader di un partito in difficoltà, con una parte di Lega che contesta lo scivolamento sempre più a destra del suo leader e a pochi giorni da Pontida forse gliene chiederanno conto. Ovviamente ancora più contento è Vannacci, nessun dorma, dice il generale, vede nel risultato del Land tedesco l'anticipo di quello che può essere per lui l'Italia quando si voterà, e forse il voto in Sassonia è un ulteriore campanello d'allarme per il centrodestra e una legge elettorale che negli ultimi mesi prende le misure in base agli eventi, e quest'ultimo evento dice anche che Vannacci può svuotare i serbatoi di voti dei partiti di destra, Lega e Fratelli d'Italia. Meloni non si esprime, non ha detto nulla, così come ha fatto a Bari, non l'ha mai citato, salvo evocarlo quando garantisce che lei ha la forza di difendersi, ma il voto in Sassonia rischia di spaccare il centrodestra, perché Tajani ieri sera ha espresso tutta la sua preoccupazione un minuto dopo il no della CDU a un governo insieme al partito di ispirazione nazista. Forza Italia sarà ancora più determinata a tenere fuori Vannacci da qualsiasi alleanza. Il successo dell'AfD allunga le sue ombre nei paesi dove c'è già una destra che usa simboli e slogan fascisti. L'Italia è tra queste. Ad un anno delle elezioni chiama la responsabilità l'opposizione, in un momento però in cui ci sono decisioni importanti da prendere, farsi trascinare nel dibattito sul leader da candidare oppure parlare di programmi concretamente, nel quale però una parte importante la fa la politica estera, e Conte, il primo a commentare il risultato in Sassonia, indica come causa del successo dell'AfD anche il riarmo europeo, confermando la sua linea già nota, basta con le armi all'Ucraina. Linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, gli inviati speciali della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner hanno lasciato Kiev nella tarda serata di ieri al termine dei colloqui con il presidente Zelensky. I due emissari erano arrivati sabato dalla Polonia dopo l'incontro con Putin a Mosca. Sul negoziato non si registra però nessun passo in avanti, la questione territoriale resta ancora il nodo centrale irrisolto. Zelensky, convinto che il conflitto durerà ancora diversi mesi, ha chiesto agli Stati Uniti nuovi aiuti in vista dell'inverno. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
5: La guerra in Ucraina continuerà durante i mesi invernali. La sintesi di due giorni di colloqui degli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e a Kiev non si discosta dai colloqui precedenti e non porta a progressi significativi verso la fine del conflitto. Da un lato abbiamo assistito alla grande familiarità che i due emissari USA hanno dimostrato con i rappresentanti del Cremlino e con Vladimir Putin. Sorrisi, parole di encomio e di grande rispetto in apertura di un incontro a porte chiuse durato oltre 3 ore, alla fine del quale tutti ringraziano la controparte, ma nulla si muove in superficie. Il copione a Kiev è stato diverso, perché Zelensky aveva delle richieste concrete da fare: sistemi di difesa aerea, supporto per il settore energetico, supporto economico e logistico. Il tutto per superare l'inverno, perché ai vertici ucraini già sanno che la Russia tenterà la spallata continuando i bombardamenti con la frequenza e l'intensità delle ultime settimane. Così come proseguiranno le azioni sul campo, dove la parte restante del Donetsk ancora in mano agli ucraini è lo scoglio principale a qualsiasi tipo d'accordo. Per Zelensky è una questione che si può risolvere solo faccia a faccia con Putin, ma sappiamo che non siamo minimamente prossimi a questo punto. Per ora si registra la ripresa della diplomazia e la sparata degli USA, che dicevano di avere un nuovo piano di pace, ma allo stato attuale sembrava aver compiuto più un viaggio di propaganda per rilanciare l'immagine di Trump che una missione diplomatica.
1: Negli Stati Uniti un incidente aereo all'aeroporto di Miami, un volo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio scontrandosi con alcuni veicoli nell'area, 5 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, di cui 3 in condizioni critiche. Lo scalo è stato chiuso per spegnere l'incendio divampato dopo lo scontro, non è ancora chiaro cosa abbia causato l'incidente. Ora andiamo in Iraq, a quasi 20 anni dalla morte di Saddam Hussein, il nostro inviato Emanuele Valenti ci racconta il paese in un diario quotidiano che ci accompagnerà per tutta la settimana. Oggi la prima puntata.
6: A pochi minuti di macchina dall'aeroporto di Baghdad c'è un grosso monumento. È piena notte. Il sito è illuminato a giorno con una luce rossa molto intensa. Impossibile non notarlo. Qui, nel 2020, venne ucciso con un drone americano Qassem Soleimani, il comandante iraniano che aveva messo in piedi la fitta rete di alleanze militari di Teheran in tutto il Medio Oriente, Iraq, Siria, Libano, Yemen. È un primo messaggio per il visitatore esterno. Il legame Iraq-Iran è speciale, anche qualcosa di più, molto di più. Nel giro di poco i messaggi si moltiplicano, senza andarli a cercare. Baghdad è piena di foto, manifesti, striscioni, murales con i leader iraniani di ieri e di oggi. Khomeini, Khamenei padre, Khamenei figlio, Soleimani. Spesso con loro anche lo storico leader degli Hezbollah libanesi, Nasrallah, e il carismatico religioso sciita iracheno, Muqtada al-Sadr. Lo stesso in tante altre zone del paese, non solo nel sud a maggioranza sciita. Gli elementi del complesso quadro geopolitico di questa regione, nel pieno di una rapida e convulsa trasformazione, ci sono tutti. Ogni tanto, in contrapposizione, ci sono anche i cattivi, Trump e Netanyahu. In alcuni negozi, insieme alle spille o alle calamite di Baghdad o delle squadre di calcio, vince il Barcellona, ci sono anche quelle di Khamenei. Immagini, in quella che sembra quasi solo una campagna pubblicitaria. In realtà dietro, lo capiremo presto, c'è molto altro. Linea allo studio.
1: Torniamo in Italia, Giancarlo Giorgetti cauto sui conti italiani. Non siamo stati fenomeni, ma la barca galleggia, lo ha detto il ministro dell'economia ieri al forum di Cernobbio. L'ultimo giorno del meeting è stato anche quello delle opposizioni, bocciate dagli industriali, con un sondaggio che ha disapprovato all'83% il loro operato. L'annuale meeting si conferma l'appuntamento in cui i grandi player dell'impresa provano a dettare l'agenda economica finanziaria del paese. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
7: Una volta era un consesso per fare affari, tessere alleanze, a volte trovare anche delle opportunità. Negli ultimi anni il forum di Cernobbio, fondato da Alfredo Ambrosetti e passato dalle mani di Valerio De Molli, amministratore delegato e fondatore di TEA, l'European House Ambrosetti, è diventato la platea preferita per i grandi player della finanza e dell'industria italiana che scelgono l'appuntamento di inizio settembre per cercare di dettare l'agenda. Così nel 2025 Edison aveva scelto di utilizzare il forum per lanciare il business dei reattori SMR. Quest'anno A2A, Eni e Leonardo hanno messo sul tavolo alcuni dei loro obiettivi nel tentativo di imporli all'agenda del paese. Il Cana Sei Zampe ha presentato uno studio sui biocarburanti come leva per ridurre la dipendenza dalle benzine. A2A ha rilanciato un piano per gli investimenti sulle reti che permettono alla Multiutility Lombardo di sfruttare il business del data center, mentre Leonardo ha puntato sulla platea di Cernobbio per accreditare l'amministratore delegato Lorenzo Mariani, succeduto all'ex ministro Cingolani, sicurato a sorpresa dal governo Meloni. Sullo sfondo i messaggi dell'Eni al governo. Finito il riacquisto delle azioni proprie, il MEF potrebbe cedere un 3% della compagnia incassando 3 miliardi di euro senza dover ricorrere alla windfall tax sui profitti realizzati con la crisi legata alla guerra che tanto dispiace anche all'amministratore delegato del Cana Sei Zampe.
1: Il mondo dello sport italiano celebra in queste ore Kimi Antonelli. Il ventenne ieri è stato protagonista di un'impresa storica in Formula 1, diventando il primo italiano dopo 60 anni a trionfare nel Gran Premio di casa, quello di Monza. Autore di una gara entusiasmante, il pilota Mercedes, partito dalle ultime file, ha rimontato tutti gli avversari, tagliando per primo il traguardo e confermandosi leader della classifica da appena 20 anni. Si ferma invece in finale il sogno dell'Italia femminile di volley di conquistare gli europei, l'ultimo titolo che mancava al gruppo allenato da Julio Velasco. Il servizio di Luca Parena.
8: Una delle formule più famose ideate da Julio Velasco dice: chi vince festeggia, chi perde spiega. Davanti alla sconfitta in finale agli europei femminili della nazionale di pallavolo c'è però poco da spiegare e ancora meno da rimpiangere. L'Italia ha ceduto alla Turchia a Istanbul dopo 2 ore di volley di altissimo livello, 5 set in cui ha tenuto testa e a tratti dominato una squadra sospinta da 17.000 tifosi. Nei momenti decisivi le avversarie hanno saputo alzare il livello della difesa e degli attacchi. Paola Egonu e Anna Danesi, Sara Fare e Alessia Orro, Miriam Sille e Kate Antropova sono state comunque, insieme a Eleonora Fersino e alle altre giocatrici del gruppo, protagoniste di un grande torneo, l'ennesimo negli ultimi anni. Pensare che il rammarico possa essere quello di non essere diventata la prima nazionale di volley dai tempi dell'Unione Sovietica a essere contemporaneamente detentrice dell'oro olimpico, mondiale ed europeo, dà l'idea di quanto sia eccezionale quello che questa squadra sta facendo. Un percorso da festeggiare sempre, senza nessun rimpianto.
1: Alle 7:46 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Mattia Guastafierro. Alle 8:30 l'appuntamento con le notizie di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto.
9: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
10: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai,
4: a settembre
3: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote versus Acme.
12: L'idiota!
11: Al cinema dal 2 settembre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Domenica 13 settembre alle 17, presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour, va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
3: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
4: Обстоятельства требуют от нас решительности.
5: We in the field of the technology industry cause significant harm to the world.
6: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
7: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
8: Why not?
2: Ciao, benvenute e benvenuti su Già Notizia, la rassegna stampa di RBE. Io sono Jacopo Bertuglia, oggi è lunedì 7 settembre 2026 e parleremo di Germania, del terremoto politico che la vittoria del partito di estrema destra, AfD, ha avuto in Sassonia-Anhalt, e vediamo anche cosa sta causando in Europa questa vittoria. Poi parleremo invece di Ucraina, perché nel weekend gli inviati speciali americani Witkoff e Kushner hanno incontrato prima Vladimir Putin e poi Zelensky. Ritorneremo invece sull'estrema destra europea con Nigel Farage, l'ennesimo scandalo sui finanziamenti al suo partito, e poi alleggeriremo invece un po', parleremo di Bresaola, dei capelli di Donald Trump e di molto molto altro. 8.01, iniziamo quindi con la nostra rassegna stampa nazionale, che in realtà oggi è dominata dall'internazionale, perché le prime pagine dei quotidiani nazionali parlano principalmente di Germania. Iniziamo quindi con la Sassonia-Anhalt, partendo dal titolo del Corriere: l'ultradestra vince e fa paura. In Sassonia-Anhalt la AfD vola oltre il 44%, Sigmund e storia, crollo CDU, Merz sotto accusa. Germania, affluenza record al voto regionale, rebus maggioranza, Salvini e Vannacci esultano per Tajani. Pessima notizia. Insomma, cosa è successo? C'è stato questo voto nel land tedesco della Sassonia-Anhalt. Vediamo i dettagli meglio nella nostra parte internazionale, quindi dalle 8.40 circa in poi. Però al momento ci basta sapere che l'AfD ha preso, o il partito di estrema destra, da molti definito neonazista, ha preso il 44%. E insomma è rilevante notare come l'affluenza sia stata molto alta, quasi vicina all'80%. All'AfD tuttavia, per governare mancano tre seggi da conquistare, quindi non è detto effettivamente che riesca a conquistare il parlamento della Sassonia-Anhalt, a meno che non ci sia un'alleanza con qualche altro partito, che al momento non sembra però probabile. Quindi per adesso ci fermiamo a dichiarazioni del leader politico della Sassonia-Anhalt, ovvero Ulrich Siegmund, che è stato al centro di questa campagna elettorale, che ha detto che al massimo si andrà ad altre elezioni, e ha dichiarato: prenderemo il 55% e ripartiremo da lì. Questo ha dichiarato Sigmund. Andiamo però su altre testate nazionali dove si fa riferimento a questo. Andiamo sulla Stampa, e la Stampa ci dà modo di capire perché questo voto è così importante per l'Europa, ma anche per l'Italia. Vediamo anche alcune reazioni italiane in merito a questo. Quindi leggiamo dalla Stampa: Europa, valanga ultradestra, l'AfD trionfa in Sassonia-Anhalt. Sul filo della maggioranza assoluta, crollo verticale della CDU, Bruxelles teme per la tenuta di Merz e l'effetto domino sarà linea dura. Governo italiano diviso, affluenza record, e si ripete insomma quello che abbiamo già letto dal Corriere della Sera. Ma leggiamo un articolo di Bresolin, un inviato da Bruxelles, a Bruxelles della Stampa. L'Europa è sotto shock, scrive Bresolin, con un voto dal significato non solo locale ma continentale. Il partito di estrema destra AfD ha trionfato nel land tedesco Sassonia-Anhalt. Questo voto è particolarmente importante per l'Europa perché apre una stagione di elezioni in cui ci sarà il pericolo reale che l'estrema destra prenda il potere, e infatti le elezioni si terranno sì in Italia nel 2027, ma anche in Francia, dove vediamo la Le Pen sempre più forte, e anche in Spagna, Grecia, insomma molti altri paesi europei. Vediamo anche un paio di reazioni italiane, perché in merito a queste elezioni Vannacci e Salvini hanno esultato, lo vediamo ad esempio dal profilo X di Matteo Salvini, che scrive: complimenti all'amica Alice Weidel, che sarebbe la leader di AfD, a tutta AfD per il trionfo in Sassonia, un successo clamoroso che evidenzia la forte richiesta di cambiamento, sicurezza e lavoro, alla faccia di chi a sinistra alimentava paura e scenari catastrofici. Paura, terrore, pericolo, questi sono i tre punti interrogativi con cui Salvini finisce il suo tweet. Invece Forza Italia, italiani si sono espressi, hanno detto che questa è una pessima notizia per l'Europa, e invece la Premier Meloni non ha ancora reagito in merito. Continuiamo sulle nostre prime pagine, torniamo sui quotidiani nazionali e ripartiamo da Repubblica, che scrive: il buio sopra Berlino, l'ultradestra di AfD stravince in Sassonia-Anhalt con il 44% e la CDU si ferma al 17,5%. Proteste nelle città tedesche, il leader Ulrich Siegmund: abbiamo fatto la storia. Ora il governo, Salvini, italiani divisi, maggioranza spaccata, la UE e i nostalgici nel nazismo. Invece l'editoriale di Paolo Gentiloni: hanno vinto quelli che vogliono farla finita con la cultura della memoria dell'olocausto, su cui si è fondata la democrazia postbellica in Germania. Quelli per cui il nazismo è solo un granello di guano nella grande storia tedesca hanno vinto i nostalgici e i filo putiniani. Il messaggio sinistro che arriva dal voto nella Sassonia-Anhalt può avere un impatto molto al di là della Germania orientale. Di fronte a questo risultato le forze d'Europa possono, e Gentiloni dà due opzioni in questo senso, reagire in due modi, pensando di arginare la spinta dell'estremismo nazionalista a secondo, lo propone Gentiloni, anche se questa è una strategia che abbiamo visto storicamente non funziona, oppure rilanciando l'idea di un'Europa più integrata e più forte, capace di rispondere meglio alla domanda di sicurezza e al disagio sociale dei cittadini. Gentiloni questo scrive su La Repubblica. Proseguiamo sui giornali italiani. Da Repubblica ci spostiamo su Il Fatto Quotidiano, che attribuisce in modo netto la colpa di questa vittoria a Merz, e scrive: il fatto, i disastri di Merz, e tra parentesi, dell'UE regalano la Sassonia all'AfD. In fondo a destra il trionfo degli estremisti, 44,5, anche se in realtà gli ultimi dati dicono che l'AfD ha vinto con il 43,8. Comunque CDU dimezzata, boom di votanti, e infatti, come già accennavamo prima e come ci ricordavano già numerose prime pagine, l'affluenza è stata molto alta in queste elezioni. E si continua sul Fatto Quotidiano: nella regione un tempo della Germania Est la destra xenofoba e antieuropea fa il pieno di voti, oggi si saprà se riuscirà a governare o mancherà un seggio. Trema pure il governo centrale, a quanto pare effettivamente dei seggi mancano, ne mancherebbero tre, ma bisognerà vedere se effettivamente ci sono altri partiti disposti ad allearsi con l'AfD, oppure il cordone sanitario che finora ha sempre protetto il paese dall'estrema destra rimarrà attivo. Ci spostiamo, andiamo su Il Messaggero, che questa mattina titola: Germania ultradestra valanga, il voto in Sassonia-Anhalt va oltre le attese, AfD al 44,5, la CDU di Merz crolla al 18, Rossobruni sulla soglia del 5%, Weidel pronti a governare, maggioranza assoluta vicina, Salvini un'altra Europa è possibile, mentre il PD unire le forze democratiche. Questo il catenaccio molto lungo del Messaggero con le reazioni anche italiane a questo voto. Ci spostiamo decisamente su un'altra linea di pensiero, linea politica, andiamo sul quotidiano Domani: il giorno più nero della Germania, AfD a valanga, l'Europa ora trema in Sassonia-Anhalt, i neonazisti oltre il 44%, l'estremista Siegmund può diventare presidente, fatta la storia, la CDU sprofonda ma dice no ad accordi, Salvini festeggia, un'altra UE è possibile per la prima volta dal 45, un Land potrebbe essere guidato dall'estrema destra. Questo ricorda il quotidiano Domani, però ci sono decisamente altri toni su quotidiani più conservatori, e lo vediamo banalmente andando su Il Giornale. Dove leggiamo il titolo di questa mattina, che è Vento di Eurodestra. Boom del Life Dance Sassonia, 44% delle preferenze. Crollo della CDU, scomparsi socialdemocratici. Adesso l'UE non può fare finta che non sia successo niente. Il nodo dei popolari e l'alleanza con la sinistra. Questo leggiamo da Il Giornale. L'onda di destra investe la Germania, fa tremare la sinistra europea. L'AfD, il partito guidato da Elis Weidel, sfonda quota 44% alle elezioni in Sassonia e manda un segnale al governo Merz, che ora guarda con timore al voto del 20 settembre in Mecklenburg-Pomerania. E c'è l'editoriale del direttore Tommaso Cerno, dove leggiamo: la destra non è più solo un vento, è la forza che sta cambiando l'Europa e chiede di essere ascoltata. In Sassonia non hanno solo votato, hanno strappato il velo all'ipocrisia di un'alleanza con la sinistra che ormai traballa da mesi. E così, mentre Berlino recita la stanca litania del cordone sanitario, il sistema Germania implode, segnando la fine definitiva dell'era social verde. Questo Tommaso Cerno su Il Giornale. Andiamo su altri quotidiani conservatori, come ad esempio Libero. La destra valanga le elezioni tedesche in Sassonia e al 44,5. Stavolta nessuna sorpresa in Sassonia-Anhalt, scrive Nicolato, Carlo Nicolato su Libero, a differenza del 2021, quando CDU e AfD erano dati appaiati nei sondaggi, ma poi i primi sbancarono con il 37% e i secondi superarono a malapena il 20%. Insomma, una grande rivincita da parte dell'AfD. Non so se si può dire lo stesso però della società civile tedesca. E per concludere però questo nostro giro di titoli, ci spostiamo, concludiamo con Il Foglio, quotidiano sì conservatore ma che questa mattina scrive: non si scherza con l'onda neonazista. AfD stravince in Sassonia-Anhalt, ma la formazione del prossimo governo sarà al fotofinish. Questo Il Foglio. E concludiamo così questa nostra carrellata di titoli sull'argomento più importante sui quotidiani nazionali e internazionali. Ci torniamo però sicuramente più tardi nella nostra parte internazionale, dove vediamo anche i titoli dei quotidiani tedeschi e non solo. Comunque adesso 8, 10 e 11 secondi, quindi noi ci fermiamo per un passaggio musicale, ma torniamo tra 2-3 minuti. A tra poco.

0: zuccherosa. Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
2: 8, 13 e 24, torniamo con la nostra rassegna stampa nazionale, ripartiamo dai quotidiani e ripartiamo da un altro argomento che oggi è molto presente sulle prime pagine, sulle prime pagine nazionali, ovvero la guerra in Ucraina. Perché sabato Steve Witkoff e Jared Kushner, tra l'altro Kushner genero di Trump perché ha sposato la figlia Ivanka, è al centro ultimamente anche di numerose polemiche per quanto riguarda l'isola albanese di Sazan. In ogni caso, questi due inviati speciali di Donald Trump sono andati al Cremlino a trovare Vladimir Putin e poi invece ieri domenica sono stati a Kiev per parlare a Zelensky. Ebbene, andiamo a vedere cosa è successo dalle prime pagine nazionali, lo vediamo, partiamo dal Corriere dove leggiamo: gli inviati USA a Kiev, Zelensky, ma sarà ancora un inverno di guerra. Questa è la sentenza di Zelensky dopo aver incontrato Steve Witkoff e Jared Kushner. E poi c'è anche una piccola parentesi tra Ucraina e Iran, scrive Marco Imarisio: la partita doppia giocata da Putin per blandire Trump. Ci spostiamo, andiamo su Repubblica, dove leggiamo questa mattina in merito all'Ucraina che gli inviati USA a Kiev, bisogna mediare Mosca contro Merz. L'arrivo a Kiev di Steve Witkoff, scrive Massimo Basile su Repubblica, e Jared Kushner accolti dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Piazza Sofia con un abbraccio e la frase "è bello vederti Steve" ha segnato una nuova tappa di avvicinamento nel secondo giorno di colloqui per mettere fine alla guerra. Questo leggiamo su Repubblica. Effettivamente oggi anche Anna Zafesova, che di solito è molto scettica riguardo a prospettive di pace, sembrava più aperta a una possibile svolta per quanto riguarda i negoziati. Tuttavia ricordiamo che Zelensky invece dice, come ricorda anche Il Domani: negoziati in stallo per Kiev, un altro inverno di guerra, vertice Zelensky, Witkoff, Kushner. Questo leggiamo da Il Domani. Alle 8:15 però ci spostiamo invece su vicende più nazionali, lontane da per forza dai titoli di apertura delle prime pagine di oggi, perché andiamo su Cernobbio. Cernobbio cos'è? Un incontro internazionale di discussione su temi principalmente economici che si tiene ogni anno. A questo partecipano moltissimi esponenti della politica nazionale italiana ed, essendo finito ieri, alcune prime pagine si concentrano comunque su delle dichiarazioni di questo forum, come ad esempio il Corriere, dove leggiamo: l'opposizione a Cernobbio, urne a maggio, siamo pronti, il caso del sondaggio. Prima il programma, poi le primarie, la roadmap del campo largo in vista delle politiche è questa, ma anche per il programma tutto il da fare non sembra affatto semplice e scontato. E se si votasse a maggio, siamo pronti, dice Schlein, ma non dipende da noi. Questo il Corriere, che riporta ancora una dichiarazione invece del ministro dell'economia Giorgetti: Giorgetti e i conti, nella prudenza c'è il sovranismo pragmatico. Il ministro Giorgetti rivendica la prudenza sui conti e ribatte a chi ha descritto una realtà incapace di accelerare. La barca è rimasta in galleggiamento e vi assicuro che il nostro paese è molto più rispettato all'estero che in Italia. Anche La Stampa riporta delle dichiarazioni dal forum, in particolar modo dello stesso Giorgetti che leggevamo giusto adesso sul Corriere. Giorgetti vede la crescita all'1%, Cernobbio deluso dal campo largo. La barca dell'economia italiana resta a galla, l'Italia affronta una navigazione irta di ostacoli, eppure il PIL regge andando verso quota 1%. Il titolare del tesoro Giancarlo Giorgetti rivendica i risultati, ma guarda all'autunno con rigore e realismo, consapevole degli elementi di oggettiva preoccupazione esogeni che non dipendono dalla legge di bilancio. Un monito contro le fughe in avanti come quella di Matteo Salvini. Questo leggiamo sul forum, riguardo al forum che si è tenuto, appunto, come dicevamo, a Cernobbio. Tra l'altro in questi giorni abbiamo anche raccontato l'altra Cernobbio, ovvero quel forum per il disarmo che si terrà esattamente nello stesso luogo dove si è tenuto quest'altro forum che stiamo raccontando adesso. Se vi può interessare approfondire la questione, trovate il video su YouTube, sul nostro canale YouTube RBE Radio TV. Tra l'altro vi ricordo che è già notizia la rassegna stampa di RBE, va sì in onda su radio e TV, ma va in onda anche su YouTube, dove è presente la chat e dove potete fornirmi domande, feedback, commenti riguardo a quello di cui parliamo attraverso la chat live che attiva in ogni momento della nostra rassegna stampa. E continuiamo però quindi con la nostra rassegna e andiamo su altri argomenti di stringente attualità, per così dire, e ci spostiamo, lo facciamo dal Post e parliamo di Bresaola. L'abbiamo detto in apertura, alleggeriamo anche un po' nella nostra rassegna stampa nazionale, dato che finora non abbiamo parlato esattamente di questioni leggere. Da giovedì 3 settembre, riporta il Post, l'Unione Europea ha sospeso le importazioni di carne dal Brasile perché il governo brasiliano non ha dato le garanzie richieste sull'uso di prodotti antimicrobici negli allevamenti. Gli antimicrobici cosa sono? Sono i farmaci che uccidono, bloccano batteri, funghi o altri microrganismi. In Europa è dato dare agli animali gli antibiotici promotori della crescita perché possono sviluppare una resistenza ai trattamenti antimicrobici e creare quindi rischi per la salute pubblica. E dal 3 settembre, come vi dicevo, è entrata quindi in vigore la lista dei paesi che rispettano quella regola e

8, 23 e 52 secondi, siamo nell'ultimo chilometro di questa nostra rassegna stampa nazionale, poi dopo il giro di Popolare Network incomincia la nostra rassegna stampa internazionale, invece... in ogni caso torniamo sull'attualità italiana, in particolar modo una vicenda che avevamo già raccontato un po' di tempo fa e quella, non so se vi ricordate, ma del collettivo italiano Autistici Inventati. A questo collettivo il 26 agosto erano state imposte delle sanzioni dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ed era stato inserito sulla lista delle organizzazioni terroristiche globali. Ecco, ci racconta il Post che il collettivo italiano Autistici Inventati ha annunciato la propria chiusura. Ha scritto che, leggiamo appunto il titolo dell'articolo del Post, il collettivo italiano ha detto che chiuderà per via delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti. E ha scritto il collettivo che in questo clima continuare a offrire i nostri servizi è solo un pericolo in più per le nostre utenti e per tutte le persone che fanno parte delle nostre comunità. Le sanzioni comportano principalmente il congelamento negli Stati Uniti, ci ricorda il Post, dei beni delle persone affiliate a uno di questi gruppi e vietano ai cittadini statunitensi di compiere operazioni commerciali con questi beni. Autistici Inventati, lo ricordiamo, era un collettivo fondato nei primi anni 2000, ideò un sistema di servizi informatici indipendenti per fornire indirizzi mail, siti web, blog, newsletter ad altri attivisti e collettivi ed era noto prima della sua chiusura per il suo stretto legame con Indimedia, questa rete di giornalisti indipendenti e videomaker che durante il G8 di Genova nel 2001 ebbe una sua redazione nella scuola Diaz, in cui documentò le torture e i pestaggi di manifestanti da parte delle forze dell'ordine. Gli Stati Uniti accusano Autistici Inventati di aver supportato con i propri servizi organizzazioni da loro considerate terroristiche come il PKK, questo gruppo militare autonomista curdo. Leggiamo in chiusura dell'articolo del Post: il provvedimento del governo statunitense si inserisce in un tentativo di concentrare la lotta al terrorismo internazionale verso la repressione di quelli che considera gruppi terroristici di estrema sinistra. C'era stato un precedente simile nel 2025, quando Donald Trump aveva designato il movimento di estrema sinistra Antifa come organizzazione di terrorismo interno, una decisione che era stata interpretata dalla stampa e dall'opposizione come un'iniziativa per colpire movimenti e gruppi considerati ostili all'amministrazione statunitense. Insomma, l'amministrazione Trump ha dimostrato che una volta che dimostri ostile all'amministrazione non ce n'è più per nessuno e può finirti in qualsiasi momento. In ogni caso, 8:26 e 38 secondi, ci restano 4 minuti e dedichiamo questi 4 minuti prima del GR di Popolare Network a parlare di sport, in particolar modo di Chimi Antonelli, perché Andrea Chimi Antonelli, leggiamo oggi sulle prime pagine, è entrato nella storia dell'automobilismo. Questo talento di 20 anni, tra l'altro siamo nati nello stesso anno, ha scritto a Monza una delle pagine più incredibili della Formula 1 moderna ed è il primo italiano a vincere il Gran Premio d'Italia dopo 60 anni dall'impresa di Ludovico Scarfiotti nel 66. Lo ha fatto partendo dalla 19ª posizione in una gara, scrive Rai News, da romanzo e allungando ulteriormente in vetta al campionato. Ho sottolineato che siamo dello stesso anno forse per provare a prendermi un po' di gloria, ma so che non ho chance in questo senso, però vediamo un po' di titoli sui quotidiani sportivi, come facciamo quando effettivamente ci sono degli eventi sportivi di particolare rilevanza, e partiamo dalla Gazzetta dello Sport, dall'apertura di oggi, dal 19esimo al trionfo a Monza, impresa Antonelli, un italiano 60 anni dopo, Chimi prodigio, una rimonta leggendaria, la gente mi ha gasato, il disastro della Ferrari, Leclerc fuori a 200 all'ora, ha conquistato anche il popolo della rossa, il suo segreto, quando corre si diverte. Questo leggiamo dalla Gazzetta dello Sport, anche il quotidiano Corriere dello Sport: sarà perché ti amo, Monza canta con Chimi, dal 66 un pilota italiano non trionfava a casa nostra. Ma vediamo anche prime pagine di giornali più istituzionali, possiamo dire, come ad esempio quella del Corriere, che scrive: a Monza il ragazzino Chimi diventa leggenda,

0: parte dal fondo e trionfa rubando i cuori dei tifosi della rossa. E ancora Repubblica, mito Antonelli dopo 60 anni un italiano trionfa a Monza, Kimi Antonelli 20 anni è partito 19esimo e ha vinto. E poi ancora sulla Stampa, Monza tricolore, Kimi fa la storia, Formula 1 Antonelli da 19esimo a primo, un italiano vince il GP di casa a 60 anni dall'ultima volta, disastro invece Ferrari. E c'è anche un'altra notizia riguardo allo sport di oggi, riguarda la pallavolo. E la riporta anche la Stampa, volle il triplete sfuma all'ultimo set, azzurre d'argento. E vediamo, per capire di più in merito a questo, la Gazzetta dello Sport dal suo sito scrive: niente triplete per le azzurre del volley, Italia sconfitta dalla Turchia in finale europeo. La Turchia è campione d'Europa per la seconda volta consecutiva, a Istanbul l'Italia viene sconfitta al tie break 2-3 al termine di una partita emozionante, nervosa, giocata a strappi dalle due squadre, ma che le azzurre hanno avuto in mano per buona parte della contesa, non riuscendo però a sfruttare le occasioni avute, soprattutto il vantaggio del secondo set, sciupate anche a causa di qualche scelta della panchina risultata azzardata. Con questo risultato la Turchia si qualifica per Los Angeles 2028, mentre le azzurre dovranno passare dai mondiali 2027 o dall'eventuale piazzamento nel ranking mondiale. E si approfondisce poi la partita, Velasco si affida a Orro in regia e Gonu opposta come coppia di schiacciatrici, fiducia Silla e Antropova, mentre al centro Danesi e Farr con Fersino libero. Dall'altra parte Santarelli parte con Saini in regia, Vargas opposta, Baladini e Aini, insomma si parla della formazione sulla Gazzetta dello Sport, ma l'inizio del match è saldamente in mano alle azzurre, che nel terzo set ricominciano a macinare punti. Insomma, si fa una cronaca della partita sulla Gazzetta di oggi. 8:30:12, noi tra poco andiamo sul GR di Popolare Network, però io nel frattempo, in questi ultimi secondi che ci rimangono, vorrei sottolinearvi, vorrei insomma attenzionarvi un articolo che compare su uno dei siti di informazione italiani che noi spesso utilizziamo. In realtà è del 3 settembre 2026, quindi 4 giorni fa, però noi ci torniamo sopra perché potrebbe essere interessante per voi da approfondire insomma in separata sede, anche perché per questioni di tempi non possiamo sempre dare spazio a tutto, spesso bisogna scartare dei pezzi dalla rassegna stampa. Però in ogni caso, da Pagella Politica leggiamo: molti dei record e risultati del governo Meloni sono esagerati. Per celebrare il primato di durata dell'esecutivo, Fratelli d'Italia pubblicato un documento con i risultati raggiunti, abbiamo controllato cosa va e cosa no. Questo da Pagella Politica. E si prosegue scrivendo: il 2 settembre Fratelli d'Italia ha pubblicato un documento di 29 pagine intitolato Il governo più stabile, l'Italia più forte, nel quale sono elencati una serie di risultati che l'esecutivo guidato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe raggiunto in quasi 4 anni di governo. La brochure è stata pubblicata in vista della celebrazione del record di durata del governo Meloni. Lo scorso 31 agosto infatti il governo della leader di Fratelli d'Italia è diventato il più longevo della storia repubblicana, superando il secondo governo di Silvio Berlusconi, ma al netto del record di durata abbiamo verificato i principali risultati elencati da Fratelli d'Italia nel suo documento su vari temi. E insomma non tutto corrispondeva a come è stato descritto dal governo. In ogni caso, 8:31:53, se vi interessa approfondire la questione trovate l'articolo sul sito di Pagella Politica. Noi adesso facciamo una pausa circa 10 minuti con il GR di Popolare Network e poi torniamo con la nostra rassegna stampa internazionale. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.
2: Popolare Network.
3: I 31 minuti, buongiorno, le notizie. Germania, risultato storico in Sassonia-Anhalt. Ieri per la prima volta dalla fine della guerra un partito di ultradestra, l'AfD, ha stravinto le elezioni con oltre il 44% dei voti e punta ora a governare la piccola regione orientale. Crollo per il partito di governo CDU che passa dal 37 al 17%. Ora Berlino teme che l'onda nera non si arresti e che l'AfD vinca anche le prossime amministrative. Preoccupata anche Bruxelles, esultano i populisti di tutta Europa.
4: E la vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt divide la destra italiana. Tra i più soddisfatti Matteo Salvini: un'altra Europa è possibile, ha detto il segretario della Lega congratulandosi con la leader dell'ultradestra tedesca Alice Weidel. Complimenti anche da Roberto Vannacci: l'Europa cambia, nessun dorma, ha avvertito l'ex generale che fa parte dello stesso gruppo di AfD all'Europarlamento. Opposta alla posizione di Forza Italia, Contagliani, che ha definito AfD una forza antitetica rispetto ai valori liberali e occidentali. Di fronte a queste contraddizioni interne alla sua maggioranza, Meloni invece ha scelto il silenzio. La Presidente del Consiglio non ha commentato. Il suo partito, Fratelli d'Italia, si è limitato a dire che il voto tedesco segnala una chiara richiesta di cambio di passo.
3: Medio Oriente, 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio nel sud del paese, tra le vittime anche due neonati. Ieri attacchi israeliani avevano causato altri 7 morti nonostante il cessate il fuoco in corso. Si riaccende anche il conflitto a Gaza. Israele accusa Hamas di aver fatto esplodere un ordigno all'interno della linea gialla che delimita il territorio sotto controllo dell'esercito. L'esplosione addebitata ad Hamas non ha causato vittime o feriti, ma Israele la considera una violazione del cessate il fuoco e ha risposto con attacchi sulle infrastrutture dei miliziani nella striscia.
4: È terminata la tregua tra Mosca e Kiev, concordata in occasione della visita degli inviati della Casa Bianca nelle due capitali. Nella notte la Russia ha rivendicato attacchi a infrastrutture portuali e navi militari impiegate a supporto delle forze armate ucraine ad Odessa e a Izmail. Jared Kushner e Steve Witkoff hanno lasciato l'Ucraina ieri sera. Dopo aver incontrato il presidente Zelensky, sabato avevano avuto invece un colloquio al Cremlino con Putin. I negoziati non hanno registrato nuovi passi avanti, il confronto è bloccato sulle questioni territoriali con l'Ucraina, che ha chiesto aiuti agli alleati in vista di un ennesimo inverno di conflitto.
3: Sciopero del trasporto ferroviario oggi in Italia, indetto da diverse sigle sindacali, durerà 24 ore dalle 21 di questa sera fino alle 21 di domani. La mobilitazione coinvolge il personale dei treni regionali, intercity e alta velocità. Per il trasporto regionale di Trenitalia saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, mentre lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. 8:34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 9:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
5: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Popolare Network.
1: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e buon lunedì 7 settembre a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo dunque della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 49 in corrispondenza dei comuni di Sparone e Ribordone. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. E ora pubblicità.
8: La bacheca annunci di RBE.
9: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
8: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
10: Thank you. RBE. Vicina a te.

0: 8:41:16, torniamo con la nostra rassegna stampa, questa volta internazionale, e colgo l'occasione per ringraziare Michele che cerca di consolarmi in chat su YouTube nei confronti di Kimi Antonelli. Anche se effettivamente c'è chiaramente una disparità, però nonostante tutto grazie Michele. Come vi dicevo, però 8:41:35 torniamo con la nostra rassegna stampa internazionale e dobbiamo parlare di queste elezioni in Sassonia-Anhalt che abbiamo visto essere presenti su tutte le prime pagine nazionali praticamente, perché ieri si sono tenute queste elezioni per rinnovare il parlamento del Land tedesco della Sassonia-Anhalt. Da giorni si era capito che queste elezioni erano diventate particolarmente rilevanti a livello nazionale e internazionale per il vantaggio mostrato nei sondaggi del partito di estrema destra AfD, Alternative für Deutschland. Ieri AfD ha quindi vinto le elezioni della prima volta dalla seconda guerra mondiale che in Germania vince un partito di estrema destra, quindi ormai è chiaro che per gli elettori è sostanzialmente crollato quella sorta di tabù nel votare a destra dalla seconda guerra mondiale a oggi, almeno in Germania. E infatti con il 43,8% dei voti l'AfD ha conquistato 39 degli 83 seggi in Parlamento, 3 in meno della maggioranza assoluta. Resta quindi da capire quale sarà la prossima mossa, se il partito riuscirà a trovare un'alleanza per governare oppure no. Il leader Ulrich Siegmund, come vi dicevo già prima in apertura per quanto riguarda la rassegna stampa nazionale, diceva: se necessario si terranno semplicemente nuove elezioni, in quel caso otterremo il 50 o il 55, insomma è fiducioso di poter fare ancora meglio. Questo l'ha affermato infatti Siegmund, aggiungendo poi di essere disposto a collaborare con singoli parlamentari o con un partito solo. Allora andiamo a vedere per un po' cosa si dice sulla stampa tedesca e internazionale di queste elezioni. Vediamo l'aggiornamento live di Deutsche Welle, il servizio pubblico tedesco. Elon Musk si congratula con l'AfD per la vittoria elettorale in Sassonia-Anhalt e insomma Elon Musk è fissato un pochino con l'estrema destra europea. Aveva fatto anche un incontro live su Twitter qualche anno fa con Alice Weidel, la leader di AfD, in cui si sostenevano tesi strampalate su Hitler, che in realtà era un comunista, e diverse cose di questo tipo. E come abbiamo visto Elon Musk è molto attivo soprattutto sul suo social X nei confronti dell'estrema destra, quindi in ogni caso sono arrivate anche le sue congratulazioni, questo leggiamo da Deutsche Welle. Però andiamo anche su altri quotidiani tedeschi, come ad esempio il Frankfurter Allgemein, e vediamo: attratto da Siegmund, respinto da Merz, questo è il titolo. Si è trattato di un evento senza precedenti, molti elettori hanno scelto l'AfD grazie a Ulrich Siegmund, non hanno più votato la CDU a causa di Friedrich Merz. Questa è l'analisi dei risultati elettorali della FAS, ma anche la TAS, quindi quotidiano tendenzialmente progressista di Berlino. L'estremismo di destra allegro, si scrive in apertura: l'AfD probabilmente riuscirà a governare in Sassonia-Anhalt e i partiti centristi per ora fanno finta di niente. 6 elezioni dalle nazioni statali, elezioni apprese dalle elezioni in Sassonia-Anhalt, titola la TAS. E andiamo anche su Tagesspiegel invece per vedere più nel dettaglio la mappa della Sassonia-Anhalt. Ecco come ha votato la Sassonia-Anhalt: tutti i risultati per collegio elettorale comune, AfD ha il colore blu. Per chi ci guarda in video, insomma, è rilevante. La Sassonia-Anhalt è un tappeto blu, letteralmente, dalle immagini che ci fornisce Tagesspiegel. Leggiamo: l'affluenza è stata al 77,8%, quindi molto alta, soprattutto per i dati invece a cui siamo abituati, ad esempio, in Italia. E vediamo tutte le circoscrizioni elettorali, sono sostanzialmente blu e anche di un blu non chiaro, abbastanza scuro. Vediamo: la CDU ha preso il 17,2%, partito dell'attuale cancelliere Merz. La Sassonia-Anhalt, leggiamo sempre a Tagesspiegel, ha eletto un nuovo parlamento regionale. Scopri dove e come si sono svolte le votazioni. E ve lo dico io come si sono svolte le votazioni: si sono svolte con AfD che ha vinto nella maggior parte, se non praticamente tutti, collegi elettorali. Quindi proseguiamo però sulla stampa internazionale, andiamo ad esempio su Politico, il quotidiano paneuropeo, dove leggiamo: il partito di estrema destra tedesco AfD ottiene la sua più grande vittoria, partito anti-immigrazione filo russo è sul punto di detenere la prima volta il potere in modo significativo. E invece andiamo su Liberation, che come anche fa il Manifesto invece in Italia, ha dei titoli insomma d'impatto molto spesso, e oggi scrive in apertura: en Allemagne le choc fasciste, scusate il mio pessimo francese, però insomma in Germania lo shock fascista. E andiamo poi ancora sul New York Times per vedere il titolo di oggi in apertura, e anche il New York Times, il quotidiano liberal di New York, si dedica a questa vittoria dell'estrema destra in Germania. Far right victory in German state sends signal to Europe. La vittoria dell'estrema destra in uno stato della Germania manda un segnale all'Europa. Questo il titolo del New York Times, ma vediamo più nello specifico allora alcuni punti di questo voto. Perché il suo successo AfD lo deve per l'appunto a Ulrich Siegmund, 35 anni, ex venditore di profumi, soprannominato dal settimanale tedesco Der Spiegel, l'uomo più pericoloso della Germania. E lui ha comprato semplicemente moltissime edizioni del settimanale con la sua foto e appunto questa scritta, e le ha firmate, date ai fan. Il programma di AfD per queste elezioni lo abbiamo già raccontato nella puntata del 2 settembre, che trovate su YouTube se vi interessa, con il titolo Guerra ibrida, la Germania accusa la Russia, borse in agitazione, Stati Uniti colpiscono l'Iran. Ma in ogni caso riassumiamo ciò che Siegmund ha portato con sé per vincere queste elezioni. Innanzitutto, il primo punto, rivedere i programmi di storia per ridurre l'attenzione sui crimini nazisti. Questo è un punto del programma di AfD in Sassonianhalt: stop ai fondi pubblici ed associazioni ONG che aiutano l'immigrazione, tagliare finanziamenti all'arte considerata antitedesca. E c'è stata anche una stretta importante sulla sicurezza e sull'immigrazione, e infatti questo lo aggiungo io: sebbene la Sassonia sia in realtà tra gli ultimi posti nelle regioni tedesche per numero di stranieri, rispetto alla sua popolazione di solo 2 milioni di abitanti, gli stranieri sono più che raddoppiati nell'arco di 10 anni, favorendo quindi un senso di perdita dell'identità fra i residenti. Tra i motivi di questa vittoria ce ne sono diversi, però io partirei da un punto: che questa vittoria alimenta sicuramente diversi dubbi su come i cancellieri abbiano gestito la transizione post riunificazione delle due Germanie, non riuscendo ad impedire che ampliazione del paese ad est in particolare finissero nelle mani dell'estrema destra tedesca. E la settimana scorsa la giornalista Anne McElvoy su Politico scriveva un articolo riguardo appunto a queste elezioni, in particolar modo all'epoca ancora la campagna elettorale in Sassonia, e scriveva come Merkel e Merz hanno perso la Germania orientale a favore dell'AfD. Questo il titolo dell'articolo su Politico, e ne leggiamo alcuni punti perché ci aiuta a capire cosa è successo in Sassonia. In queste ore gli ultimi due cancellieri, Merz e Merkel, hanno suscitato una forte reazione negativa nella Germania orientale, scrive McElvoy. Per la Merkel l'esito avrebbe potuto essere più positivo, perché lei stessa proveniva dall'est e aveva partecipato attivamente alla Wende, ovvero alla svolta dal comunismo. Aveva ereditato l'impegno di Kohl di creare paesaggi fiorenti nei nuovi Länder. Le città e i paesi in rovina sono stati ricostruiti, l'inquinamento atmosferico causato dall'energia prodotta dalla lignite è stato eliminato, e le strade un tempo piene di buche sono ora abbastanza lisce da poter sfrecciare a bordo di Mercedes e BMW. Ma l'Est ha reagito in modo molto più negativo alla decisione della Merkel di consentire un afflusso massiccio di richiedenti asilo provenienti dalla Siria e dal Nord Africa nel 2015. E poi anche nel 2016, perché ha espresso poi la sua empatia al riguardo in una conversazione avuta con la McElvoy stessa nel 2018, e ha affermato in quel senso: naturalmente queste esperienze personali inquietanti influenzano le persone e lasciano un segno profondo, dobbiamo comprenderlo. Ma le risposte della Merkel non sono state sufficienti per chi era preoccupato dalla rapidità dei cambiamenti sociali, e dal 2015 l'AfD ha iniziato a crescere vertiginosamente. Anche l'era Covid ha poi accentuato le divisioni, infatti l'introduzione del vaccino russo Sputnik V, prima ancora che fossero disponibili opzioni migliori, era stato richiesto da una campagna sui social media E ciò aveva messo in luce un complesso intreccio di atteggiamenti che ancora oggi caratterizzano fortemente l'ideologia dell'AfD, ovvero questa sfiducia nel capitalismo occidentale e l'accettazione della Russia. Infatti è a tutti gli effetti un partito filorusso, l'Alternative für Deutschland. Ci sono delle parole del sociologo Detlef Pollack che individua una mitologia della vittima, scrive McElvoy, che i politici occidentali della Germania, dell'Ovest si intende, faticano a contrastare senza apparire distaccati. Ben tre quarti degli elettori che propendono per l'AfD ritengono che la Germania unificata li abbia privati di ciò che spetta loro di diritto, rispetto a due quinti della popolazione dell'ex DDR. Infatti la Sassonia-Anhalt faceva parte della Germania Est, mi scuso se non l'abbiamo già detto prima, però in ogni caso, e quindi c'è anche questo elemento di ritorno al passato, non soltanto al passato nazista che è pur presente come sentimento, ma proprio anche alla Germania divisa, alla Germania dell'Est. McElvoy prosegue poi sottolineando come l'arrivo di Merz, che definisce sempre McElvoy un politico dell'Ovest privo di grandi doti comunicative e unito alla difficoltà dell'economia tedesca in generale, come ad esempio il colpo rappresentato dalla perdita di posti di lavoro nello stabilimento della Volkswagen, ha ulteriormente poi offuscato il fascino del modello di prosperità della Repubblica Federale. Questo tra i motivi della vittoria dell'AfD, vittoria che non è riuscita a essere arginata da parte della CDU, del partito di governo. Vediamo qua su Politico alcune foto di manifestazioni anche contro AfD, diverse bandiere antifasciste e diversi cartelli che cercano appunto di ricordare che la Germania è antifascista, però evidentemente non è così per la Sassonia-Anhalt o quantomeno per gran parte di essa. Torniamo quindi sull'Internazionale e vediamo invece altre vicende. Rimaniamo però sull'estrema destra europea per un'inchiesta in realtà già vecchia di qualche giorno, ma che riguarda da vicino un personaggio chiave per la politica britannica, che è Nigel Farage. Nigel Farage e altri esponenti di spicco di Reform UK sono stati infatti ripresi da giornalisti sotto copertura mentre festeggiavano nuove donazioni segrete provenienti dall'estero. Lo abbiamo già raccontato in questi mesi, Farage è stato più volte al centro di casi di finanziamento illecito per il suo partito Reform UK. Questa volta Channel 4 News e Verbatim, un gruppo di giornalisti investigativi, hanno rivelato un complotto volto a violare le leggi sul finanziamento dei partiti ai livelli più alti di Reform UK, riuscendo ad incontrare addirittura Nigel Farage e ad incastrarlo sostanzialmente, mentre egli stesso dice... prende atto della truffa che si stava facendo ai danni dello Stato, dell'infrangere le leggi da parte di Reform UK. Leggiamo dal sito di Channel 4 News, che è tra le due organizzazioni che hanno portato avanti questa inchiesta. All'inizio di quest'anno James Orr, responsabile delle politiche del partito Reform UK, e Dan Hughes, che è uno stretto collaboratore di Farage, hanno fatto in modo che una società statunitense finanziasse tre sondaggi influenti commissionati dal partito. I risultati di questi sondaggi, apparentemente indipendenti, hanno fatto notizia e due di essi hanno contribuito a rafforzare il sostegno al partito in vista delle elezioni locali di maggio. Ma al pubblico non è stato detto che Reform UK aveva commissionato i sondaggi. Già qui ci sono diverse cose che sono illegali in Gran Bretagna, quindi ad esempio il fatto che dagli Stati Uniti si finanzino dei sondaggi per Reform UK ed è equivalente sostanzialmente a finanziare il partito. Ma poi leggiamo che appunto al pubblico non è stato detto che Reform UK aveva commissionato i sondaggi, e qui l'informazione britannica non fa una bella figura, perché i sondaggi sono stati pubblicati sulle prime pagine del Telegraph e del Times e questi non hanno nemmeno verificato che da dove venissero i sondaggi. E quindi insomma non è una bella figura che si fa l'informazione britannica, un classico esempio di sciatteria giornalistica, come l'avrebbe chiamato il mio predecessore Michele Barbero. I tre sondaggi, ci dice Channel 4, sono costati in totale 32.500 sterline. In un incontro a base di ostriche e vino nel suo collegio elettorale di Clacton, Farage ha incontrato la squadra sotto copertura dei giornalisti a fine luglio, dopo che i tre sondaggi erano stati pubblicati e pagati pagati, ne scambiati per William, che sarebbe appunto l'alter ego del giornalista che ha portato avanti l'inchiesta sotto copertura. Farage ha definito i sondaggi straordinari e un ottimo investimento, aggiungendo: ha funzionato, boom. Questo Nigel Farage in merito a questi finanziamenti illeciti da parte di stati esteri, perché alla fine venivano dall'America quei soldi, ed è questo il punto, il motivo per cui non si potrebbe finanziare partendo da stati esteri. In ogni caso, se vi interessa, trovate il video dell'inchiesta su YouTube, sul canale YouTube di Verbatim, con dura giusto una mezz'oretta. Io l'ho guardato questo weekend, è molto interessante, è fatta molto bene e mette molto a fuoco qual è il problema di Reform UK. In ogni caso, adesso abbiamo diverse notizie da raccontare. Abbiamo usato veramente tanto tempo per l'estrema destra in Europa, quindi andiamo un po' spediti. Alleggeriamo un po' la rassegna stampa di oggi con una notizia che troviamo però su Fox News, e infatti Donald Trump non ha più i capelli di quel suo giallo paglia, anzi biondo platino, come li chiamava lui, dato che aveva fatto di quei capelli un marchio. Lo raccontiamo: Trump appears to debut darker hair, sparking online buzz. Trump ha tagliato quindi i capelli e adesso sono castani, ci sono diverse foto che lo ritraggono così. Vediamo questo nuovo look del presidente americano. Come per qualsiasi cosa Donald Trump aveva fatto di quel suo aspetto un personal branding, e adesso ha deciso di cambiarlo. Però c'è un'altra notizia che riguarda il continente americano, non strettamente Donald Trump, anche se riguarda delle sue politiche. E leggiamo da ABC News: l'ex presidente cubano Raul Castro ricompare a un evento militare. L'ex presidente cubano è riapparso in pubblico in occasione di un evento militare che celebrava l'anniversario di un ramo dell'esercito responsabile della protezione dei massimi dirigenti. 95 anni, Castro, nella sua tradizionale uniforme militare verde oliva, appare accanto alla sua guardia del corpo e al nipote Raul Guillermo Rodriguez Castro. L'ultima apparizione pubblica dell'ex leader risaliva al 13 agosto, era un po' che non lo si vedeva, e peraltro in una Cuba che è schiacciata dalle imposizioni statunitensi, sta affrontando una crisi energetica letale per alcune parti dell'isola. 8:58, in questi ultimi due minuti andiamo sui principali scenari di guerra mondiali, che sono quello ucraino e quello iraniano. Andiamo sulla BBC, il servizio pubblico britannico, dove leggiamo: Zelensky says he expects war to continue into winter after talks with US envoys. Zelensky dice di aspettarsi che la guerra continuerà durante l'inverno, dopo le conversazioni con i delegati statunitensi. Lo abbiamo detto anche in apertura nella nostra rassegna stampa nazionale. Infatti il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di aspettarsi che la guerra con la Russia continuerà anche in inverno, nonostante siano riprese le conversazioni di pace, perché Steve Witkoff e Jared Kushner si sono recati in Ucraina domenica, ma sabato erano a Mosca per parlare con Vladimir Putin. Witkoff ha affermato di essere incoraggiato da quelli che ha definito colloqui sostanziali e importanti tenutisi a Mosca. Però sempre la BBC fa una puntualizzazione su questo, e leggiamo sempre un articolo del servizio pubblico britannico che scrive: i colloqui di pace sono ricchi di simbolismo, ma restano le differenze fondamentali tra Russia e Ucraina. Infatti i colloqui di Kiev erano ricchi di simbolismo, dice la BBC. La vista degli inviati di Donald Trump che mettevano piede sul suolo ucraino per la prima volta dall'invasione da parte della Russia ha avuto un forte impatto emotivo. Il fatto che abbiano dovuto viaggiare in treno perché non potevano rischiare di volare, di affrontare la trappola dei droni russi, armi lanciate su ordine dell'uomo al cui tavolo sedevano al Cremlino solo poche ore prima. E poi il simbolismo del presidente ucraino Zelensky, che saluta Witkoff e Kushner nella cattedrale di Santa Sofia, Kiev. Non solo un simbolo dell'antica storia dell'Ucraina, ma anche a pochi metri dal luogo in cui i droni russi hanno colpito venerdì il quartier generale dei servizi di sicurezza del paese. È significativo, e non ci voleva molto a capire cosa volesse dire Zelensky. Le due parti hanno tenuto colloqui per diverse ore, in seguito tutte le parti hanno parlato con entusiasmo dei colloqui sostanziali avuti. Insomma, Zelensky voleva dire comunque: la Russia che sta portando avanti questa guerra, fosse per noi avremmo già iniziato a parlare di pace, ma la Russia continua a portare avanti questo tira e molla. E poi concludiamo la nostra rassegna stampa su Associated Press, che scrive: l'Iran ha annunciato l'intenzione di istituire una nuova zona di esclusione vicino allo stretto di Hormuz. Il nuovo capo del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano ha dichiarato domenica che Teheran intende annunciare una zona di esclusione al di fuori dello stretto di Hormuz, destinata alle imbarcazioni che si ritiene stiano tentando di attraversare il canale. Questo su Associated Press, ma ancora l'aggiornamento live di Al Jazeera. Poi chiudiamo però sulla guerra in Iran. Al Jazeera scrive: Teheran annuncerà una nuova rotta su Hormuz, come leggevamo appena adesso da Associated Press. Israele uccide 11 persone in Libano. E allora domani magari affronteremo meglio la questione, parleremo meglio del regime iraniano, ma per adesso 9.01 siamo in coda. Io vi ringrazio, ringrazio chi scrive nella nostra chat su YouTube. Quindi ringrazio ancora Michele e chi ci scrive. In ogni caso io vi saluto adesso, però vi ricordo che sarò in onda con Oltre la Prima dalle 9 alle 10, quindi se vi interessa potete rimanere connessi su radio e TV per sentire approfondimenti di oggi. Insomma, a domani, buona giornata, buon proseguimento di giornata. Noi ci vediamo domani sempre dalle 8 alle 9. Ciao a tutti.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
0: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
2: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
3: Obstaculizzo требует от нас решительных.
4: We feel the technology industry causes significant harm to the world.
5: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
6: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
7: Why not?

l'ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
1: Nove e 13 e 05 secondi. Allora torniamo in onda, questa volta con Oltre la Prima, anche se oggi leggermente in ritardo, ma non c'è Francesco Piperi, se mi scuserete. Sono stato abbandonato e ovviamente si fa per dire, salutiamo ovviamente Francesco Piperis dalla distanza. Ne approfitto per ricordarvi però un paio di cose. Innanzitutto che se volete farci sapere feedback, commenti, potete contattarci al 328 8757 845, oppure scriverci su Instagram, dove ci trovate con il nickname RBE Radio TV. Quindi iniziamo il nostro spazio degli approfondimenti, che dedichiamo agli approfondimenti. Per chi segue la rassegna stampa, oggi insomma era chiara qual era la notizia del giorno: questa vittoria dell'AfD, Alternative für Deutschland, nella Sassonia-Anhalt, questa regione, questo land nell'est della Germania. Rimaniamo ancora su questo e lo facciamo con un articolo di Marco Bresolin, inviato, storico inviato a Bruxelles della Stampa, ma che per l'occasione è a Magdeburgo, e riporta una serie di informazioni soprattutto sul perché queste elezioni erano così importanti per l'Europa tutta. Quindi leggiamo dalla Stampa: Sassonia-Anhalt, ultradestra, a valanga, trionfa l'AfD, crollo verticale della CDU. Sigmund sogna la maggioranza assoluta, il governo abbiamo fatto la storia, cambieremo la Germania. Affluenza record, l'abbiamo visto, circa l'80% e 44% dei consensi secondo le prime proiezioni. Rossobruni del BSV aprono all'appoggio esterno. E leggiamo Marco Bresolin che scrive: una valanga di voti, molti più di quelli stimati dai sondaggi, sia in percentuale, nessun istituto aveva previsto una quota superiore al 44%, sia in termini assoluti, l'affluenza è stata da record, circa l'80%. Alternative für Deutschland ha vinto nettamente le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, staccando di circa 16 punti cristiano democratici della CDU, un risultato inedito che vede il partito di estrema destra a un soffio dalla maggioranza assoluta dei voti. Soltanto il conteggio definitivo delle schede dirà se il consenso raccolto si tradurrà automaticamente in una maggioranza assoluta. In questo caso noi che parliamo ore dopo la pubblicazione delle prime pagine dei quotidiani possiamo dire con ragionevole certezza che l'AfD non ha raggiunto la maggioranza assoluta per 3 seggi. E quindi continuiamo a leggere dall'articolo di Bresolin. Parliamo di Ulrich Siegmund, quello che è il settimanale Der Spiegel, come ricordavo anche io in rassegna stampa, facendogli un grande regalo, ha definito in prima pagina l'uomo più pericoloso della Germania. Abbiamo fatto la storia, è stata la sua prima reazione a caldo mentre la polizia cercava di tenere a bada il corteo degli antifa davanti alla stazione di Magdeburgo. I manifestanti sono scesi in piazza in molte città, tra cui Francoforte e Berlino. Nel capoluogo leggiamo dall'articolo di Bresolin, è arrivata anche la co-leader del partito, Alice Weidel, che ha subito alzato l'asticella delle ambizioni. Dopo questo risultato Merz non può più governare, se ne deve andare, ora deve cambiare tutto in Germania e in Europa. Tra l'altro Alice Weidel, lesbica, leader però del partito AfD, che predica la famiglia tradizionale, lei su questo punto del programma si è dichiarata non d'accordo. Tra l'altro vive in Austria, e la sua compagna è dello Sri Lanka, se non vado errato. Quindi insomma una leader che porta molte contraddizioni interne alla visione del suo partito. E proseguiamo però su Bresolin: per la prima volta dalla fine del nazismo una struttura governativa in Germania si appresta a essere guidata da un partito di estrema destra che potrà così mettere in pratica alcuni punti del suo programma ultra radicale, quello in cui figurano le classi separate per i figli dei richiedenti asilo, la fine dell'inclusione degli alunni disabili nelle scuole pubbliche. Questo forse è il punto che a me inquieta di più del programma di AfD: i piani italiani per deportare i migranti, il taglio dei fondi alle istituzioni culturali che non promuovono l'identità tedesca, il definanziamento delle attività legate alla memoria per non alimentare il senso di colpa. Questo leggiamo da Bresolin e via dicendo. Personalmente sono sconvolto da questo risultato, ha commentato Josef Schuster, presidente del Consiglio Centrale degli Ebrei in Germania. Le ultime proiezioni della tarda serata di ieri davano AfD tra i 39 e i 41 seggi. Qualora Alternative non riuscisse a raggiungere la maggioranza assoluta, i rossobruni di BSW si sono già fatti avanti per fare da stampella. Questo partito, che se supera il 5% potrà aiutare AfD nel governare la Sassonia-Anhalt. In ogni caso, scrive Bresolin, una cosa è certa: la vera sconfitta di questa tornata elettorale è per la CDU di Friedrich Merz. Quando sono apparsi i dati dei primissimi exit poll alle 18 in punto nel quartiere generale del partito, è calato il gelo. Nella sala con la moquette arancione allestita all'interno dell'hotel Maritim di Magdeburgo, i dirigenti locali della formazione che guidava il governo di coalizione uscente sono rimasti a bocca aperta per i voti dimezzati rispetto a 5 anni fa, così come i pochi militanti accorsi che disastro. Subito dopo, la delusione è diventata ancora più amara quando sugli schermi sono comparse le immagini di festa dalla sede di AfD, tra bracci e pure qualche gesto dell'ombrello liberatorio. Meno di 20 minuti dopo la chiusura delle urne, con i dati ancora provvisori, il ministro presidente uscente Sven Schulze ha capito che il quadro era ormai già chiarissimo ed è risalito sul palco. Poche parole per dire tutto: ci aspettavamo un risultato migliore, ha ammesso senza giri di parole. Poi si è congratulato con AfD: sono loro i vincitori, sono la prima forza politica della Sassonia-Anhalt, per noi è una sconfitta, ma questa è la democrazia, la gente ha voluto dare un segnale. Un intervento che non ha lasciato molti margini eventuali alchimie politiche per imbastire coalizioni contro natura, anche se tra i tavolini dell'hotel Maritim c'era chi provava a fare i conti per verificare la possibilità di maggioranze alternative. Questo leggiamo sempre da Bresolin. In ogni caso, continua e conclude così l'articolo, a disposizione per fare da antagonisti alla destra i Verdi, reduci da un 9% che va ben oltre le aspettative. Anche la Linke, davanti ai primi exit poll, ha subito offerto il suo sostegno, ha teso la mano alla CDU, chiedendo però un netto cambiamento di rotta, difficile se non impossibile, prima di tutto perché i cristiani democratici si sono impegnati a non fare i patti con la Linke e poi perché i numeri definitivi potrebbero rendere superfluo qualsiasi ragionamento di questo tipo. Questo sulla stampa, l'articolo di Marco Bresolin. In ogni caso, come vi dicevo, questo voto è particolarmente importante per il futuro dell'Europa, perché apre la stagione di apre una stagione di elezioni per l'Europa e continua infatti la stampa a premere su questo punto. Il voto tedesco gela Bruxelles e colpisce Merz, l'Europa entra nell'anno della paura. Sempre Bresolin scrive: due schiaffi nel giro di 8 giorni, prima il referendum in Islanda che ha respinto il suggestivo progetto per portare la ricca isola di ghiaccio nel club e poi il voto in Sassonia, carico di un valore che va ben oltre i confini dell'antedesco. Dopo la pausa estiva, la stagione politica dell'Unione Europea è ripartita con due passi falsi nel tanto attesi test d'ingresso elettorali, il modo peggiore per prepararsi a un anno che metterà a dura prova la tenuta dell'Unione. Nel 2027 si voterà in Italia, Spagna, Grecia, Polonia e saranno tutte elezioni importantissime, ma nessuna quanto quelle in Francia, perché è lì che si terrà il vero esame e un'eventuale ascesa di Marine Le Pen nell'Eliseo assesterebbe un duro colpo al percorso di integrazione europea. Infatti, come molti partiti di estrema destra europei, Marine Le Pen è accusata, con anche prove sufficienti in questo senso, di essere filorussa, di appoggiare Vladimir Putin. Leggiamo ancora da Bresolin: allacciate le cinture, questo è solo l'inizio, promette l'ex premier ungherese Viktor Orbán, uscito per una sera dal dimenticatoio. Al di là dell'effetto simbolico, il risultato delle elezioni in Sassonia rischia di avere ripercussioni molto concrete sull'intera Unione, già nell'immediato, perché il governo del suo paese è più ricco e più potente, la Germania ne esce a pezzi e in particolare la leadership del suo cancelliere Friedrich Merz. La sua CDU ha dimezzato i consensi e si è dimostrata incapace di contenere la cavalcata di Alternative für Deutschland, adottando strategie di limitazione ma anche di imitazione goffe e inefficaci. Con una cancelleria nettamente indebolita a Berlino e le incognite che aleggiano sull'Eliseo, le istituzioni di Bruxelles non potranno contare sulla spinta del motore franco-tedesco nei prossimi giorni, proprio quelli in cui bisogna tenere i nervi saldi in vista delle possibili evoluzioni del conflitto in Ucraina, ma anche quelli in cui i leader dovranno cercare di chiudere la complicata partita per definire il bilancio dell'Unione per i prossimi 7 anni. Il possibile inceppamento del già problematico motore franco-tedesco potrebbe offrire qualche spazio in cui certamente l'Italia di Meloni cercherà di infilarsi, ma se il progetto è quello di mettersi al volante di un'auto con il motore spento sarà difficile andare lontano, tanto più se il navigatore che dovrebbe indicare la via al governo non ha ben chiara la direzione di marcia, come dimostrano le reazioni a caldo dei due vice premier. Per il leghista Matteo Salvini, come raccontavamo anche in rassegna stampa, infatti questa è una grande notizia, mentre per Tajani è una cosa preoccupante, è una notizia preoccupante, una pessima notizia, questo è il virgolettato della stampa, sulla stampa di Tajani. L'affermazione del leader di Forza Italia, e Donald Tusk invece, premier polacco, scrive: in Polonia solo gli idioti, i traditori possono rallegrarsi del trionfo dell'AfD in Germania. Nettissimo Donald Tusk sulla vittoria dell'AfD in Sassonia.

0: Voto in Sassonia. La presidente della Commissione europea, la tedesca Ursula von der Leyen, è in missione in Groenlandia e non ha detto una parola sugli sviluppi politici del suo paese. Oggi proverà a sviare lanciando un piano per la sicurezza nell'Artico, ma anche lei sa benissimo che la vittoria di AfD non può essere ignorata. Per il momento il peso della formazione di estrema destra all'interno delle istituzioni UE è ancora limitato. Dopo la cacciata dei patrioti, voluta fortemente da Jordan Bardella e da Marine Le Pen all'inizio della legislatura, Alternative für Deutschland era riuscita a dar vita a un gruppo autonomo all'Europarlamento e successivamente a mettere in piedi un nuovo partito paneuropeo con lo stesso nome, un veicolo essenziale per poter accedere ai fondi UE. A giugno c'è stato l'ingresso ufficiale di Futuro Nazionale. L'autorità per i partiti politici europei ha però avviato un'indagine contro ESN, quindi questo gruppo parlamentare di estrema destra al Parlamento europeo, per verificare il rispetto dei valori europei in seguito a una serie di dichiarazioni razziste, omofobe e antisemite dei suoi esponenti. Questo leggiamo sulla Stampa. Si tratta, conclude il Bresolin, di un'indagine inedita e proprio per questo AfD l'ha subito cavalcata in chiave vittimistica. Secondo una versione che circola nei corridoi del Parlamento europeo, la manovra sarebbe stata avviata su spinta del Partito Popolare Europeo e in particolare dei tedeschi della CDU, che per ostacolare gli avversari politici si sono dimostrati pronti a tutto, finendo così per ottenere l'effetto opposto di quello sperato. 9:25:28. Noi facciamo un passaggio musicale con Armani Doc e Bassi Maestro e poi torniamo con Oltre la Prima con i nostri approfondimenti. A tra poco.
1: Yeah.

sveglio. Se non sei sveglio. Se non sei sveglio. Se non sei sveglio, sogni diventano incubi. Se non sei sveglio.

0: 9, 29 e 15 secondi, pochissimi minuti tra noi e il GR di Popolare Network, quindi ci limitiamo a andare su sul New York Times, dove leggiamo che diamo proprio un aggiornamento dell'ultima ora. E leggiamo dal New York Times: 5 killed and 5 injured as cargo plane overruns runway at Miami Airport. All'aeroporto di Miami, infatti, ci sono stati 5 morti e 5 feriti a causa di un aereo cargo uscito di pista. L'aereo faceva parte della flotta cargo di Amazon e proveniva da Porto Rico. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, ha urtato diversi veicoli uscendo dalla pista. Questo è successo ieri pomeriggio, ma ne danno i siti di informazione notizia alla maggior parte adesso. Quindi questo per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti dall'informazione mondiale. Ma andiamo, dato che siamo in ambito di ultima ora di breaking news, andiamo su Al Jazeera, dove leggiamo l'ultimo aggiornamento, il suo aggiornamento live sulla guerra in Iran: i colloqui tra Israele e Libano si bloccano a causa della sanguinosa campagna israeliana. L'ultimo ciclo di colloqui a Roma tra i rappresentanti dei governi libanesi e israeliano si è svolto in agosto. Da allora non è stata fissata alcuna data per la ripresa dei colloqui per un ottavo round. Abbiamo sentito dichiarazioni da parte dei funzionari israeliani che in un modo o nell'altro dichiarano definitivamente concluso questo accordo, secondo il quale Israele dovrebbe ritirarsi gradualmente dalle aree del Libano meridionale, ma l'esercito libanese lo sostituirebbe e sarebbe previsto un meccanismo di verifica per garantire che Hezbollah non ritorni e non si ristabilisca. Israele si rifiuta di procedere a ulteriori ritiri. Questo leggiamo dall'aggiornamento live di Al Jazeera. Noi adesso 9:31 e 10 secondi ci fermiamo per il GR di Popolare Network. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

Popolare Network.

0: buongiorno, le notizie di Popolare Network. Partiamo dal Medio Oriente, 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio nel sud del Libano, tra queste c'erano anche due neonati. Ieri attacchi israeliani avevano causato altre 7 vittime nonostante il cessate il fuoco in corso. A Gaza intanto Israele accusa Hamas di aver fatto esplodere un ordigno all'interno della linea gialla. L'esplosione non ha causato vittime o feriti, ma l'esercito la considera una violazione della tregua e ha risposto con attacchi sulle infrastrutture dei miliziani nella striscia. I raid israeliani in realtà non si sono mai completamente fermati. Ieri si sono registrate 5 vittime tra i palestinesi.
1: Golfo Persico, restano tesi i toni tra Stati Uniti ed Iran mentre si riduce ulteriormente il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz. Solo 2 le navi transitate sabato, altre 6 domenica, è il livello più basso da maggio. I prezzi del petrolio sono saliti a $97 al barile mentre cresce il timore di prolungate interruzioni delle forniture.
0: Germania, risultato storico in Sassonia-Anhalt. Ieri per la prima volta dalla fine della guerra un partito di ultradestra, la AfD, ha stravinto le elezioni con oltre il 44% dei voti e punta ora a governare la piccola regione orientale. Crollo per il partito di governo CDU che passa dal 37 al 17%. Ora Berlino teme che l'onda nera non si arresti e che la AfD vinca anche le prossime amministrative. Preoccupata anche Bruxelles, esultano i populisti di tutta Europa.
1: È terminata la tregua tra Mosca e Kiev, concordata in occasione della visita degli inviati della Casa Bianca nelle due capitali. Nella notte la Russia ha rivendicato attacchi a infrastrutture portuali e navali, militari impiegati a supporto delle forze armate ucraine ad Odessa e a Izmail. Jared Kushner e Steve Witkoff hanno lasciato l'Ucraina ieri sera dopo aver incontrato il presidente Zelensky. Sabato avevano avuto invece un colloquio al Cremlino con Putin. I negoziati non hanno registrato nuovi passi avanti, il confronto è bloccato sulle questioni territoriali con l'Ucraina che ha chiesto aiuti agli alleati in vista di un ennesimo inverno di conflitto.
0: In Serbia una folla di persone ha iniziato a radunarsi per seguire i funerali di Ratko Mladic, il criminale di guerra condannato per le atrocità commesse durante il conflitto in Bosnia negli anni 90, tra cui il genocidio di Srebrenica. Da stamattina i partecipanti al funerale si sono riversati nella chiesa di San Luca a Belgrado, molti baciando la bara chiusa e inneggiando a Mladic. La polizia ha bloccato le strade nella zona circostante con l'arrivo della folla. Nonostante gli orrori commessi, Mladic è ancora considerato un eroe da alcuni serbi, in particolare nella Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina, dove la sua morte è stata commemorata con veglie e raduni.
1: Sciopero del trasporto ferroviario oggi in Italia, indetto da diverse sigle sindacali, durerà 24 ore dalle 21:18 di questa sera fino alle 21 di domani. La mobilitazione coinvolge il personale dei treni regionali, intercity e alta velocità. Per il trasporto regionale di Trenitalia saranno garantiti servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, mentre lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale.
0: 9:34 minuti, ci fermiamo qui, ci risentiamo alle 10:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza e tra Corso alla Mano e la Statale 24 in direzione Aosta. Vi ricordiamo poi che dalle 21:18 di oggi lunedì 7 alle 21:17 di domani martedì 8 settembre è previsto uno sciopero che coinvolge il personale di Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
1: e 27 secondi, poco prima di rientrare abbiamo ascoltato The Industry Don't Understand 2, DJ Shock, Armani Doc, Danno, Tony, Zeno, l'abbiamo già detto più volte, però tra i nomi più leggendari della scena rap italiana al momento. In ogni caso alle 9.40 torniamo sui nostri approfondimenti. Rassegna stampa, per chi c'era, parlavamo di questo articolo di Pagella Politica in cui si rifletteva su quali fossero effettivamente le rivendicazioni del governo Meloni, su quanto fossero vere queste rivendicazioni e insomma vi avevo segnalato questo articolo. Adesso noi lo andiamo a vedere, andiamo ad analizzarlo per i diversi punti che Pagella Politica porta. Il primo di questi è l'occupazione. Tra i suoi risultati il partito di Meloni ha infatti citato diversi dati sull'occupazione, in particolare sull'aumento degli occupati, dei contratti a tempo indeterminato e dell'occupazione femminile. Secondo i dati Istat più aggiornati a novembre 2022, dopo che il governo Meloni si era insediato, gli occupati in Italia erano circa 23,2 milioni, mentre a luglio 2026 sono stati circa 24,3, pari a un aumento del 4,8%. Un milione in più sostanzialmente. Allo stesso modo, a novembre 2022 i lavoratori con un contratto a tempo indeterminato erano circa 15,2 milioni, mentre a luglio di quest'anno circa 16,5 milioni, con un aumento dell'8,7%. I dati riportati nei grafici sopra da Fratelli d'Italia, che Pagella Politica mostra, sono entrambi corretti, ma come abbiamo spiegato in altre occasioni, non offrono un quadro completo della situazione del lavoro in Italia. L'aumento dell'occupazione dei contratti a tempo indeterminato è una tendenza in corso ben da prima che si insediasse il governo Meloni. Si può obiettare che non sappiamo se la tendenza sarebbe continuata senza Meloni presidente del Consiglio, ma di certo non si può sostenere che la crescita degli occupati sia soltanto il risultato di scelte del governo attuale, come ha cercato di far intendere Fratelli d'Italia. E poi riguardo all'occupazione femminile, a giugno 2026 il tasso di occupazione delle donne in Italia ha raggiunto il 54,6%, una percentuale mai registrata da quando sono disponibili dati Istat. Nonostante questi miglioramenti, i dati Eurostat più aggiornati mostrano come l'Italia è ancora all'ultimo posto per tasso di occupazione femminile tra i paesi dell'Unione Europea. Leggiamo da Pagella Politica. Le famiglie, invece, sulle politiche familiari Fratelli d'Italia anche qui rivendicato l'aumento di alcuni sostegni, come ad esempio il congedo parentale, che sarebbe il periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura dei propri figli. Sul congedo parentale però il partito di Meloni sostiene che il governo abbia aumentato l'importo dell'indennizzo dal 30% all'80% della retribuzione. In realtà il discorso è più complesso. Prima di ottobre 2022, quando il governo Meloni è entrato in carica, la disciplina sui congedi parentali prevedeva per i lavoratori dipendenti 9 mesi complessivamente indennizzabili al 30% della loro retribuzione fino al compimento dei 12 anni dei figli. Come spiega l'INPS, però, le leggi di bilancio per il 23-24-2025 approvate dal governo Meloni hanno progressivamente aumentato l'indennità di alcuni mesi, portandola quindi all'80%, ma soltanto per 3 mesi, mentre per i restanti l'indennità rimane al 30%. Tra le altre misure di sostegno alla famiglia, Fratelli d'Italia ha inserito l'approvazione del cosiddetto piano casa, che descrive come intervento da 10 miliardi di euro per oltre 100.000 alloggi in 10 anni. Ma come si è già spiegato sia su Pagella Politica ma anche ai nostri microfoni in un altro approfondimento, con questo provvedimento il governo vuole recuperare alloggi pubblici tramite fondi pubblici e investimenti privati nell'arco di un decennio, ma non ci sono i 10 miliardi di euro citati nella brochure. Vediamo il grafico di Fratelli d'Italia e smentito in parte da Pagella Politica. Tasse e povertà, invece, su questo punto nel suo documento Fratelli d'Italia si è concentrata a celebrare il taglio delle tasse del cuneo fiscale approvati durante questi 4 anni di governo. Effettivamente, dice Pagella Politica, dal 2022 il governo Meloni ha riformato alcuni aspetti riguardanti la tassazione sul lavoro, come l'accorpamento delle 2 aliquote del 23% per i redditi fino a 15.000 euro e del 25% per i redditi tra il 15.000 e i 28.000 euro. Redditi appunto reso strutturale con la legge di bilancio 2025. Adesso quindi i redditi fino a 28.000 euro sono tassati al 23%, quelli da 28.000 euro a 50.000 euro sono tassati al 33%, mentre quelli oltre 50.000 al 43%. In generale però gli effetti delle riforme fiscali approvate in questi anni sono stati piuttosto esigui. Di recente Istat ha segnalato come se da un lato il carico fiscale si sia ridotto, il beneficio effettivo per i cittadini sia stato molto contenuto. Nel 2026 i contribuenti hanno ottenuto un vantaggio di appena 40 euro all'anno. In media il vantaggio è stato poi ridotto a causa dell'inflazione, che ha prodotto un forte effetto di fiscal drag, cioè il fenomeno per cui l'inflazione aumenta i redditi nominali dei contribuenti, costringendoli a pagare più tasse, anche se il loro potere d'acquisto rimane invariato o addirittura diminuisce. In poche parole, il risparmio per i cittadini ottenuto con la diminuzione delle tasse è stato quasi tutto assorbito dall'inflazione, quindi l'impatto reale sulle retribuzioni nette è stato limitato. Poi ancora, le retribuzioni a rischio di povertà. Nella brochure del partito di Meloni ha poi rivendicato il fatto che durante il governo della leader ci sia stato un generale aumento degli stipendi. E la diminuzione del tasso di povertà è arrivato al minimo storico dall'inizio delle rilevazioni statistiche ufficiali. Un indicatore per valutare il livello delle retribuzioni italiane è l'indice Istat, scrive Pagella Politica, delle retribuzioni contrattuali orarie, ottenuto come rapporto tra l'indice delle retribuzioni per dipendente e quello della durata contrattuale. Ponendo come base 100 a dicembre 2021, a novembre 2022 l'indice era a 101,4, mentre a giugno 2026 il dato più recente era 113, pari a un aumento dell'11,4%. Dunque, un aumento delle retribuzioni, almeno in termini nominali, c'è stato dal 2022 a oggi. Se si guarda per un periodo più ampio, la situazione delle retribuzioni non è del tutto positiva. Anzi, lo scorso 9 luglio l'OCSE ha pubblicato l'Employment Outlook 2026, uno dei più importanti report sull'andamento e sulle tendenze dei mercati del lavoro nei paesi avanzati, e alla fine del primo trimestre 2026 il livello dei salari reali in Italia era del 6,1%, più basso rispetto allo stesso periodo del 2021. In altre parole, il livello delle retribuzioni reali nel 2026 in Italia è più basso di quello del 2021, se si considera l'aumento dei prezzi avvenuto in questi anni. Poi ci sono anche diversi altri punti: l'economia, l'immigrazione e i reati, la sanità. Leggiamo per un momento la sanità. Tra i risultati messi in evidenza c'è poi l'aumento delle risorse destinate alla sanità pubblica. Secondo il documento, il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale è passato da circa 126 miliardi di euro nel 22 a quasi 143 miliardi previsti per quest'anno. Si tratta di un tipo di argomentazione ricorrente portata avanti ciclicamente da vari governi, ma racconta solo una parte della storia. Un aumento del finanziamento in termini nominali infatti non rappresenta automaticamente un aumento in termini reali. E a questo proposito un precedente articolo di Pagella Politica spiega come nel 2022 il finanziamento della sanità valeva circa il 6,3% del PIL, mentre nel 2026, nonostante 13 miliardi in più, sarà intorno al 6,2%, quindi al posto che aumentare diminuisce. Insomma, questi risultati che il governo di Meloni propina sono pieni di ma e di se. Io mi sento di dire che vorrei un governo che non ha bisogno di raccontare soltanto una parte della storia per quanto riguarda le riforme che fa. E questo non riguarda soltanto il governo Meloni di centrodestra, ma parlo in modo più ampio. In ogni caso, 9:48 e 45 secondi, noi ci fermiamo ancora per circa 4-5 minuti, torniamo poi con i nostri approfondimenti che concluderemo con un articolo di Stefano Massini sulla Repubblica di oggi. In ogni caso, adesso noi ascoltiamo Marco Fracasia. A tra poco.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: 9:53, 20 secondi. Ci mancano giusto pochi minuti prima di concludere il nostro spazio degli approfondimenti. Lo facciamo con un articolo di Stefano Massini nella terza pagina di Repubblica, dato che oggi non andrà in onda almeno due pagine al giorno, in quanto manca Francesco Piperis. Ho pensato che concentrarsi un po' di più sulla cultura potesse fare bene, integrare anche questa parte. Andiamo quindi sulla Repubblica Cultura e leggiamo Stefano Massini che scrive: sfogliare le notizie del giorno è una vera gara di sopravvivenza, inutile negarlo, la sensazione più diffusa è quella di vivere ormai nel terrore continuo, come rilevato dallo Youth Pulse 2026, che ha identificato la paura come il vero baricentro del nostro tempo. Non si fanno figli? Per paura. Non si investe? Per paura. E non per niente il New York Times ha riportato di recente dati impressionanti sull'aumento esponenziale del consumo di ansiolitici. Tremo ergo sum? Sembra di sì. Proviamo allora a smettere un minimo di ordine al sabba dei mostri con un catalogo alfabetico delle nostre paure da occidentali a bordo del Titanic. Questo articolo, diciamo, mette anche un po' sotto esame noi che lavoriamo nell'informazione e quindi come dobbiamo anche impegnarci per cercare di non riportare soltanto la breaking news, ma anche prenderci con lentezza tempo per capire cosa sta succedendo e quindi evitare anche allarmismi. In ogni caso, continua Massini, incalzati come siamo, scrive, ha come adrenalina, incalzati come siamo da un sistema che ci vuole performanti e iperattivi al bombardamento di stimoli a cui siamo forzati, l'adrenalina è l'ambrosia del terzo millennio, ma la prima delle paure sta proprio nell'esaurirne l'ampolla. Uno studio dell'Università di Padova ha pubblicato cifre e analisi sul terrore di non essere all'altezza di un rodeo mediatico dove tutto è sempre pubblico e la trasparenza delle nostre vite diventa una perenne comparazione. B come baratro, questo è l'alfabeto di Massini. Gli osservatori finanziari paventano da tempo lo scoppiare in borsa di una bolla legata all'intelligenza artificiale. Si parla di un nuovo 29, di un crack Lehman. Nello stesso tempo la locomotiva cinese sta rallentando come non mai e gli ultimi dati del 2026 segnano una frenata senza precedenti. Insomma, stiamo camminando sul ciglio dell'abisso? E se fosse l'ossessione della crescita il nostro più grande incubo? Stiamo correndo come pazzi da troppo tempo e abbiamo il terrore di fermarci. Insomma, rimette un attimo a fuoco quali sono effettivamente i problemi. Magari non è il crack finanziario, ma magari è che corriamo troppo veloci. C invece come coprifuoco, uno dei terrori collettivi non detti, è la paralisi energetica. In India è già accaduto poche settimane fa la crisi dei combustibili che determina chiusure anticipate dei locali e misure estreme per garantire l'attività di ospedali ed enti pubblici. Insomma, un nuovo lockdown senza pandemia, solo che stavolta il contatore delle utenze domestiche schizzerebbe alle stelle. In altre parole, che succede se l'accerchiamento dei rincari è un assedio, il semplice sopravvivere diventa una tassa? Di come diluvio, non esiste più la pioggia, ha lasciato il posto al diluvio di Noè. La furia degli elementi non è più un escamotage per sceneggiatori da film catastrofici in crisi di ispirazione, perché ogni telegiornale ci mostra fiumi assatanati e cicloni devastanti fuori latitudine, ci sentiamo braccati da un nemico feroce che senza bandiera minaccia bombardamenti ogni volta che l'app del meteo segnala nuvole o nuvola nera e fulmine. Sì, il fulmine di Zeus contro il quale nessun mortale poteva niente. E infatti poi è come escalation: se Putin stanotte attaccasse la Moldavia, se i carri armati russi invadessero la Finlandia e i Baltici e se l'Iran prendesse di mira le basi americane disseminate nel nostro stivale. Ormai, scrive Massini, viviamo in un grande upgrade ansiogeno collettivo. Se un tempo avevamo paura della guerra, adesso la diamo per scontata, e in questa ordinarietà militarizzata farci sudare freddo è la sua estensione, o meglio il fuori controllo, ovvero il trionfo del disordine globale tradotto in rissa planetaria. E poi F come follia: mentre luminari della salute mentale rilasciano interviste sulla lucidità del presidente americano, si rincorrono dappertutto dichiarazioni psicotiche di leader di ogni nazione impegnati in una specie di torneo a chi rompa la barriera non del suono ma del senno, fra torte di compleanno a forma di cappio, parlando ovviamente di Ben Gvir, frecciate a sua santità e gli sghignazzi di Farage sul Tamigi. La pazzia sembra essere condizione imprescindibile per essere letti in un mare di risate, ma come insegna Stephen King, la risata può essere un'arma raggelante. E poi G come gasolio, non mi stupirei, scrive Massini, se domani il distributore sotto casa sparasse il diesel verso quota 4 euro, una specie di stasi forzata. Accendere il cruscotto è il nuovo lusso, le autostrade riservate ai redditi a plurimizzeri. Ci eravamo abituati a percepire il mondo come un vicinato, perché in fondo questo era il lascito del Novecento, l'azzeramento del concetto di distanza. Adesso facciamo i conti con l'opposto, perfino muoversi in automobile diventa un investimento e dopo la grande dilatazione, benvenuti nella grande contrazione. L'alfabeto continua con la H, H come Hormuz, ovviamente. Pochi mesi fa solo gli appassionati di geopolitica ne conoscevano l'esistenza. Oggi determina economie e scelte familiari. Il minuscolo imbuto di Hormuz è diventato al tempo stesso il simbolo di un'incognita raggelante. Perché dove sarà il prossimo crocevia detonatore di un ennesimo cataclisma? Fra un anno parleremo dello stretto di Kara sulla rotta artica o di Yonaguni davanti a Taiwan. E il non sapere ancora niente a farci paura, che poi è semplice paura del buio. I come idiozia, un diciottenne muore a Trani accoltellato per strada senza una ragione ed è solo l'ultimo di una lista sempre più nutrita di vittime dell'idiozia, cioè da dizionario, di una conclamata assenza di senso, aggravata dalla noia e dalla totale incapacità di commisurare l'azione all'effetto. Tutto questo è una grave patologia sociale che percepiamo intorno a noi come un'elettricità costante e rischiosissima. Basta niente e puoi essere l'ennesimo agnello sacrificale sull'altare del caso. E poi a verbale sarà messo il solito non pensavo di fargli male, appunto, scrive Massini e conclude, si ferma con la L, L come lupo solitario. Per secoli il lupo è stato l'emblema del nemico delle fiabe, da Cappuccetto Rosso ai Tre Porcellini, a stento ci sono voluti i fioretti di San Francesco per convertirlo a più sano corso. Eppure oggi è di nuovo un lupo a incarnare una delle nostre paure più profonde, quella del singolo soggetto fuori controllo, troppo piccolo per essere inquadrato prima che sfoderi un coltello o ingrani la marcia di un'utilitaria. Se così l'insidia può essere ovunque. Poi l'articolo continua, si enumera tutto l'alfabeto, ma noi siamo in coda e ci fermiamo con questo racconto delle nostre paure da parte di Stefano Massini sulla parte culturale della Repubblica di oggi. Io aggiungo ancora un pezzo, forse quello che ci fa più paura è l'instabilità generale che vediamo ogni giorno nelle prime pagine dei giornali, ma in generale nella nostra vita quotidiana. 10:00 e 30 secondi. Io vi saluto, torniamo domani con È già notizia dalle 8 alle 9, la rassegna stampa di RBN diretta su radio, TV e anche su YouTube, dove potete lasciarci i vostri feedback direttamente sulla chat live. E poi oltre la prima, da domani di nuovo con Francesco Piperis dalle 9 alle 10 e sempre con Francesco Piperis 10:11, almeno due pagine al giorno, che oggi però non andrà in diretta. Quindi buon proseguimento di giornata e ascolti su RBN Radio TV. Noi ci sentiamo domani, ciao a tutti.
1: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

0: Questa intervista è andata in onda all'interno di Almeno Due Pagine al Giorno il 21 luglio 2026. Buon ascolto e buona visione.
1: Oggi vogliamo tornare a parlare di un intellettuale, di un giornalista che ci ha lasciato purtroppo troppo presto, ma che il cui lavoro è stato di ispirazione per molti di noi e per molti che insomma hanno a cuore, come dire, il presente e lo vogliono raccontare dentro anche le sue distorsioni e le sue contraddizioni. Stiamo parlando di Alessandro Leogrande, ma intanto ha scritto un saggio per Altra Economia Marco Gatto, in collegamento con noi. Marco, buongiorno, benvenuto su RBE.
2: Buongiorno, grazie.
1: Allora, si diceva, Marco Gatto, per la sempre pregevole, per noi amatissima Altra Economia, ha scritto Il meridionalismo inquieto di Alessandro Leogrande, inchiesta, impegno, militanza. Questa è la copertina. Per chi ci segue anche in video sul canale 87 del Digitale Terrestre oppure in streaming sul nostro sito rbe.it. Allora, Marco, intanto davvero grazie per il tempo che ci hai dedicato. Tra l'altro, ad Alessandro Leogrande hai dedicato anche un altro lavoro che esce in questi giorni, che è uscito da una decina di giorni, correggimi se sbaglio, insieme a Bernardo De Luca. Alessandro Leogrande, fra letteratura e inchiesta, Scrivere per i vinti, lo ha pubblicato il 10 luglio Carocci. Allora, vogliamo rimettere al centro la figura di un giornalista, di un intellettuale che, se mi posso permettere, spero di non essere troppo retorico, almeno anche quelli della mia categoria, cioè i giornalisti, devono proteggere a tutti i costi da quelle che tu chiami anche degenerazioni consumistiche oppure celebrazioni, diciamo, gratuite, perché stiamo parlando di un giornalista, di un intellettuale che Goffredo Fofi aveva definito il migliore della sua generazione e che in realtà aveva uno sguardo incardinato nel presente, un presente che lo interrogava in maniera molto forte e che lo insomma lo faceva entrare completamente mani e piedi e cuore dentro le contraddizioni del presente. Vogliamo partire da questa premessa molto ampia, Marco, se sei d'accordo.
2: Sì, nel libro cerco di definire Alessandro Leogrande addirittura come l'ultimo vero meridionalista e poi come un intellettuale calato dentro le contraddizioni della modernità, che guarda ad una tradizione filosofica molto vasta, che però è stata importante nel corso del Novecento, quella cioè che appunto interroga la modernità per difenderla, modernità intesa come possibilità di emancipazione, di universalismo soprattutto per i più deboli, e che però tradizione di pensiero che prova anche a sondare i conflitti, le contraddizioni, i pervertimenti, i ribaltamenti di questa idea di emancipazione. Ecco, io credo che Leogrande sia stato uno degli ultimi rappresentanti di questo modo di pensare, cioè di un modo che difende il progresso, l'emancipazione, l'allargamento dei diritti, diritti sociali, diritti civili che stanno per l'appunto insieme, e che però vede in questo progresso, se gestito dalla macchina capitalistica, una produzione costante di contraddizioni che ovviamente va a detrimento delle fasce più deboli. Una delle finalità del libro, in fondo, tu dicevi prima, appunto, sgombrare il campo dalle celebrazioni, era quella di restituire lo spessore filosofico alla figura di Leogrande, cioè di dargli veramente una densità concettuale che poi costituisce la grammatica profonda del suo pensiero. Ecco perché sono partito soprattutto da questo, ecco, restituire la maglia di concetti, anche il rapporto con la tradizione filosofica, che appunto è, a mio giudizio, parte consistente della sua operazione intellettuale.
1: Però alla base, ovviamente, di questo tuo saggio io vorrei sottolineare, cioè porre, come dire, una sottolineatura forte proprio su quell'inquietudine, perché proprio l'inquietudine dentro il lavoro di Alessandro Leogrande, cioè, è la cifra, diciamo, del lavoro di Alessandro Leogrande, che non ha mai, come dire, avuto un atteggiamento, come dire, se vogliamo, negativo e distruttivo, denigratorio nei confronti della modernità, lo è appena detto, cioè, però il lavoro è stato tendente a, come dire, a ripulire il campo dal culto per la tecnica, no? La difesa a tutti i costi della modernità, però il lavoro è sempre, ha avuto sempre un faro, diciamo, molto forte, che è quello dell'universalismo, minacciato da più parti, no? Possiamo dire così.
2: Sì, perché Leo Grandi ha sempre ben tenuto presente il carattere duplice della modernità. La modernità, quella che viene, diciamo, più generalmente dalla spinta illuministica all'emancipazione, è quella che appunto ha dettato la necessità dell'uguaglianza, della giustizia sociale, dell'universalismo. Però esiste una modernità poi che si è appunto pervertita, per dirla con Adorno, Horkheimer, la scuola di Francoforte, che ha portato anche ai campi di concentramento, o per dirla con Günther Anders, che ha portato alla fine dell'uomo.
1: Come dicevi, allora, Marco, scusami se ti interrompo, come dicevi alla scuola Leo Grandi qualche giorno fa, e poi parleremo anche di dove nasce, diciamo, da dove arriva questo libro. Tu dicevi, insomma, la domanda è quella che si chiedevano dalla scuola di Francoforte, e come si arriva dall'illuminismo ad Auschwitz. Questo è aberrante, insomma, ed è una domanda che ci dovremmo porre anche in questo presente che fa dell'aberrazione, come dire, il suo pane quotidiano, purtroppo. Chiedo scusa.
2: Ecco, quando appunto la ragione illuministica, la ragione della modernità perverte se stessa, presumendo di poter signoreggiare su tutto, e si trasforma nella razionalità procedurale, nella signoria della tecnica, per l'appunto, estromettendo l'umano, e quindi producendo il dominio dell'uomo sull'uomo, per usare proprio, diciamo, un'espressione tipicamente francofortese. Ecco, io credo che Alessandro Leo Grandi stia dentro questo discorso, e ci stia da una prospettiva meridionalistica, cioè ci arriva guardando e osservando le contraddizioni da un punto di vista, da un luogo, da una specola che è quella del meridione, che per Alessandro è il laboratorio delle contraddizioni dell'Occidente, non solo appunto del paese. E infatti l'inquietudine nasce da questo. Non c'è in Leo Grandi uno sguardo rassicurante, uno sguardo pacificato, c'è sempre uno sguardo conflittuale. L'inquietudine nasce, per l'appunto, da questa idea di modernità, ma anche poi da quella particolare condizione in cui ci troviamo tutti oggi, anche, diciamo, da una prospettiva meridionalistica. Manca lo sfondo storico, mancano le grammatiche, mancano gli orientamenti di senso, e quindi c'è una solitudine assoluta anche nel pensiero, e questa genera, per l'appunto, inquietudine. Sta a noi, secondo la lezione di Leo Grandi, trasformare questa inquietudine però in senso critico, in possibilità nuova di emancipazione.
1: Ecco, uno degli elementi con i quali mi sono, diciamo, scontrato leggendo il tuo libro, e che voglio condividere con te, con i nostri ascoltatori e spettatori, sta nelle semplificazioni, diciamo, sul meridione, sulle letture del meridione che ha fatto Alessandro Leo Grandi. Allora, intanto dico una cosa, un elemento biografico che può interessare fino a un certo punto, ma in realtà serve per questa conversazione. Io ho studiato, mi sono formato, mi sono laureato all'Università di Bari, insomma, uno dei miei, diciamo, maestri, tra virgolette, è stato Franco Cassano, e il pensiero meridiano, come dire, ha, come dire, informato anche un certo periodo, diciamo, no? Gli anni 90, la metà degli anni 90, diciamo, per quanto mi riguarda la mia formazione culturale. Ebbene, anche da questo punto di vista, Alessandro Leo Grandi sgombrava il campo, diciamo, da quella logica meridiana di quell'andare lenti, insomma, no? Alessandro Leo Grandi problematizza anche questo elemento, anche per, come dire, anche allontanare, come dire, visioni macchiettistiche o oleografiche, diciamo, da cartolina del meridione, perché il meridione è molto altro. E infatti anche il capitolo su Taranto che tu scrivi nel tuo libro racconta proprio di questo, invece di uno sguardo giornalistico, intellettuale, filosofico molto molto più ampio, che è un laboratorio dell'Italia nella quale viviamo anche oggi, tra l'altro, e che ha avuto, come dire, un prologo a Taranto, sottocito, se vogliamo.
2: Sì, Leo Grandi ha vissuto in anni in cui il pensiero di meridiano di Cassano, che è un'opera peraltro anche complessa, che viene spesso semplificata, sì, veniva volgarizzata, no? Dando vita a slogan che ancora oggi, diciamo così, hanno un certo successo. E Alessandro ne vedeva i rischi, perché vedeva una nuova esotizzazione del Sud, una costruzione culturalistica, no? Del Sud come, per l'appunto, terra che poteva preservare un certo apparato valoriale contrastivo rispetto addirittura al capitalismo. capitalismo. Le inchieste di Alessandro invece mostrano proprio il contrario, cioè che il sud è terra di conquista da parte del capitalismo. Taranto è l'allegoria, diciamo così, di tutte le contraddizioni che vengono fuori da un mercato capitalistico che estrae, sfrutta i territori, offrendo però poi una contropartita che è, diciamo così, la cartina al tornasole del nostro disorientamento, una contropartita culturale. Se uno legge per bene Uomini e Caporali e si accorge l'inchiesta sullo schiavismo nelle campagne pugliesi, si accorge che Leo Grande ha intuito, si può dire anche prima di altri, qualcosa che noi oggi stiamo in un certo senso vivendo. Io vivo in Calabria e ricorderai sicuramente i fatti di Amendolara,
1: come no?
2: I fatti di Amendolara di qualche settimana fa sono in un certo senso il segnale, il sintomo, la manifestazione più evidente di come lo schiavismo nelle campagne, il sopruso, l'abominio nelle campagne continui ad essere una delle logiche portanti, no? Dello sfruttamento capitalistico, dello sfruttamento agricolo. Ebbene, tutto questo però rischia di diventare semplicemente un episodio coperto a una cultura spettacolare di promozione del territorio esotica che permette, ad esempio, poi per restare in Calabria, di impiantare a pochi chilometri da Mentolara a Sibari una enorme fiera del vino e della filiera vinicola, battezzata dal ministro Giuli, battezzata dal ministro Lollobrigida, che diventa una passerella politico spettacolare e diventa nello stesso tempo una specie di panacea, no? Culturale, per dirci come siamo bravi a fare impresa, mentre nel territorio c'è il caporalato e accadono quelle cose che sono accadute ad Amendolara.
1: Ecco, e Marco,
2: il caporali tematizza proprio questo.
1: Esatto,
2: no?
1: e tu dici questo è un lavoro che arriva fino ad oggi, perché se penso, insomma, e non soltanto penso alla Calabria, insomma, anche da queste parti, questi microfoni, abbiamo parlato tante volte di sfruttamento, di schiavismo, abbiamo citato un altro lavoro di Altra Economia di Luca Rondi sul distretto del Barolo, Grappoli Amari, e insomma di quanto è emerso, come dire, dinamiche di schiavismo vero e proprio nei confronti dei lavoratori della terra. È molto interessante, per restare ancora in territorio agricolo, la dicotomia, diciamo, tra contadini e braccianti, di cui anche tu scrivi dentro il tuo libro, il tuo saggio Per recuperare il lavoro, di Alessandro Leogrande, che dice anche lì di uno scivolamento, diciamo, rispetto a figure che oggi hanno altro carattere, altri elementi rispetto al passato, no?
2: I contadini raccontati da Levi, da Scotellaro, i contadini degli anni 50, sì, oggi sono i braccianti che vengono dall'est, i braccianti che vengono dall'Africa e che vivono, come sappiamo, condizioni di lavoro disumane. Il contadino invece è diventato qualcos'altro. Alessandro scriveva: c'è stato una specie di revanchismo da parte del contadino, cioè i nipoti di coloro i quali hanno sofferto nei campi si sono trasformati in carnefici a causa di un sistema di approvvigionamento poi delle risorse che implica lo sfruttamento di braccia che vengono per l'appunto adesso da altre aree territoriali, spesso, come dire, funestate dalle guerre, dalle carestie e da altre contraddizioni. Questo indica una cosa molto precisa: Alessandro Leogrande sapeva fare analisi di classe, una cosa che pochi oggi sanno fare. Sapeva stratificare, sapeva distinguere i tasselli sociali per offrire una nuova rappresentazione dei rapporti sociali, che è quello che spesso manca oggi. Cioè, noi siamo sempre più incapaci di fare un'analisi materialistica, direi, proprio delle classi sociali, di come si configura lo sfruttamento poi.
1: E il lavoro di Alessandro Leogrande, un lavoro anche giornalistico di informazione, di inchiesta, di approfondimento, che sposa però la militanza, una militanza però molto critica, perché da questo punto di vista un altro dei tanti motivi di interesse del tuo saggio rientra anche quello dell'atteggiamento sorvegliato rispetto al punto di vista dei vinti. Va bene, cioè io racconto i vinti, racconto quelle storie, la centralità delle storie è fondamentale, restituire restituire volti e come dire vita alle persone che vivono una situazione di fatica e di sfruttamento, però con grande onestà e autocritica, insomma il punto di vista è sorvegliato, non è come dire super partes, anzi tutt'altro, Marco.
2: Scrivere per i vinti non significa poi mettere in campo una specie di salvacondotto morale, no?
1: Esatto.
2: Per dire come siamo buoni e bravi nel rappresentare i deboli. No, scrivere per i vinti significa capire che sono vinti anche per colpa nostra, che li rappresentiamo, che ne parliamo, che li trasformiamo in categorie, che siamo implicati all'interno di quello sguardo, di quella rappresentazione. L'autocritica è uno degli aspetti fondamentali dell'opera, l'autocritica dell'intellettuale, no? Dell'opera di Alessandro Liogrande. Ecco perché, recuperando una tradizione che viene da Danilo Dolci, da Scotellaro, da Danilo Montaldi e via dicendo, sostanzialmente Liogrande racconta storie di vita, ma non lo fa, diciamo, cedendo così al feticismo della biografia o del racconto esistenziale. Lo fa perché è l'unico modo per poter dar voce ai morti spesso, no? Le rivoluzioni vanno fatte per i morti,
1: esatto.
2: Per coloro che sono annegati nei naufragi, che non hanno potuto parlare. Però ecco, tutto questo non è un salvacondotto morale, perché in prima persona Liogrande si mette quasi dalla parte dei carnefici, cioè di chi osserva la violenza e misura il grado di implicazione nostro nella violenza. Questo è un modo di difendersi dalla disumanizzazione dei rapporti sociali.
1: Allora Marco, dobbiamo parlare anche di un'altra questione, quella legata alla crisi della mediazione politica, no? Tu scrivi anche di irresponsabilità da parte della politica, anche di una certa politica. Ieri per esempio, insomma, aggiungo un altro elemento, ieri era qui dalle nostre parti il professor Giuseppe Acconcia, perché abbiamo parlato dell'Egitto di Al-Sisi, dell'eredità tradita di Piazza Tahrir, no? E una delle domande che aleggiava era: perché la sinistra egiziana non ha abbracciato fortemente il sottoproletariato, le categorie che faticano? È la stessa domanda che, come dire, emerge anche dal tuo saggio e che emerge anche dalla scrittura di Alessandro Liogrande, che punta il dito, dice, è saltata, diciamo, la capacità di mediazione dei partiti, dei sindacati. Dove sono? Perché non hanno investito fortissimamente e prioritariamente su chi fa fatica? È una domanda fortissima che dobbiamo insomma porci anche in questa fase di ritorno dei fascismi, dell'intolleranza, insomma, e che governano questo paese come molti altri paesi nel mondo. Marco, che ne pensi?
2: E questa è una domanda, direi, quasi epocale, perché poi è la cartina al tornasole del ritorno degli autoritarismi oggi. Che passa da cosa però? Passa dall'idea che si è consolidata, purtroppo anche, diciamo così, a sinistra, si possa fare a meno di quei soggetti di mediazione, di organizzazione del dissenso, che sono stati per lungo tempo i partiti, ma anche i sindacati, ma anche, diciamo,

0: generato ovviamente degli esclusi da questo rapporto diretto con l'istituzione il risentimento, ed ecco da dove nasce la necessità dell'autoritarismo. L'uomo forte, il Vannacci di turno, che viene dall'alto, ti abbraccia e ti rassicura dicendo in un certo senso che puoi far parte anche tu di una certa narrazione, tu che sei stato escluso, si deve a questa crisi della mediazione. Non sono più i partiti, non sono più gli orientamenti di senso, ma è il feticistico rapporto diretto con un leader che parla direttamente a te. Io direi che sono anche gli effetti di lunga durata del berlusconismo. Del berlusconismo come fenomeno che ci ha abituati in un certo senso proprio a questa spettacolarizzazione rapporto politico che non ha più pienezza. I social poi hanno fatto cassa di risonanza a tutto questo, cancellando, mettendo in crisi quello che appunto è l'istituto della mediazione, il che significa anche l'istituto della condivisione, dello stare assieme agli altri, del ragionare assieme agli altri per trovare eventualmente delle soluzioni al conflitto sociale. No, oggi siamo tutti isole, diciamo così, siamo tutti slegati e gli unici collanti fittizi che ci permettono, come dire, di dire noi vengono imposti dall'alto, dall'autoritarismo dei consumi, ma anche dall'autoritarismo di queste figure politiche e culturali che scelgono ovviamente lo slargo facilitato poi del populismo. Anche
1: Allora, abbiamo ancora un paio di minuti, ma dobbiamo chiudere anche un po' sul metodo di lavoro, se vogliamo, no? Intanto, però, la prendo da lontano. Ci sono delle pagine bellissime dentro il tuo saggio in cui racconti dello sguardo di Caravaggio nel martirio di San Matteo. Uno sguardo che è impotente, è indifferente, insomma, possiamo definirlo come vogliamo, e che racconta di quella normalizzazione della violenza e della disumanità, che invece è assolutamente lontana dal lavoro di Leo Grande. E tu scrivi insomma anche del metodo: prima la realtà, poi la scrittura, prima la storia, poi la letteratura. Il suo lavoro è un lavoro di inchiesta sociale a trazione narrativa, un'inchiesta interpretata, considerata come terra di mezzo. Insomma, so che insomma ci vorrebbe un convegno per parlare di questo, però insomma riusciamo in poche battute a dire cosa vuol dire questa definizione.
0: È una definizione terra di mezzo, secondo me molto molto significativa. Leo Grande cercava una forma per poter dare, offrire delle risposte e delle rappresentazioni ai conflitti sociali che studiava. La letteratura tout court, il romanzo tout court, gli sembrava inadatto perché troppo compromesso esteticamente, diciamo così, forse con un abbellimento della realtà, o troppo compromesso con un portato soggettivo che invece Alessandro cercava sempre in un certo senso di frenare. Dall'altra parte non soddisfava neppure l'inchiesta statistica matematica così oggettiva, e allora la terra di mezzo è un incontro tra l'inchiesta sul campo e le possibilità narrative di restituirla, con una interrogazione costante però su queste modalità. È un ibrido, è un campo aperto. Ricordavi all'inizio che, diciamo, questo libro è stato occasionato dalla lunga frequentazione e partecipazione come docente, ma anche poi come amico e come compagno della scuola Leo Grande, la scuola di giornalismo, esatto, di reportaggio narrativo, che è un'esperienza unica in Italia, raccoglie il testimone di Alessandro Leo Grande, ma cerca per l'appunto poi di favorire un discorso sull'inchiesta sociale come possibile risposta alle contraddizioni. Ed è un cantiere, un laboratorio da cui sostanzialmente questo libro è nato, da questo libro si è originato. Io credo che oggi l'inchiesta sociale possa rappresentare uno strumento importantissimo di indagine e di nuovo rapporto concreto con le situazioni, proprio perché, se in un certo senso restituita come Leo Grande la faceva, difende anche l'inchiestista, cioè il giornalista, dal proprio delirio narcisistico nella scrittura. Il rapporto con la realtà, il rapporto con la storia di vita, il rapporto con la concretezza è centrale. Dicevi prima, viene prima la storia e poi la scrittura, viene prima l'esperienza, l'incontro e poi eventualmente la messa su pagina delle nostre rappresentazioni.
1: E allora, ovviamente, intanto l'invito a leggere di Marco Gatto Il meridionalismo inquieto di Alessandro Leogrande, inchiesta, impegno, militanza. Questo è il libro pubblicato alla copertina del libro.

0: pubblicato da altre economie, e poi a leggere Un mare nascosto, Le male vite nel paese di Vicere, Uomini caporali, Il naufragio, Adriatico, Fumo sulla città, La frontiera, Dalle macerie, Dialogo sull'Albania, Gli anni dello straniero, Genova 2001, Un seme sotto la neve. Insomma, un giorno parleremo anche di ciò che dell'eredità di Genova. Ieri abbiamo dedicato uno speciale ai 25 anni dal G8 del 2001, ma intanto Marco Gatto, siamo in coda a questa conversazione. Grazie per il tempo che ci hai dedicato. Mi auguro davvero sia stato un buon tempo anche per te, spero a presto e buon lavoro, buona giornata.
1: Eccellente, grazie molte, a presto, un carissimo saluto.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: E 31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Germania, storica vittoria dell'ultradestra di AfD in Sassonia-Anhalt, che sfiorando il 44% dei voti non si assicura però il governo della regione. Il partito ottiene infatti 39 seggi e non ha la maggioranza assoluta per governare, per il quale servono 42 seggi. L'unico partito disponibile ad un accordo con AfD è l'alleanza rossobruna di Sarah Wagenknecht, che ha passato la soglia di sbarramento del 5% e che porta in dote 5 seggi. Se non si dovesse trovare un accordo, il leader dell'AfD in Sassonia, Sigmund Ulrich, ha già annunciato che proporrà il ritorno alle urne con l'obiettivo di superare il 50% dei consensi.
3: In Serbia una folla di persone si era adunata per seguire i funerali di Ratko Mladic, il criminale di guerra condannato per le atrocità commesse durante il conflitto in Bosnia negli anni 90, tra cui il genocidio di Srebrenica. Da stamattina i partecipanti al funerale si sono riversati nella chiesa di San Luca a Belgrado, molti baciando la bara chiusa e inneggiando a Mladic. La polizia ha bloccato gli accessi alla zona. Nonostante gli orrori commessi, Mladic è considerato un eroe da alcuni serbi, in particolare nella Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina, dove la sua morte è stata commemorata con veglie e raduni.
2: Il presidente statunitense Donald Trump sentirà oggi separatamente al telefono Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky subito dopo colloqui con i suoi inviati che dall'Europa sono in volo verso Washington. Witkoff e Kushner hanno infatti lasciato Kiev nella tarda serata di ieri dopo il vertice con Zelensky. Sabato erano invece a Mosca da Putin. I negoziati non hanno però registrato nuovi progressi. Il nodo centrale resta quello sul controllo della regione del Donbass. Nella notte la Russia ha colpito i porti di Odessa e Izmail.
3: A Roma si svolge oggi l'udienza del Tribunale del Riesame per Walter Lavitola, arrestato per essere stato il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il suo avvocato ha spiegato che Lavitola interverrà in videocollegamento dal carcere di Rebibbia, dove è attualmente detenuto. L'obiettivo della difesa è convincere i magistrati a concedergli i domiciliari. Secondo la versione di Lavitola, l'imprenditore avrebbe architettato l'attentato per attirare l'attenzione e favorire un incremento della scorta all'ex conduttore di Report. Per gli inquirenti, invece, l'obiettivo di Lavitola era quello di favorire un eventuale ingresso in politica di Ranucci, accrescendone la popolarità.
2: Sciopero del trasporto ferroviario oggi in Italia, indetto da diverse sigle sindacali, durerà 24 ore dalle 21.18 di questa sera fino alle 21 di domani. La mobilitazione coinvolge il personale dei treni regionali, Intercity e Alta Velocità. Per il trasporto regionale di Trenitalia saranno garantiti i servizi nelle fasce essenziali, mentre lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. 10:34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 12:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A21 Torino-Piacenza si rallenta per un veicolo in fiamme tra la barriera di Villanova d'Asti e Asti Ovest in direzione Piacenza. Circolazione regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Vi ricordiamo quindi che dalle 21.18 di questa sera alle 21 di domani, martedì 8 settembre, è previsto uno sciopero che coinvolge il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: Questa intervista è andata in onda all'interno di almeno due pagine al giorno il 24 luglio 2026. Buon ascolto e buona visione.
1: Ho detto, stamattina abbiamo un po' cambiato la scaletta stamattina per insomma anche entrare dentro le vene di un libro che da queste parti abbiamo amato moltissimo, di Riccardo Bertoncelli, Abitavo a Penny Lane, Memorie di anni gloriosi di rock, jazz e blues. Lo ha pubblicato Feltrinelli e sono davvero molto contento, è un privilegio per me dare il benvenuto su RBA a Riccardo Bertoncelli in collegamento con noi. Riccardo, buongiorno, benvenuto.
2: Ciao, grazie dell'invito.
1: Allora, Riccardo, insomma, come ti dicevo anche fuori onda, ma in realtà oggi lo abbiamo raccontato sin dall'inizio della nostra diretta, alle 9:15 abbiamo, come dire, anche riempito il nostro tavolo, la nostra console della regia con vinili, con libri, con riviste. Riccardo Bertoncelli è giornalista critico musicale, insomma è stato anche il direttore di riviste musicali e che insomma, ci ha regalato sempre uno sguardo molto puntuale sulla musica. Dobbiamo raccontare questo libro che insomma affonda anche le radici dentro la tua storia personale, dentro la tua personale Penny Lane, che era Novara. Insomma, vogliamo partire da lì, insomma è quella l'innesco, insomma c'è una data che dà anche l'avvio al tuo libro, il 1952, insomma che insomma per convenzione può essere anche considerato come dire l'inizio dell'era del rock and roll. E ti chiedo scusa se banalizzo, Riccardo.
2: Beh, non certo, perché sono nato io, semmai al contrario. Sono nato il giorno in cui qualcuno sostiene che il rock and roll è nato. In realtà la nascita del rock and roll è una cosa vaga come la scoperta dell'America. È vero che ci è arrivato Colombo in una certa data, ma prima qualcuno c'era già arrivato. Insomma, però la verità è che il rock nasce un po' per volta, nasce con il passaggio della musica afroamericana dagli afroamericani anche ai bianchi. E però ci sono degli eventi clou. Quello che si ricorda sempre sono le incisioni per la Sun Records di Elvis Presley nel 54, ma prima, appunto il 21 marzo del 52, la mia data di nascita, c'è un concerto a Cleveland organizzato dal più famoso di giochi di tutti i tempi, Alan Freed, dove viene presentata musica fondamentalmente afroamericana ai bianchi, e c'è molta attesa, molta voglia, e succede quello che succederà in tanti concerti rock. Il concerto inizia, poi c'è uno sfondamento da parte di chi è rimasto fuori, la polizia reagisce male, risse, casini, e la situazione è che dopo mezz'ora è tutto finito, ed è un po', se vogliamo, il riassunto in anticipo di quello che sarà il rock, anche ribellione, anche disordini, ecco.
1: Ecco, e questo racconto che fai, molto puntuale, tornerà anche poi dopo quando, insomma, consentimi questa espressione, tra virgolette, il rock, quantomeno la musica dal vivo, quella non italiana, arriva anche in Italia, perché e non eravamo mai e non siamo mai stati preparati, perché l'Italia è sempre stato un paese di TV e radio nazional popolare, con tutta una parte, soprattutto iniziale, che tu racconti, legata ad artisti italiani. E insomma quel rock and roll che arriva, diciamo, da fuori confine è musica che bisogna andarsi a cercare con grande fatica. Insomma, poi più in là tu racconti anche di quanto accadde poi al Vigorelli con il concerto delle Zeppelin, che dopo quel disastro, diciamo, anche organizzativo, non sono più venuti in Italia. Insomma, si è dovuto scavare per cercare la musica, e faticando moltissimo, e questo lo racconti molto bene nel tuo libro, Riccardo.
2: Beh, erano anni profondamente diversi da adesso, quando con due digitazioni si ottiene tutto o quasi tutto. Bisognava andare a cercarsi dischi, le case discografiche non erano molto reattive, la RAI ci teneva, come scrivo, alla dieta dei giovani appassionati, era una dieta strettissima, c'erano piccolissime trasmissioni di mezz'ora alla settimana. E chiaramente si privilegiava quello che hai detto, cioè la musica nazional popolare. L'Italia non è stata, almeno negli anni 60, un paese rock. Lo è stato negli anni 70, ha cominciato con il prog, forse perché, anzi, perché c'erano dei richiami a una certa cultura anche lirica che sono più nelle corde della nostra nazione. Ecco, da lì è iniziata un'altra storia, ma agli inizi ci sono veramente dei passaggi più pittoreschi che realmente rock.
1: Ecco, ci sono tante storie, tanti episodi che tu racconti dentro il tuo libro, il tuo incrocio in realtà con i Beatles, insomma anche tu quella diatriba che tu smonti, perché è sempre stata patetica, perché i giornalisti hanno bisogno, insomma la categoria la conosciamo molto bene, anche di usare delle categorie, quella diatriba tra Beatles e Rolling Stones, ma in realtà perché non Beatles e Rolling Stones, per esempio, no?
2: Beh, in effetti ragazzi, noi ragazzi dell'epoca non avevamo dubbi, era Beatles e Rolling Stone e Yardbirds e Kinks e chiunque altro veniva da quel mondo lì, contro una certa canzonetta che magari ci aveva nutrito, lo scrivo anche, quando avevamo 10-12 anni, il Rita Pavone, i Celentano, soprattutto Gianni Morandi, ci avevano avvicinato al mondo della canzone, però chiedevamo qualcosa di più sostanzioso e allora c'erano, non era il caso di mettere Beatles contro Stones, poi la storia lo dice, loro erano amici, non erano nemici, non si facevano discografiche, anzi si telefonavano per decidere quando uno pubblicava un disco l'altro stava lontano, insomma ecco, la storia è anche questa.
1: Ecco, abbiamo ascoltato tra i vari brani in scaletta per quest'oggi anche Tomorrow Never Knows dei Beatles. Prima ancora c'era Lucy in the Sky with Diamonds, ma tu continui insomma a sostenere, lo hai detto anche in altre interviste che, e lo scrivi anche nel tuo libro, che comunque Revolver resta il disco probabilmente anche più deflagrante, se vogliamo, dei Beatles, no? E ancora così, insomma, anche Tomorrow Never Knows ha una coda assolutamente psichedelica. Poi vorrei portarti anche sul versante psichedelico di questa conversazione, insomma siamo su questi ragionamenti, Riccardo.
2: Beh, Revolver è stato anche il primo disco, il primo long play che io ho comprato, adesso ho una collezione di più di 10.000 vinili, però il numero uno, e ce l'ho ancora con il dorso tutto smangiato e il vinile sicuramente usurato dall'ascolto, è stato Revolver, che effettivamente è il disco del cambio di passo, e Tomorrow Never Knows era un pezzo mille miglia avanti. Pensiamo che un anno prima loro avevano fatto la colonna sonora di Help, dove c'erano anche dei passaggi un po' furbetti, molto simpatici, ma era il vecchio mondo che se ne andava, e un anno dopo sono pronti a fare questi esperimenti. Questo pezzo veramente strano, sembrano degli sciami di mosche, di insetti che suonano assieme ai Beatles. E sì, Sgt. Pepper ha avuto sicuramente più impatto, ma è stato come, faccio sempre la differenza tra la primavera e l'estate, ecco, la primavera che annuncia le cose bellissime a Revolver, Sgt. Pepper è l'estate.
1: Ecco, e poi si diceva del versante psichedelico e anche per quanto riguarda la mia piccolissima biografia di ascoltatore musicale, devo dire che poi la musica psichedelica mi ha completamente travolto, perché quando ho scoperto i Jefferson Airplane, i Grateful Dead, ma anche i Quicksilver Messenger Service, ho capito che c'era altro, i primi Pink Floyd, perché insomma ricordo quando a 14 anni, diciamo all'inizio degli anni 80, invece di studiare mi ascoltavo Amma Gamma e scopro insomma pagine bellissime che tu scrivi anche su Amma Gamma, insomma quel versante musicale. Abbiamo sul tavolo Crown of Creation di Jefferson Airplane, però insomma si parla anche molto di Surrealistic Pillow nel tuo libro, insomma quel versante musicale, quel genere musicale insomma ci permetteva, diciamo, davvero di aprire completamente le porte di un paese come il nostro, completamente ripiegato su se stesso, se vogliamo. Spero di non essere troppo semplicistico dentro questa analisi, Riccardo.
2: No, tu poi hai avuto la fortuna di arrivare appunto anni dopo, quando un po' queste cose erano state sdoganate, mentre negli anni della mia formazione bisognava scoprirle e portarle, non solo portarle alla ribalta. L'Italia, quando ha scoperto il rock, era un paese molto anglocentrico, sarà perché Londra era più vicina, ci potevi andare, un giornale importante come c'era il 2001 aveva un corrispondente da Londra, ma non ce l'aveva da San Francisco o da New York. York, almeno i primi tempi, e effettivamente ci portavano lì, mentre invece io ero un grandissimo appassionato di Jefferson, Quicksilver, Grateful Dead, mi sembrava che lì ci fosse il vero spirito anche rivoluzionario della musica, perché poi a un certo punto il rock, è inutile raccontarcelo, adesso è diventato luogo comune, però anzi non è inutile, è proprio importante invece raccontarlo, era un modo di vedere il mondo, di vedere il futuro, di modellare la società con tutte le utopie possibili che poi si sono rivelate tale.
1: Ecco Riccardo, tu dici anche che forse è arrivato il momento anche di utilizzare un altro termine per parlare anche di musica che all'epoca incarnata dal rock and roll era di dirompente. Oggi il rock non ha più questa funzione, forse bisognerebbe trovare altre categorie o forse altre definizioni, diciamo, bisognerebbe sfogliare un po' il vocabolario o aggiornare il vocabolario, no?
2: Sì, la verità è che il rock oggi continua a essere una parola usata a questo punto a sproposito. Il rock per certi versi è finito con il secolo scorso, con i primi anni del 2000, per un concorso di cose. Il rock era fondamentalmente country più blues, era la somma di certi elementi, si suonava con le chitarre, le tastiere sono arrivate dopo. E non c'era il mondo elettronico che ha cambiato completamente il quadro. Non sto facendo non sto dando un giudizio, non sto dicendo un buono o cattivo, sto dicendo semplicemente una situazione completamente diversa. Oggi il rock è diventato qualcosa di classico, infatti si parla molto di classic rock, di molto derivativo, perché poi invenzioni non ce ne sono state tantissime negli ultimi 20 anni, e le invenzioni che ci sono state portano in un mondo completamente diverso, che sono quelli dell'hip hop e quello della musica elettronica. Purtroppo anche lì io la chiamo, sbeffeggiandola, la chiamo elettrodomestica, perché mi sembra un modo di veramente, sono pet sounds, come dicevano i Beach Boys, sono suoni addomesticati, mentre l'elettronica che ho conosciuto io giovane, che mi ha incantato, era veramente scoperta e mistero, ecco.
1: Allora Riccardo, da queste parti parliamo di libri tutti i giorni e insomma siamo anche fanatici dell'incipit, l'incipit del tuo libro, lo hai anche raccontato molto bene poco fa anche tu, però mi sono permesso anche, a parte il fatto di recuperare alcuni libri degli scrittori beat, insomma, che hanno fatto parte insieme alla letteratura diciamo russa della mia educazione sentimentale quando avevo 14 anni, o sul mio tavolo Allen Ginsberg, Urlo e Kaddish, ma anche questa autobiografia che è arrivata dopo in realtà di Frank Zappa con Peter Occhio Grosso, però ho in mano I Sotterranei di Jack Kerouac, dove voglio arrivare, ti chiedo scusa per questa lungaggine. Ho letto On the Road prima dei Sotterranei, insomma, quando avevo 15 anni e non mi aveva particolarmente convinto. Leggo il tuo libro e ritrovo insomma anche il racconto che fai anche della lettura dei Sotterranei, insomma, che ti colpisce in qualche modo, e secondo me anche l'incipit dei Sotterranei racconta un po' anche, diciamo, della storia che tu ci stai raccontando. Ero una volta giovane, aggiornato e lucido, e sapevo parlare di tutto con nervosa intelligenza e con chiarezza e senza far tanti retorici preamboli come faccio ora. In altre parole, questa è la storia di uno sfiduciato che non è più padrone di sé, insieme alla storia di un egomaniaco per costituzione, non per facezia. Questo tanto per cominciare dal principio, con ordine e denucleare la verità, perché è proprio questo che voglio fare. Cominciò una notte calda d'estate, sì, con lei seduta su un parafango, quando Julian Alexander, che sarebbe, ma cominciamo dalla storia dei Sotterranei di San Francisco. Quando ho letto quel libro lì, insomma, soprattutto quell'incipit, insomma, mi sono poi andato anche a recuperare poi un po' tutta o quasi, insomma, ovviamente c'è tantissimi libri pubblicati di quella scena letteraria, anche un po' bistrattata, devo dire, no? Grazie per aver citato anche I Sotterranei dentro il tuo libro, mi verrebbe da aggiungere, Riccardo.
2: Beh, io non sono mai stato un cherokiano, certo. sono stato un ghisbergiano soprattutto, però il sotterraneo mi colpì perché appunto mentre sulla strada era un racconto che mi sembrava, al di là delle avventure straordinarie che c'erano, abbastanza scritto in maniera abbastanza convenzionale, il sotterraneo aveva questo appunto questo tono un po' strafottente, un po' trafelato, incoerente, questo passare di palo in frasco anche con autoironia, che mi piaceva molto e mi ha molto influenzato, ecco, per cui non posso non ricordare quel momento. E la Beat Generation, sì, oggi forse un po' bistrattata, diciamo che è finita in un grande minestrone di luoghi comuni e non si riesce bene a capire, ma ci sono, cioè i personaggi rimangono validi, la poesia di Ginsberg ha detto molto alla mia generazione, non soltanto a quello scorcio di Novecento, ma anche un personaggio come Ferlinghetti, anche come agitatore culturale, cioè c'è tutto un mondo che se studiato è molto molto ricco e racconta tante cose. Poi è stato, ripeto, un po' guastato dal luogo comune, ma questo capita spessissimo quando si parla di quegli anni.
1: Esatto, Gregory Corso, Gary Snyder, insomma tutta una serie di autori, di poeti, di scrittori che andrebbero anche recuperati. Ho tra le mani anche le riviste, perché le riviste sono un'altra partita sulla quale oggi insomma vogliamo anche un po' fissare la nostra attenzione. Per esempio tu su Blow Up curi la rubrica La Singolare Miscela di Bert, e le riviste che erano, come dire, fondamentali per quando arrivavano. Ovviamente io ho vissuto per la prima parte della mia vita in Puglia, in provincia di Bari, e devo dire che riviste non ce n'era manco a spararsi, voglio dire, solo nella radio che frequentavo potevo provare a sfogliarne qualcuna, ma insomma le riviste sono state davvero una fonte, come dire, di scoperte. Oggi insomma cosa resta dal tuo punto di vista delle riviste, che sono anche molto interessanti, ma sono stracariche di proposte musicali e di uscite discografiche, e ne sono rimaste comunque pochissime, con uno spirito decisamente differente rispetto a quando, diciamo, sono nate. E insomma anche il tuo lavoro sulle riviste è stato un lavoro molto importante, devo dire.
2: Sì, allora negli anni 70 le riviste erano fondamentali perché non aveva altro mezzo se non appunto la radio, e se parliamo degli anni prima delle radio libere, la RAI ti dava pochissimo spazio. Io ho lavorato per la RAI, ho lavorato con Popoff e per voi giovani, ma gli spazi erano quelli che erano, veramente filtrava molto poco. Sulle riviste noi abbiamo fatto soprattutto Muzak e Gong, io e questi cari amici ci sentiamo ancora quelli di Gong, anche se molti purtroppo non ci sono più, e quindi era un modo di appunto di raccontare fondamentalmente le nostre passioni, di far veicolare certe cose che altrimenti non passavano. Oggi è tutto diverso, oggi fra l'altro sta morendo questo fenomeno, cioè le riviste chiudono perché non è che non ci sono i lettori, per esempio le edicole chiudono, i distributori falliscono, cioè c'è tutta una catena, tutta una filiera, come mi piace dire adesso, che è traballante, e quindi questo mette veramente in serio pericolo l'esistenza delle riviste. Chiaramente poi c'è il mondo del web, è un mondo completamente diverso, frammentato, e non lo so, una volta era tutto più compatto e mi sembrava che avesse più forza, ecco, e oggi non è più così.
1: Ecco Riccardo, siamo quasi in chiusura di questa conversazione, non so se possiamo fare lo stesso ragionamento anche sulle etichette discografiche, no? Tu scrivi anche nel tuo libro, insomma soprattutto nella prima parte, che sei sempre stato un fanatico delle etichette. Noi per esempio da queste parti citiamo sempre insomma chi produce, chi pubblica, chi distribuisce i dischi, ma insomma anche da questo punto di vista insomma nascono anche piccole, piccolissime etichette, autoproduzioni ogni giorno. Anche qui siamo, diciamo, completamente dall'altra parte, è cambiato completamente tutto, no?
2: Ma è cambiato tutto anche perché etichetta significa quel pezzettino di carta che si metteva del vinile. Se oggi la musica è liquida, come è liquida in stragrande maggioranza, l'etichetta non esiste più, cioè capisci, è un'idea, no? È un'idea, mentre allora tu la vedevi, anche graficamente la vedevi, e vedevi delle soluzioni meravigliose, vedevi, quando io vedo ancora, non so, l'etichetta Decca originale, quella degli anni rossa e blu, mono e stereo degli anni 60, quando vedo l'etichetta, non so, Blue Note o la Impulse, queste cose che sono, cioè, Erano anche dei modi di affezionarti, cioè di tirarti dentro graficamente. Erano delle collane, diciamo così, come tu a un certo punto ti innamori della Adelphi e quindi vai a cercare anche dei pezzi strani per la Adelphi, così era allora. Oggi è tutto più appunto frammentato. Ho usato prima questo termine che vale anche per questo.
1: Riccardo Bertoncelli ha scritto "Abitavo a Penny Lane, memorie di anni gloriosi di rock, jazz e blues", l'ha pubblicato Feltrinelli, ecco qui la copertina. Riccardo, siamo in coda a questa conversazione, grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato, spero sia stato un buon tempo anche per te, buona giornata, spero a presto, insomma.
2: Lo è stato davvero, grazie mille dell'invito e in bocca al lupo.
3: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
4: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
3: Domenica 13 settembre alle 17, presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour, va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
4: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
5: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Alla fine della scorsa settimana Stellantis ha annunciato un nuovo stop alla produzione nelle carrozzerie di Mirafiori per oggi lunedì 7 settembre e domani martedì 8, che prolunga quello avvenuto a partire dal 2 di settembre. Oltre agli lavoratori della carrozzeria, secondo fonti FIOM, a breve potrebbero essere coinvolti dalle fermate produttive anche quelli di altri settori di Mirafiori come le presse, e oltre ad avere anche pesanti ripercussioni sulle aziende produttrici di componenti. L'azienda ha motivato lo stop con la mancanza di componenti per i motori, scaturita da una richiesta di vetture ibride superiori rispetto alla capacità della catena di fornitura, giustificazione che però non convince i sindacati, come ha spiegato ai nostri microfoni il responsabile per Mirafiori di FIOM CGIL, Gianni Mannori.
6: È chiaro che se questo fosse vero non riguarda sicuramente la 500 ibrida che viene montata a Mirafiori, che ricordiamo è l'unico modello, la 500 ibrida ed elettrica, che vengono assemblate a Mirafiori. Perché? Perché basta guardare i dati delle vendite, nel senso che noi non è che non ci crediamo perché non ci convince l'azienda, semplicemente analizzando i dati delle vendite vediamo che la 500 ibrida a agosto, luglio e nei mesi precedenti non figura neanche fra le prime 30 auto vetture vendute in Italia. Quindi siamo soltanto sul mese di agosto, siamo sotto le 600 unità. Se vogliamo fare un paragone, la prima, che è la Panda, ne ha vendute 4.800. Quindi il paragone è chiaramente impietoso. Quindi il fatto che si dica che le fermate a Mirafiori siano dovute alla mancanza di motori, per cui c'è un problema ed è riferito a Texid, ma riguarda altri stabilimenti come Termoli, come Pomigliano o Melfi, non riguarda sicuramente le carrozzerie di Mirafiori. Qui c'è un problema enorme che abbiamo denunciato già da quando è partita la produzione della 500 ibrida, che ci auguravamo che potesse durare almeno nel suo picco un anno e mezzo, quando invece è durato soltanto pochissimi mesi. Il problema reale è che bisognerebbe avere almeno un altro modello da produrre immediatamente. E dico immediatamente perché rischiamo che, se sarà così anche questo mese e il prossimo, che già da adesso, quindi prima della fine dell'anno, e sarebbe un segnale drammatico, si possa riattivare la cassa integrazione alle carrozzerie. Hanno cercato l'alibi della mancanza di motori e del problema di Texid per fare i particolari per i motori come scusa per un modello che di fatto non sta vendendo, non ha richieste. Per cui anche qui dovrebbero trovarsi a dirci quali sono secondo loro le ricette, visto che noi le proposte le abbiamo fatte ed è un altro modello immediatamente e una linea di produzione successivamente da proporci per far fronte a questo problema. Non ci dimentichiamo che chiusura a Mirafiori, quindi stop produttivo o cassa integrazione a Mirafiori, vuol dire mettere a repentaglio proprio l'esistenza di tutta la catena della filiera, dell'indotto.
5: E continuano le trattative sindacali in seguito alla decisione del fondo di investimento statunitense Lone Star di chiudere 4 settori dell'azienda novarese Radici Chimica sotto il suo controllo dallo scorso maggio, con il conseguente licenziamento di 140 persone. Nel corso dell'ultimo incontro avvenuto nella sede di Confindustria lo scorso 28 agosto, la proprietà aveva accettato di erogare gli aumenti previsti dal contratto collettivo nazionale e abbassare di 15 unità i licenziamenti. Un altro incontro è avvenuto venerdì 4 settembre ad Arona per discutere delle prospettive dello stabilimento e le possibili iniziative per ridurre al minimo l'impatto occupazionale delle decisioni annunciate dalla società. Un altro incontro è già in programma per il 23 settembre, quando l'azienda sarà audita alla Camera dei Deputati per approfondire la situazione della società, le prospettive del sito di Novara, le ricadute occupazionali e le misure che la proprietà intende adottare. Il TAR del Piemonte ha annullato il diniego della provincia di Biella al progetto del termovalorizzatore di A2A a Cavagliane, il polo tecnologico alla periferia del paese. I giudici hanno rimandato alla regione Piemonte la prerogativa ad autorizzare o meno il progetto, presentato nel 2021 e da subito osteggiato dal territorio. Il progetto prevede la costruzione di un impianto dalla capacità di incenerimento di circa 270.000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi, che si dovrebbe insediare nell'area industriale ex Zincocelere, con un camino alto ben 90 metri da realizzare accanto al polo tecnologico di A2A, operativo da anni. A suo tempo i chiarimenti forniti dall'azienda non avrebbero superato le problematiche discusse durante la conferenza dei servizi. Un diniego era arrivato anche dalla contigua provincia di Vercelli, così come dalle ASL di Biella e Vercelli, dell'ARPA Piemonte Nord-Est e dei quattro comuni limitrofi. Il movimento NOTAV ha annunciato una nuova mobilitazione insieme alle istituzioni locali per il prossimo 3 ottobre. Pacifico Banchieri, presidente dell'Unione Montana Valle Susa e sindaco di Casellette, riferendosi ai violenti scontri del 25 luglio scorso, ha affermato: quel giorno non c'eravamo, questa volta invece intendiamo protestare contro un'opera invasiva, inutile e costosissima. Al centro della contestazione, in particolare, la tratta tra Avigliana e Orbassano, 24 chilometri, di cui 12 in galleria, che dovrebbero collegare lo scalo merci di Orbassano con la linea ad alta velocità. Siamo allo sport con il volley femminile, primo test amichevole per il Monviso Volley, che nel pomeriggio di sabato ha affrontato Cuneo al Palabus Company di Villafranca in un match di soli 3 set concluso sul 2-1 in favore delle padrone di casa. Buone le impressioni per la formazione guidata dal coach Andrea Giovi, che ora proseguirà con il suo percorso di preparazione con un'altra amichevole, sempre contro le cuneesi, il 9 settembre, questa volta a Cuneo, e successivamente il 16 settembre, con un'altra gara casalinga contro Mondovì, in avvicinamento all'inizio del campionato in programma domenica 4 ottobre. Siamo al meteo in Piemonte, cielo soleggiato al mattino, salvo lievi velature, nel pomeriggio tendenza ad annuvolamenti sui rilievi, più soleggiato sulle pianure, salvo velature e temporanei banchi di nubi medio-alte in transito. Precipitazioni generalmente assenti, salvo possibilità di qualche rovescio temporale a carattere isolato nel pomeriggio sui settori alpini. In Liguria in mattinata cieli sereni su tutti i settori, con qualche locale addensamento confinato ai versanti appenninici e più sporadicamente alle coste di Levante. Nel corso delle prime ore pomeridiane sviluppo di rovesci a sfondo temporalesco sul comparto delle Alpi Marittime, in sconfinamento pomeridiano alle Alpi Liguri e le vallate limitrofe. Cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori, con transito di velature tra tardo pomeriggio e serata. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
3: Se ci ascolti in FM, siamo su 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Lunedì cinema, non proprio cinema, TV, radio, anche teatro, cucina, non solo cinema ma anche cinema, sì, anche mostre, escursioni, esperienze, laboratori, buon cibo e cibo buono, tanta musica, questo è Caffè Blu, amici e amiche di RBE, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a una nuova puntata del bistrò radiofonico e televisivo di RBE. Sono Claudio Petronella ed è un piacere per me accompagnarvi anche in questa settimana, dal lunedì 7 oggi fino a venerdì ci terremo compagnia nella seconda parte della mattinata con amici e amiche che passeranno a trovarci e idee, spunti per il nostro tempo libero, per pensare a qualcosa di bello mentre siamo occupati e occupate nelle nostre attività giornaliere. Un qualcosa che vuole essere leggero ma al tempo stesso friccicariello, diciamo così, nutriente, che possa darvi degli spunti e degli stimoli. Insomma, noi ci proviamo da 12 anni a questa parte, dodicesima stagione di questa trasmissione di RBE, a darvi quella possibile bellezza nutriente per le vostre giornate, lasciarvi quella spora come se fosse una felce o che so, un altro fiore che lancia i propri il proprio polline, le proprie spore per cercare di far nascere qualcosa, un interesse da parte vostra. Noi ci proviamo ed è un piacere tenervi compagnia con un menù che giornalmente prepariamo appositamente per voi, a partire dalla musica. Poco fa Lucio Dalla con gli Stadi e la loro lunedì cinema, ritroveremo Lucio Dalla più tardi nel momento del ghetto di Caffè Blu, una delle conferme della scorsa stagione. Anche in questa dodicesima stagione riproponiamo ogni termine della puntata una parte totalmente musicale mixata, unita per voi, una selezione che vi farà battere i piedi a tempo, almeno ce lo auguriamo, e dai vostri messaggi, dal vostro ritorno sembra proprio di sì, e io di questo vi ringrazio. 328 8757 845, c'è scritto anche qui sotto, qua c'è il numero di SMS WhatsApp, lo dico a chi ci guarda in TV in questo momento sul canale 87 di Digitale Terrestre. Oggi dove saremo? Saremo a Piossasco per una festa, la festa degli orti. Cos'è la festa degli orti? Ne parleremo tra poco. Faremo una piccola gita nella provincia di Cuneo per scoprire, iniziando a scoprire un nuovo progetto che riguarda una biblioteca meravigliosa che sta per aprire, una serie di concerti in una località che è davvero suggestiva, in una valle che è davvero molto da offrire, una band che dalla provincia di Cuneo andrà nel Pinerolese in provincia di Torino per suonare prossimamente, e poi insomma tutti i nostri menù che riguardano il cibo buono e buon cibo tra poco qui su RBE. Una trasmissione questa che prende spunto da un album di una band inglese che sapeva unire il soul, il jazz, il pop. Sì, sono i Soul Council, questa è Head Start for Happiness. Buongiorno a tutti e a tutti.

Paul Weller, Mick Talbot, The Style Council, Head Start for Happiness alle 11:22 minuti e 45 secondi. Tra poco, come vi dicevo poco fa, prima della canzone, e lo dico a coloro che si sono collegati, sono in questo momento collegati e collegate su RBE, andremo a Piossasco, torniamo a Piossasco, sulla pianura pinerolese, nella pianura pinerolese, ma anche un po' sulle colline di questo paese in provincia di Torino. A Piossasco c'è una dimora, Casa Laiolo, in cui torniamo ben volentieri per questa festa di dedicata agli orti, il saper fare con il cibo, con la frutta, con la verdura, con i fiori, con un luogo davvero molto suggestivo che ritroviamo per questa festa anche quest'anno, che torna con un vero e proprio rito di fine estate. Come evoca quella malinconia, ma anche quella voglia, insomma, di darsi una coccola, di regalarsi una coccola attraverso la musica? Sì, loro ce la regalano. Sono Ben Harper con Vanessa D'Amata. Questa è Boa Sorci.

Buon sorci, good luck con Ben Harper e Vanessa D'Amata, una coppia che unisce i mondi differenti per crearne di nuovi, un po' come quello che cerchiamo di fare anche noi qui a Café Bleu nel nostro piccolo, unire tanti piccoli ingredienti per creare una nostra ricetta il più possibile riconoscibile e originale. Tra poco venite con me, verrete con me a Piossasco per la festa degli orti, ma prima la musica, Cosmo.

0: sogno.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
2: Caffè Blu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Lui era Jack Johnson, dal suo mare, dal suo surf, torniamo in provincia di Torino, in Val Pellice e nel Pinerolese, dove il 12 e il 13 di settembre, quindi in questo imminente fine settimana, si terrà la 12esima edizione della Festa degli Orti di Casa Laiolo. Ma prima di tutto ho una domanda per voi, amici e amiche di RBE, mica si prendono notizie così senza dare un po' del proprio contributo. Voi vi pulite le mani quando lavorate nel vostro piccolo orticello, oppure magari sul balcone mentre non so, date un po' di cura ai vostri vasi? La terra non è mai sporca, ecco, per chi crede come noi che la terra non è mai sporca, ecco che arriva la Festa degli Orti. Può andare bene come presentazione. Chiara Avidano, Casalaiolo, ciao Chiara.
1: Buongiorno Claudio, ben trovato, grazie di questo momento di racconto della nostra festa, che sai che per noi è un momento importantissimo nell'arco dell'anno, perché tratta di verde, di natura, di fiori, frutti, insomma è proprio il cuore delle nostre attività.
0: Ma noi potremmo sporcarci le mani? Perché... potremmo sporcarci le mani a Casalaiolo?
1: Assolutamente, sempre. Da noi sai che ci sono i laboratori di giardinaggio per mettere le mani nella terra, ce le sporchiamo quanto vogliamo.
0: Ok. Allora, ho visto nel programma sul vostro sito, Chiara, che questa 12esima edizione, insomma, sta diventando adolescente il vostro evento, 12 anni, adesso magari vi chiederò il motorino, però noi adesso parliamo ancora dell'attualità. 12-13 di settembre, i gusti della terra. Questo è un po' il filo conduttore che mi sembra abbiate scelto. Perché questo titolo, Chiara?
1: Allora, quest'anno abbiamo pensato di andare un po' più sulla tematica dei sensi rispetto a quello che normalmente facciamo nel nostro giardino, che è comunque un luogo sensoriale, per cui abbiamo deciso di dedicarci a tutti quelli che sono i sensi: l'udito, l'olfatto, il gusto, il tatto, e di conseguenza tutte le attività in qualche modo percorrono un po' questo filo conduttore, e ovviamente lo riportiamo al tema della terra, perché questo è il nostro luogo e questi sono le tematiche che vogliamo sottolineare e far conoscere alle persone. Per cui ci saranno due giornate con un programma denso di incontri, laboratori, anche spettacoli dedicati a questi argomenti. Diciamo che la giornata del sabato l'abbiamo dedicata un po' più alla tematica dei sensi, per cui ci sarà la nostra visita a occhi bendati, ci sarà uno spazio aromatiche dedicate all'olfatto per scoprire la lavanda e la menta, ci sarà una installazione molto particolare con un ricercatore dell'Università Gastronomiche di Pollenzo, che racconterà uno strumento che serve per trasformare gli ingredienti in suono. E quindi, insomma, questa sarà un po' una giornata sul gusto, anche, che chiuderà con un aperitivo alle 18:30 nell'orto, gestito da un catering di Pio Sasco, che vi accoglierà con tante cose ottime da assaggiare, okay, proprio nell'orto, che è il cuore di Casa Laiolo.
0: Ok, parliamo di orto, Chiara, parliamo di orto. Quindi quando penso a un orto penso a frutta, ortaggi, verdure, insomma tutto ciò che ci nutre e che viene preparato e viene coltivato, curato con tanta pazienza, perché bisogna avere pazienza. Io penso che sia anche un grande insegnamento il curare un orto, e immagino sia anche così per voi, per gli orti al plurale di questa festa. Ecco, ci sarà un calendario di laboratori, di attività, quindi il pubblico sarà attore ma anche protagonista?
1: Esatto, sì. Nella giornata di domenica ci sono dei laboratori esperienziali, in modo tale che le persone, oltre che ascoltare e assaggiare, come accadrà nell'arco di tutta la giornata, e anche a comprare, perché ci sarà una mostra a mercato di prodotti inerenti un po' alle nostre tematiche verdi, ci saranno anche dei laboratori, e saranno laboratori per grandi e più piccoli. Ci sarà un laboratorio dedicato al cibo, con una biologa nutrizionista che racconterà che cosa si nasconde nei colori del cibo. Ci sarà un laboratorio artistico per famiglie con bambini, per in qualche modo disegnare il proprio eroe che protegge il verde. Ci sarà un laboratorio molto interessante per fare la pasta con la lavanda, insieme ad una maître chef che si chiama Luisa del Piano Inversi, e la gente potrà portarsi a casa il proprio pacchettino di pasta profumata.
0: Che bello.
1: Poi ci sarà un gioco interattivo in cui le persone potranno, in qualche modo un po' come la ruota della fortuna, mettere alla prova la propria conoscenza sulla storia, sull'arte e sulla botanica dei luoghi.
0: Bello. C'è un altro evento che ho visto sul vostro sito Casa Laiolo, vi basta digitare sui motori di ricerca Casa Laiolo con la J, ecco, beh, giusto per intenderci.
1: Con la J, sì.
0: Con la J, con la I lunga, insomma, non so, boh, insomma, chiamatela un po' come volete. Insomma, ho visto che quest'anno aveste previsto per la Festa degli Orti 2026, Chiara, avete previsto anche un programma off, perché insomma, siccome non è ricco abbastanza, avete pensato, ma sì, mettiamoci dentro anche qualcosa di off, quindi di fuori programma, ma fuori programma o fuori Casa Laiolo oppure tutte e due? Raccontaci.
1: Entrambe. Nel senso che è un fuori Casa Laiolo nel programma sempre, ma in qualche modo un po' per attirare l'attenzione sul fatto che Casa Laiolo è un luogo inserito in un ambiente che è la città di Piossasco, che è ricca di cose bellissime, artistiche e botaniche da scoprire, per cui nella giornata di sabato e di domenica insieme alle associazioni locali con cui collaboriamo da tanto, ma quest'anno siamo riusciti a chiudere un po' questa sinergia insieme all'associazione Corona Verde di San Vito, all'associazione Masci, all'associazione Commercianti e ci sarà la possibilità anche gli amici del Monte San Giorgio, ci sarà la possibilità di scoprire delle zone diverse della città, si visiteranno delle cappelle storiche, si scoprirà la bellezza del Monte San Giorgio, che è quello sotto cui siamo posizionati tutti, e quindi questo in qualche modo ci è sembrato un modo per arricchire quella che era l'offerta che proponevamo e che in qualche modo, se riusciamo a far emergere ancora un'altra tematica importante, è tutta dedicata anche al discorso dell'accessibilità. Okay. Perché per noi questo è un tema veramente fondamentale, vogliamo offrire delle esperienze che siano per tutti.
0: Ho visto che ci sarà anche una visita con gli occhi bendati. Quindi sì, si collega a quel discorso dei sensi, Chiara?
1: Sì, dei sensi e anche dell'accessibilità, perché la visita a occhi bendati mette le persone nella condizione di sperimentare l'utilizzo di sensi diversi rispetto a quelli che normalmente mettiamo in atto. Chiaramente nel momento in cui passeggi per un giardino accompagnato ma con gli occhi chiusi, scoprirai i suoi profumi e i suoi anche rumori in modo bello, diverso rispetto a quello che fai con la vista.
0: Bello, bello. Insomma, un programma davvero ricco, davvero intenso. Avete pensato anche a bambini e bambine in particolare, immagino, perché so, insomma, seguendovi e proponendovi e raccontandovi qui a Carfabrile su RBS, so che avete sempre un certo occhio di riguardo rispetto al pubblico più piccolo d'età. Si intende.
1: Sì, considera che in realtà tutte le attività sono assolutamente spendibili e seguibili anche per i bambini. Ovviamente ci sono sempre le visite che noi facciamo alla dimora storica per scoprire la sua arte, la sua storia, okay, al giardino per scoprire la sua botanica e all'orto, che è veramente un momento di divertimento perché il nostro responsabile botanico fa assaggiare tutto quello che l'orto contiene, dalle erbe ai frutti ai fiori. Bene. Quindi è una scoperta meravigliosa anche per i più piccoli.
0: Per avere tutte le informazioni e per capire, insomma, come orientarsi nel programma della Festa degli Orti, ricordo 12-13 di settembre a Casa Laiolo a Piossasco, Chiara, come possiamo fare? Bisogna iscriversi, tra l'altro, a questi laboratori, insomma, raccontaci.
1: Per entrare alle attività ci sono dei biglietti sia nella giornata di sabato che nella giornata di domenica. I biglietti ovviamente hanno dei prezzi diversi perché cerchiamo di favorire i giovani e quindi sono molto scontati, ma in realtà sono prezzi piccoli perché la giornata di sabato costa 10 euro tutto il giorno e si partecipa a tutto, e la giornata di domenica 12 euro e poi ci sono delle scontistiche applicate anche a categorie speciali per cui i disabili entrano gratuitamente, gli accompagnatori hanno il biglietto scontato e quindi insomma cerchiamo di favorire davvero tutti. Le iscrizioni e l'acquisto dei biglietti si possono fare sul nostro sito www.casalaiolo.it, alla pagina prenota viene trovato tutto, e se qualcuno ha bisogno di qualcosa ci può scrivere, la nostra mail è semplice, info@casalaiolo.it, e saremo felici di dare informazioni dirette.
0: Tutto quello che aveste voluto sapere non avete mai osato chiedere, vabbè, insomma, diciamo così, sulla Festa degli Orti di Casa Laiolo a Piossasco, i gusti della terra, 12-13 di settembre, un altro bel evento in questo settembre che pian piano ci porta verso l'autunno, ma noi senza malinconia, senza nostalgia, ci piace vivere il momento, e questo è un bel momento per mettere le mani nella terra. E noi abbiamo raccontato questo appuntamento di Casa Laiolo con una delle persone che cura con tanto cuore il programma di questa bella dimora della collina di Piossasco, Chiara Avidano. Grazie Chiara per essere stata con noi, buon proseguimento e un buon lavoro, un saluto. Sì.
2: RBE, cultura, informazione.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Caffè Blu, il bistrò radiofonico di RBE.

Peter, Bjorn e John nella mattina di RB alle 11:51 minuti e 56 secondi, 57, lunedì 7 settembre 2026. Claudio Petronella, c'ho io con voi insieme fino alla mezza, in regia Francesco Varalda per accompagnarvi nella seconda parte della mattinata. Poco fa siamo stati a Piossasco col nostro racconto per scoprire il dietro le quinte della festa degli orti, mettere le mani nella terra. Noi lo faremo poi prossimamente, entro la fine di questo mese, per raccontare un evento che unisce e porterà a Torino contadini, contadine, produttori e produttrici da tutto il mondo. Sì, torna Terra Madre, ne abbiamo già parlato qui su RBE a Caffè Blu, ne parleremo ancora per raccontare il progetto, insomma, di questo appuntamento Slow Food che proprio quest'anno attraverso Terra Madre celebrerà i 40 anni di attività, con una 3 giorni da venerdì a domenica, dal 25 al 27 di settembre, nel centro storico di Torino per la prima volta, insomma, non più quindi al Parco d'Ora ma nel centro di Torino sotto i portici ci sarà questa edizione di Terra Madre, di cui torneremo a parlare qui su RBE. E a proposito di terra, di lavoro di terra, di possibilità che dà il lavoro agricolo, il settore primario, lo ricordo ancora, un nome meraviglioso, con il nostro racconto andiamo in Val Varaita, dove ci sono diverse attività che riguardano ad esempio giovani, ragazzi e ragazze che hanno lasciato le proprie attività, se vogliamo più comode o comunque urbane, nei grandi centri per raggiungere Melle, ad esempio, in Val Varaita. Ebbene, in questo piccolo comune della Val Varaita sono state create diverse attività, birrifici, gelaterie, produttori anche di tisane, ad esempio. Insomma, c'è veramente di tutto, e c'è anche un festival che si chiama Respiri, che il 4, 5 e 6 di settembre ha proposto un ricco e interessante appuntamento. Tra gli ospiti in scena c'è anche lui, Raresh.

0: Rares, Robina, Rares, scusate amici e amiche della Romania, ho cercato di pronunciare nel miglior modo possibile quel nome del cantante che vi ho proposto poco fa qui su RBE, e dalla Val Varaita, dove hanno suonato in più di un'occasione il Lutapage, all'Alpinerolese, la pianura pinerolese, ad Airasca, dove nel fine settimana del 26 e del 27 di settembre si terrà la terza edizione di Airascopoli. Tra le proposte che sono in programma al Salone Polifunzionale nel parco polifunzionale di via Stazione 31 dei Rasca, ci sarà anche il concerto del Lutapage, dalla provincia di Cuneo a quella di Torino. Eccoli qua, il Lutapage, militanza danza.
1: Vorrei chiederti una cosa: vorresti ballare con me?
2: Ora, la sera della tua rivoluzione.
1: Oh, una rivoluzione senza un ballo è una rivoluzione.

0: RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.
1: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RVE.

The Lady's a Tramp con Tony Bennett, Lady Gaga, un vinile meraviglioso, un disco vinile meraviglioso, quello che ha visto il duetto di questi due incredibili artisti, un omaggio di Lady Gaga al crooner Tony Bennett. Lo trovate nei negozi di dischi oppure insomma anche in digitale con l'ascolto attraverso l'MP3. Ebbene, questo è Caffè Bello, 12:04:21, 7 di settembre, Claudio Petronella, cioè io con voi fino alle 12:30, tanta musica ma anche uno sguardo su quello che accade intorno a noi, su occasioni per poter vivere nel modo migliore il nostro tempo libero. E vi consiglio, ad esempio, nel fine settimana, se non sarete dalle parti di Pinerolo, per Artigianato Pinerolo c'è anche ad Asti Torna l'appuntamento, c'è l'appuntamento con il Festival delle Sagre Astigiane, 52esima edizione di questo appuntamento, che sabato 12 e domenica 13 di settembre in Piazza del Campo offre un appuntamento con la cucina, le tradizioni, la memoria del mondo contadino, che si ritrovano in questa piazza per questo appuntamento molto sentito nell'astigiano. Un appuntamento che vi consigliamo per poter assaggiare ad esempio piatti che io insomma non conoscevo, come gli agnolotti gobbi. Li conoscete gli agnolotti gobbi, oppure gli agnolotti d'asino, i tagliarini, il risotto al barbera, il tartufo, insomma tante possibilità per poter gustare piatti tipici dell'astigiano, del Monferrato e in generale un po' del nostro bel Piemonte, in questo luogo, la piazza del Campo di Asti, 12-13 settembre. Ad Asti, lo scorso luglio 2026, sarà esibita anche lei, Anastasia, con Boomerang. Eccola qua per voi.

Anastasia Boomerang, 12-8 minuti 39-41 secondi in questo momento, 7 di settembre. Ieri, domenica 6 settembre, in Val Vigezzo, in Verbano Cusossola, si è tenuto il raduno 2026 dei spazzacamini. Pensate un po', prima abbiamo parlato di terra, di sporcarsi le mani con la terra. Beh, c'è chi si sporca con la fuliggine, con la polvere dei camini, e lo fa come mestiere. Erano in bel 1400 gli spazzacamino provenienti da tutta Europa, che nel Verbano Cusossola, Santa Maria Maggiore e in Val Vigezzo hanno avuto modo di sfilare e di presentarsi al folto pubblico che ha partecipato a questa festa. Un mestiere che è assolutamente attuale, so che ce ne sono molti anche qui in Val Pelice, Val Chisone, insomma nelle zone che noi raccontiamo, anche in provincia di Cuneo. Noi li salutiamo in spazzacamino e gli auguriamo un buon lavoro, ed è bello insomma che ci siano appuntamenti come questo in cui ricordare mestieri come lo spazzacamino. Adesso ancora musica, prima dello spazio del ghetto ancora qualche canzone, Macy Gray con IAO, così detta all'italiana.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: RBE vicino a te, così recita il nostro jingle, un jingle che ci permette di tornare in onda, di salutare gli amici e le amiche della Val Germanasca, Prali, Perrero e dintorni, Pomaretto e i vari comuni e tante persone, le comunità che ascoltano e hanno come riferimento RBE sia in radio ma anche su RBE.it e la nostra TV, canale 87 digitale terrestre. E parliamo anche di Pinerolese con l'imminente edizione numero 50. 50 anni di artigianato pinerolo che si svolge dal 10 al 13 di settembre. L'inaugurazione sarà giovedì 10 settembre alle 18 in piazza Vittorio Veneto, vicino al municipio, vicino al teatro sociale. Insomma, quello sarà uno dei centri, dei fulcri, dei cuori della manifestazione che quest'anno, come abbiamo raccontato insieme al collega della redazione del notiziario Matteo Chiarenza venerdì, sarà incentrato appunto sulla fotografia, 200 anni di fotografia e artigianato in dialogo. 50 mostre in 50 punti, sia luoghi di cultura, quindi già avvezzi insomma e abituati ad avere mostre al proprio interno, ma anche luoghi inconsueti per ospitare mostre fotografiche come quelle che potremo vivere nella 4 giorni di artigianato pinerolo, che offrirà tutta una serie di laboratori, anche di esperienze per poter toccare con mano il saper fare artigiano. Torneremo ancora a parlare di questo appuntamento nelle prossime puntate di Casa Blu e anche all'interno di altri programmi di RBE. Questo è solo uno degli appuntamenti del fine settimana. Poco fa vi ho accennato alla sagra delle tante comunità astigiane che si terrà il 12 e 13 di settembre in Piazza del Campo ad Asti, ma tornando nella zona insomma del Pinerolese, a Cavour ricordo l'appuntamento con il concerto di chiusura di Jazz Visions 2026. L'abbiamo raccontato, RBE vi ha proposto passo dopo passo i tanti appuntamenti, il viaggio di Jazz Visions con le tante esperienze che ha proposto e ha permesso di vivere a un pubblico davvero molto molto curioso che noi abbiamo scoperto attraverso concerti all'alba e altri appuntamenti. Ebbene, il 13, domenica 13 di settembre alle 18, l'appuntamento con il concerto conclusivo con il quartetto di Luigi Martinale in dialogo con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghedini di Cuneo, alle 18 nel parco dell'Abbazia Santa Maria di Cavour. È già disponibile il podcast dell'intervista con Luigi Martinale, troverete più tardi insomma nel pomeriggio un articolo nella pagina dedicata a Café Bleu su rb.it che recupera insomma e propone il racconto del festival, di questo appuntamento in particolare con il nostro ospite Luigi Martinale. E adesso musica, finalmente lo spazio del ghetto di Café Bleu. C'è musica italiana ma non solo. Gianna Nannini, Lucio Dalla, in mezzo Erlend Oye e Delta V che interpretano due canzoni di Franco Califano e di un grande Martino. Insomma, ve li faccio ascoltare, eccoli qua, via ghetto.

0: Ballando ballando Lucio Dalla, e prima ancora un'estate fa di Califano interpretata dai Delta V, una prima estate di Bruno Martino cantata da Erlend Oye, e subito prima America di Gianna Nannini. Questa è la Caffè Bleu, ringrazio tutte e tutti voi, vi auguro tanti bei motivi per sorridere, a domani, ciao.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.

Germania, l'AfD ad un passo dal governare la Sassonia-Anhalt dopo il trionfo elettorale di ieri. All'ultradestra mancano solo 3 seggi per prendersi la regione. L'ago della bilancia sono i sovranisti di sinistra. A Berlino intanto il crollo della CDU mette a rischio il futuro del cancelliere Merz. Esultano i populisti di tutta Europa, applaude anche Mosca. Guerra in Ucraina, la missione di Witkoff e Kushner è un piccolo passo verso la pace, così il portavoce del Cremlino Peskov. I colloqui del weekend non hanno però prodotto nessun passo in avanti. Oggi Trump sentirà al telefono Putin e Zelensky. In Serbia, folla di persone sta partecipando ai funerali di Ratko Mladic, baci alla bara e cori per il macellaio di Srebrenica. Alla cerimonia anche alcune autorità serbe. Il generale sarà sepolto accanto alla figlia che si uccise dopo aver scoperto i crimini commessi dal padre durante la guerra in Bosnia. Oggi a Roma l'udienza del riesame per Walter Lavitola, l'imprenditore mandante dell'attentato a Ranucci, punta ad uscire dal carcere. La sua difesa proverà a convincere i magistrati a concedergli i domiciliari. Le 12:32 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In Germania l'estrema destra di AfD è ad un passo dal controllare la Sassonia-Anhalt. Ieri il partito ha stravinto le elezioni regionali con il 44% dei voti, che si traducono in 39 seggi. Ne mancano solo 3 per assicurarsi il governo della regione. Gli unici disponibili ad un'eventuale alleanza sono i sovranisti di sinistra di Sarah Wagenknecht, che porterebbero in dote 5 seggi. In attesa di capire se un accordo è possibile, l'attenzione si concentra su Berlino e sulle conseguenze che il risultato ha sul cancelliere Friedrich Merz. Il partito al governo, la CDU, ha più che dimezzato i consensi. In diretta

0: ci aggiorneremo anche nelle prossime edizioni dei giornali radio. Torniamo a concentrarci su la Sassonia-Anhalt, perché la vittoria di AfD ha radici culturali precise qui, è infatti anche legata al recupero dell'idea di comunità figlia della Germania dell'Est. Ne abbiamo parlato con Guido Caldiron, giornalista del Manifesto ed esperto delle destre europee.
1: Quel sentimento di delusione, di rancore, di rabbia che alimenta l'estrema destra, un populisti, sovranisti vari, un po' in tutta l'Europa occidentale, lì assume dei contorni molto particolari. Il primo è che in quei territori si sembra provare una certa nostalgia non solo per la Germania Est, che tutto sommato, malgrado si stesse malissimo, perché quello è un dato, c'era quasi il senso di appartenere a qualcosa, di avere qualcosa di proprio, seppure si trattava di un territorio saldamente occupato. C'erano molte caserme nella Sassonia-Anhalt, c'erano dei centri di comando dell'Armata Rossa, eppure oggi si guarda la Russia e si guarda quel passato come se ci fosse una sorta di gloria da rimpiangere. L'AfD in quei territori mette insieme due elementi: quello di essere, l'abbiamo sentito dire tanto tempo per un partito del nord Italia, essere un sindacato del territorio, cioè quello di esprimere la specificità di quei territori, e una sorta di partito mille foglie dell'estrema destra, nel senso che sotto l'antipolitica che strizza l'occhio ai social c'è in realtà un partito dalle tante soglie. Quando si dice l'allarme neonazista non vuol dire tutto l'AfD, vuol dire che in quel partito quelle idee, quel personale politico a cittadinanza, lo stesso Sigmund ha tra i suoi collaboratori dei giovani, ex giovani in realtà, appartenenti a gruppi sciolti negli ultimi decenni, sospettati di voler riorganizzare qualcosa di simile alla Hitlerjugend.
0: Il trionfo di AfD in Sassonia-Anhalt è stato accolto con entusiasmo da tutti i partiti sovranisti europei, da Vox in Spagna a Futuro Nazionale e Lega in Italia, passando per il Rassemblement National in Francia e il partito di Viktor Orbán in Ungheria. Esulta anche Mosca, che dopo le accuse di Berlino di attacchi ibridi non perde l'occasione per screditare Merz. La storica vittoria dell'AfD umilia l'arroganza, la ristrettezza mentale, il bellicismo e l'ipocrisia della accreditata coalizione di governo tedesco, fa sapere il Cremlino. Il presidente statunitense Donald Trump sentirà oggi separatamente al telefono Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, subito dopo colloqui con i suoi inviati che dall'Europa sono in volo di ritorno verso Washington. Witkoff e Kushner hanno infatti lasciato Kiev nella tarda serata di ieri, dopo il vertice con Zelensky sabato erano invece a Mosca da Putin. I negoziati non hanno però registrato nuovi progressi, il nodo centrale resta quello sul controllo della regione del Donbass. Dopo la breve tregua concordata tra i due paesi, i bombardamenti sono ripresi nelle ultime ore. Nella notte la Russia ha colpito i porti di Odessa e di Izmail. I servizi segreti ucraini sono convinti che Mosca abbia scorte per altri due anni di bombardamenti. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
2: La guerra in Ucraina continuerà durante i mesi invernali. La sintesi di due giorni di colloqui degli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e a Kiev non si discosta dai colloqui precedenti e non porta a progressi significativi verso la fine del conflitto. Da un lato abbiamo assistito alla grande familiarità che i due emissari USA hanno dimostrato con i rappresentanti del Cremlino e con Vladimir Putin. Sorrisi, parole di encomio e di grande rispetto in apertura di un incontro a porte chiuse durato oltre tre ore, alla fine del quale tutti ringraziano la controparte, ma nulla si muove in superficie. Il copione a Kiev è stato diverso, perché Zelensky aveva delle richieste concrete da fare: sistemi di difesa aerea, supporto per il settore energetico, supporto economico e logistico. Il tutto per superare l'inverno, perché ai vertici ucraini già sanno che la Russia tenterà la spallata continuando i bombardamenti con la frequenza e l'intensità delle ultime settimane. Così come proseguiranno le azioni sul campo, dove la parte restante del Donetsk ancora in mano agli ucraini è lo scoglio principale a qualsiasi tipo d'accordo. Per Zelensky è una questione che si può risolvere solo faccia a faccia con Putin, ma sappiamo che non siamo minimamente prossimi a questo punto. Per ora si registra la ripresa della diplomazia e la sparata degli USA, che dicevano di avere un nuovo piano di pace, ma allo stato attuale sembrano aver compiuto più un viaggio di propaganda per rilanciare l'immagine di Trump che una missione diplomatica.
0: In Serbia una folla di persone si è radunata per seguire i funerali di Ratko Mladic, il criminale di guerra condannato per le atrocità commesse durante il conflitto in Bosnia negli anni 90, tra cui il genocidio di Srebrenica. Da stamattina i partecipanti al funerale si sono riversati nella chiesa di San Luca a Belgrado, alcuni baciando la bara e inneggiando al generale. Nonostante la condanna all'ergastolo da parte del Tribunale Penale Internazionale, Mladic è ancora oggi considerato un eroe da alcuni serbi, in particolare nella Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina, dove in questi giorni si sono registrate 76.000 denunce per apologia dei crimini di guerra. Mladic sarà sepolto accanto alla figlia Ana, che si suicidò dopo aver scoperto gli orrori commessi dal padre. A dispetto delle smentite, anche le autorità serbe stanno in diverse forme ricordando la sua figura, come ci racconta Daniela Nenadic, corrispondente da Belgrado dell'Osservatorio Balcani e Caucaso.
3: Thousands of people are waiting in line.
4: Migliaia di persone stanno aspettando in fila per, come dicono loro, tributare il proprio rispetto a Ratko Mladic. Tra le persone che sono venute in chiesa ci sono anche il ministro della cultura, quello degli investimenti pubblici, il figlio del presidente serbo Vucic e l'ambasciatore russo a Belgrado. Il governo e il presidente della Repubblica di Serbia hanno dichiarato che lo Stato non ha avuto alcun ruolo nell'organizzazione del funerale e che l'evento è stato gestito esclusivamente dalla famiglia Mladic. Tuttavia, c'è stato un forte coinvolgimento dello Stato nell'organizzazione delle cerimonie. Sabato si è tenuta una commemorazione per Ratko Mladic presso una struttura militare alla presenza del ministro della giustizia serbo, che si trovava anche a bordo dell'aereo che ha trasportato la salma di Mladic in Serbia. Anche l'assemblea municipale di Novi Sad ha aperto la seduta odierna osservando un minuto di silenzio in sua memoria. L'opposizione ha deciso di non partecipare all'iniziativa e ha abbandonato l'aula. Ieri sera a Belgrado si è disputata una partita di calcio tra la Stella Rossa e il Partizan. I tifosi della Stella Rossa, che sono controllati dallo Stato, hanno osservato un minuto di silenzio per Mladic e hanno realizzato una coreografia speciale per rendergli omaggio. La Serbia, come in molte altre occasioni, resta oggi profondamente divisa sulla figura di Mladic e il suo ruolo nella guerra civile in Bosnia e Erzegovina.
0: In Albania oggi, per il centesimo giorno consecutivo, i cittadini scendono in piazza per manifestare davanti al palazzo del governo a Tirana in quella che è stata ribattezzata la rivoluzione dei fenicotteri. La mobilitazione è nata contro il controverso progetto di lusso sostenuto da Jared Kushner e Ivanka Trump lungo la costa albanese si è progressivamente allargata ad una più ampia contestazione del governo di Edi Rama, a cui viene chiesto di dimettersi. Cosa ha ottenuto finora la protesta? Cosa vuole ancora ottenere? Abbiamo chiesto a Chico Elia, giornalista ed esperto di Balcani.
5: Quello che possiamo dire è, da un lato, Rama non si è dimesso, non ha dato alcun segnale di ritirata. Però a questa piazza va riconosciuto tutto il resto del lavoro. Innanzitutto la moratoria sul progetto, perché è vero che al momento il tema è capire se chi si è venduto le terre sulle quali dovrebbe nascere il resort riconducibile a Kushner e agli interessi che lui rappresenta fossero chiari gli atti di proprietà, ma è anche vero che di base, anche se non si può dire apertamente, il governo ha sospeso il progetto, quindi già questo per la piazza è un grande risultato. Come abbiamo visto dall'inizio, la piazza chiede un cambiamento epocale, chiede la fine del duopolio politico Rama Berisha. Da questo punto di vista siamo molto indietro, però riconosciamo a questa piazza di essere riuscita a fare due grandi cose: far parlare tutto il mondo della situazione in Albania e unire tutte le opposizioni del paese, quindi non solo i fedeli del partito di Berisha, anzi, ma la diaspora, ma le giovani generazioni lontane dalla politica, le vecchie generazioni che ormai non ci credevano più. Questa è stata la grande forza ed è quello che spiega come si possa da 100 giorni ogni sera andare in piazza.
0: Torniamo in Italia. A Roma oggi l'udienza del tribunale del riesame per Walter Lavitola, arrestato perché mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il suo avvocato ha spiegato che Lavitola interverrà in videocollegamento dal carcere di Rebibbia, dove è detenuto. L'obiettivo della difesa è ottenere i domiciliari. Secondo Lavitola, l'imprenditore avrebbe architettato l'attentato per attirare l'attenzione e favorire un incremento della scorta all'ex conduttore di Report. Per gli inquirenti, invece, l'obiettivo di Lavitola era favorire un eventuale ingresso in politica di Ranucci, accrescendone la popolarità. Infine il Festival del Cinema di Venezia, sentiamo l'inviata Barbara Sorrentini.
6: È stata la giornata dell'unica regista donna in gara per il Leone d'Oro. Mei-Ele Tuki è di madre danese e padre egiziano, naturalizzata in Danimarca e già regista qualche anno fa di Queen of Hearts. Woman Unknown è ambientato alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con la storia di Marie, cameriera, e bambinaia che sta per sposarsi con il ricco vedovo per cui lavora in casa. Ma non è tutto rose e fiori, perché la donna porta con sé un episodio accaduto durante l'occupazione nazista in Danimarca, un fatto che non verrebbe mai accettato dal futuro marito. La regista si concentra sulla protagonista. Il film esplora il corpo femminile come campo di battaglia in un momento storico in cui la condizione delle donne veniva determinata dagli uomini, ha detto Mei-Ele Tuki presentando il film. L'attrice Matilde Arcel tiene tutto sulle sue spalle e potrebbe anche vincere un premio. Il secondo film italiano in concorso, passato dopo Nanni Moretti, è Echo Chamber di Andrea Pallaoro, rielaborato da una sceneggiatura incompiuta di Bernardo Bertolucci. Con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon resta incompiuto anche nella realizzazione, con la storia di un musicista in crisi e in preda a una dipendenza da farmaci. Convince di più Possible Love del coreano Lee Chang-dong sulla perdita del lavoro e conflitti di classe.
0: Alle 12:47 minuti è tutto per questo giornale radio. Da Sara Milanese e Mattia Guastafierro, grazie per l'ascolto. L'appuntamento con le notizie alle 15:30.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5x1000.
8: Popolare Network.
9: E ora pubblicità.
10: La bacheca annunci di RBE.
11: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
10: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
12: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme.
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre.
15: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
16: A settembre ritorna la magia.
17: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
16: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
18: Secondo te siamo maledette?
17: No.
16: Amori e incantesimi 2, al cinema.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. In arrivo per il Piemonte 3 milioni e 321 mila euro per finanziare interventi di miglioramento delle risorse irrigue e i microinvasi aziendali utili alle scorte idriche strategiche. Tali fondi sono stati sbloccati grazie a una modifica del piano strategico nazionale 2023-27 approvata dalla Commissione europea lo scorso luglio. E andranno ad aggiungersi per il valore di 321 mila euro alla dotazione del bando 2024, portando la disponibilità complessiva a 14 milioni e 321 mila euro. Il bando ha finanziato finora 241 interventi, 232 in aziende private e 9 di consorzi irrigui, numero destinato a crescere ulteriormente grazie allo scorrimento della graduatoria e l'ammissione di ulteriori interventi in attesa. Gli altri 3 milioni si sommeranno alla dotazione di 571 mila euro già assegnata al bando 2026, portando il totale a 3 milioni 571 mila euro. Il bando 2026 è aperto dal 3 settembre fino al 30 ottobre prossimo ed è rivolto alle aziende agricole singole o associate. Alla fine della scorsa settimana Stellantis ha annunciato un nuovo stop alla produzione nello stabilimento delle carrozzerie Mirafiori per oggi, lunedì 7 settembre, e domani, martedì 8, che prolunga quello avvenuto a partire dal 2 di settembre. Oltre ai lavoratori della carrozzeria, secondo fonti FIOM, a breve potrebbero essere coinvolti dalle fermate anche quelli di altri settori, come le presse. Tali fermate potranno avere anche pesanti ripercussioni sulle aziende produttrici di componenti. L'azienda ha motivato lo stop con la mancanza di componenti per i motori, scaturita da una richiesta di vetture ibride superiore rispetto alla capacità della catena di fornitura. Giustificazione che però non convince i sindacati, come ha spiegato ai nostri microfoni il responsabile per Mirafiori di FIOM CGIL, Gianni Mannori.
1: È chiaro che se questo fosse vero non riguarda sicuramente la 500 ibrida che viene montata a Mirafiori, che ricordiamo è l'unico modello, la 500 ibrida ed elettrica, che vengono assemblate a Mirafiori. Perché? Perché basta guardare i dati delle vendite, nel senso che noi non è che non ci crediamo perché non ci convince l'azienda, semplicemente analizzando i dati delle vendite vediamo che la 500 ibrida a agosto, luglio e nei mesi precedenti non figura neanche fra le prime 30 auto vetture vendute in Italia. Quindi siamo soltanto sul mese di agosto siamo sotto le 600 unità. Se vogliamo fare un paragone, la prima, che è la Panda, ne ha vendute 4.800. Quindi il paragone è chiaramente impietoso. Quindi il fatto che si dica che le fermate a Mirafiori siano dovute alla mancanza di motori, per cui c'è un problema ed è riferito a Texid, ma riguarda altri stabilimenti come Termoli, come Pomigliano o Melfi, non riguarda sicuramente le carrozzerie di Mirafiori. Qui c'è un problema enorme che abbiamo denunciato già da quando è partita la produzione della 500 ibrida, che ci auguravamo che potesse durare almeno nel suo picco un anno e mezzo, quando invece è durato soltanto pochissimi mesi. Il problema reale è che bisognerebbe avere almeno un altro modello da produrre immediatamente. E dico immediatamente perché rischiamo che, se sarà così anche questo mese, il prossimo, che già da adesso, quindi prima della fine dell'anno, e sarebbe un segnale drammatico, si possa riattivare la cassa integrazione alle carrozzerie. Hanno cercato l'alibi della mancanza di motori e del problema di Texid per fari particolari per i motori come scusa per un modello che di fatto non sta vendendo, non ha richieste, per cui anche qui dovrebbero trovarsi a dirci quali sono secondo loro le ricette, visto che noi le proposte le abbiamo fatte ed è un altro modello immediatamente e una linea di produzione successivamente da proporci per far fronte a questo problema. Non ci dimentichiamo che chiusura a Mirafiori, quindi stop produttivo o cassa integrazione a Mirafiori, vuol dire mettere a repentaglio proprio l'esistenza di tutta la catena della filiera, dell'indotto.
0: E continuano le trattative sindacali in seguito alla decisione del fondo di investimento statunitense Lone Star di chiudere 4 settori dell'azienda novarese Radici Chimica sotto il suo controllo dallo scorso maggio, con il conseguente licenziamento di 140 persone. nel corso dell'ultimo incontro avvenuto nella sede di Confindustria lo scorso 28 agosto, la proprietà aveva accettato di erogare gli aumenti previsti dal contratto collettivo nazionale e abbassare di 15 unità i licenziamenti. Un altro incontro è avvenuto venerdì 4 settembre ad Arona per discutere delle prospettive dello stabilimento e le possibili iniziative per ridurre al minimo l'impatto occupazionale. Un altro incontro è già stato fissato il 23 settembre, quando l'azienda sarà audita alla Camera dei Deputati per approfondire la situazione della società, le prospettive del sito industriale, le ricadute occupazionali e le misure che la proprietà intende adottare. Nella giornata di oggi, dalle 15 alle 18, la comunità bengalese di Torino si è data appuntamento davanti a Palazzo Civico per esprimere ferma condanna verso un grave episodio di cronaca e prenderne nettamente le distanze. Il riferimento è al caso di molestie sessuali denunciate da una ragazza di 13 anni da parte del commesso di un mini market nel quartiere Madonna di Campagna. Oltre al messaggio di solidarietà alla vittima, la manifestazione porta all'attenzione delle istituzioni una richiesta concreta in tema di sicurezza urbana. La comunità intende infatti chiedere al sindaco un intervento sulla regolamentazione degli orari dei mini market, sollecitandone la chiusura serale anticipata e maggiori controlli sulla vendita di alcolici a minori e sul contrasto allo spaccio. La mobilitazione della comunità bengalese segue in ordine temporale quella avvenuta nella giornata di venerdì 4 settembre, organizzata davanti al Tribunale di Torino dall'associazione La Caramella Buona, realtà che da 30 anni si occupa di tutela dei minori in tutta Italia. Attraverso la manifestazione, l'associazione ha voluto esprimere pubblicamente il proprio dissenso rispetto alla decisione del GIP di procedere alla scarcerazione del reo confesso, sottolineando il concreto pericolo di reiterazione del reato. Andiamo allo sport con l'Hockey Ghiaccio. Nella serata di sabato, la Valpellice Bulldogs ha affrontato Aosta nella prima amichevole pre-campionato sul ghiaccio del Cotta Morandini di Torre Pellice, davanti a un pubblico piuttosto numeroso. Nonostante il pesante passivo di 9-1, dovuto in parte al ritardo di preparazione rispetto all'avversario, i ragazzi del coach Dino Grossi hanno comunque mostrato buone potenzialità, soprattutto per quanto riguarda gli attaccanti stranieri e i giovani aggregati al gruppo della prima squadra. Mercoledì 9 settembre le due formazioni si affronteranno nuovamente a campo invertito. E chiudiamo con il meteo. In Piemonte nel pomeriggio tendenza ad annuvolamenti sui rilievi, più soleggiato sulle pianure salvo velature temporanee, i banchi di nubi medio-alte in transito, precipitazioni generalmente assenti salvo possibilità di qualche rovescio temporale nel pomeriggio sui settori alpini. In Liguria, nelle prime ore pomeridiane, sviluppo di rovesci temporaleschi sul comparto delle Alpi Marittime, in sconfinamento pomeridiano alle Alpi Liguri e le alte valli limitrofe. Cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori, con il transito di velature tra tardo pomeriggio e serata. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
2: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Lunedì 7 settembre, la meditazione di oggi è curata dal diacono Massimo Long della Chiesa Valdese di Pomaretto. In chiusura ascolteremo il brano Stand Up for Jesus, Alzatevi per Gesù, una registrazione del coro della First Methodist Church di Houston. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
2: Lunedì 7 settembre. Leggiamo dal Salmo 30 il versetto 1. Io ti esalto, o Signore, perché m'hai portato in alto. Leggiamo poi dal Vangelo di Marco al capitolo 5 i versetti 41 e 42. Gesù, presa la ragazza per mano, le disse: Talita cum, che tradotto vuol dire: ragazza, ti dico alzati. Subito la ragazza si alzò e camminava.
3: Un caro saluto a voi che vi siete messi in ascolto di questo spazio radiofonico dedicato alla parola di Dio. I testi di oggi ci presentano da un lato il grido di gioia del Salmo, ti esalterò perché mi hai portato in alto. Dall'altro il racconto di Marco con quel comando intimo e potente di Gesù davanti al corpo immobile di una bambina di 12 anni. Talita cum, ragazza, alzati. C'è un filo rosso invisibile che unisce questi due testi. Parlano la stessa lingua. La lingua di chi sa cosa significa toccare il fondo, ma scopre che la morte, il dolore e la disperazione non hanno mai l'ultima parola. Se vi siete mai sentiti così, bloccati in una situazione che sembra senza via d'uscita, stanchi o scivolati in fondo a un pozzo interiore, proviamo a ripercorrere insieme quello che è appena accaduto in questi testi. Partiamo da quel verbo che il salmista usa per descrivere l'azione di Dio. Mi hai portato in alto. Potremmo dire mi hai sollevato. In ebraico è una parola legata alla terra, ai pastori. Indica l'atto di calare un secchio in un pozzo profondo per attingere l'acqua o per tirare fuori un animale rimasto intrappolato nel fango. Ci sono momenti in cui la forza di gravità della vita ci schiaccia verso il basso e da quel pozzo da soli, non abbiamo gli appigli per uscire, possiamo solo gridare. Il Salmo parlava anche dei nemici che volevano rallegrarsi di questa caduta. Nella nostra quotidianità questi nemici prendono spesso la forma dei nostri pensieri peggiori. Il cinismo, la voce che sussurra, vedi, non cambierà nulla, rassegnati. È lo stesso identico muro che Gesù trova quando arriva alla casa di Jairo. C'è rumore, gente che urla, disperazione e confusione. E quando Gesù dice che la bambina non è morta ma dorme, la reazione della folla è spietata. Ridono di lui. Ecco il riso dei nemici, il cinismo di chi pensa che la realtà sia solo quella che si vede, che la morte sia un punto fermo e che sperare sia da ingenui. Ma guardate cosa fa Gesù. Caccia fuori tutti quelli che fanno rumore, allontana lo scetticismo, per fare spazio alla vita serve il silenzio. Poi si avvicina al letto e compie un gesto che all'epoca era uno scandalo, prende la mano della bambina. Toccare un cadavere significava diventare impuri secondo la legge del tempo, ma Gesù non ha paura di sporcarsi, è lui che contagia la morte con la sua vita. Quella mano che stringe le dita fredde della ragazza e la corda calata nel pozzo di cui parlava il Salmo e il contatto tra la carne di Dio e la nostra fragilità. E poi quel sussurro, Talita cum. Non è una formula magica da esorcista. Era la frase semplicissima che le mamme della Galilea usavano ogni mattina per svegliare i bambini. Gesù parla alla morte come un sonno leggero. E la reazione è immediata, la fanciulla si alza e cammina. Il Salmo diceva, mi hai sollevato. Il Vangelo ci mostra la ragazza in piedi. Questo è il movimento di Dio. Ci rimette in piedi, ci restituisce il movimento, ci fa uscire dall'immobilità. E c'è un ultimo dettaglio che non va dimenticato. Appena la bambina si alza, Gesù ordina di darle da mangiare. È un'indicazione fondamentale per tutte e tutti noi. Quando usciamo da un periodo buio, quando guariamo da una ferita o ritroviamo la forza di sperare, siamo come neonati, fragili. La vita che rinasce ha bisogno di essere nutrita con cose semplici, concrete, buone relazioni, silenzio, gesti d'amore quotidiani. Il Salmo 30, pochi versetti più avanti, dice: «La sera ci accompagna il pianto, ma la mattina viene la gioia». La notte c'è, il pianto è reale e nessuno vuole banalizzarlo. Ma la buona notizia di oggi è che la notte ha un confine preciso e quel confine lo decide l'alba di Dio. Se oggi vi sentite in fondo a quel pozzo o immobili su quel letto, sappiate che c'è una mano tesa verso di voi. Ascoltate quel sussurro che dice: alzati, è mattina. E allora, come conclude il salmista, il lamento potrà finalmente trasformarsi in una danza. Amen.

0: KFC e 8 popcorn.
1: Esagerato come sempre.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Avete ascoltato Camisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Domenica

0: 13 settembre alle 17 presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo poi che dalle 21.18 di oggi, lunedì 7, alle 21.17 di domani, martedì 8 settembre, è previsto uno sciopero che coinvolge il personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Le 14:01 minuti di questo lunedì 7 settembre, un saluto a tutte e tutti voi, soprattutto a chi ci sta seguendo con la diretta di questo momento, perché, come ripetiamo sempre, la prima parte di questo programma che state ascoltando e che si chiama Voci Protestanti, condotto da Daniele e Arianna, va anche in replica.
2: Buon pomeriggio se ci state ascoltando in diretta, ma soprattutto buona mattina ascoltatori, ascoltatrici del mattino che ci ascoltate. Saranno le 6 o poco più, e quindi un abbraccio a tutti voi.
1: E quindi, insomma,
2: che siete svegli
1: adattiamo diciamo così i saluti a seconda del momento in cui ci ascoltate. Sai, Arianna, che l'altro giorno ho incontrato una persona che ha apprezzato particolarmente in un giorno che abbiamo salutato anche chi rientrava dal lavoro, perché smontava giustamente dalla notte, e mi ha detto: grazie, avete pensato anche a chi ha passato la nottata al lavoro e alle 6 del mattino va finalmente a riposarsi.
2: Un abbraccio anche a voi, perché molto spesso siete lavoratori di qualche servizio indispensabile, magari nella sanità, nell'industria, anche nelle pulizie, nelle forze dell'ordine. Quindi un abbraccio a tutti voi.
1: Esatto. Allora, abbiamo un primo brano molto bello che ci porta in luoghi lontani, e in effetti tra poco, cara Arianna, andremo lontano, almeno con la fantasia, grazie alle nostre ospiti Sophie Bonnet e Ruth Rivoira, che verranno a parlarci di un campo internazionale a cui hanno partecipato niente poco di meno che in Togo.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E diamo voce a due ospiti che sono con noi qua in studio, un quartetto se ci state guardando anche nella nostra versione televisiva, quattro voci se ci state ascoltando esclusivamente in audio. Benvenute a questo punto a Sofia e Ruth.
2: Grazie mille.
1: Ciao. Allora, abbiamo detto che voliamo un po' col pensiero, andiamo lontano anche nel tempo, perché ciò che ci racconterete è accaduto tra il 20 e il 26 luglio, sì. E ci spostiamo in Togo, quindi siamo nel continente africano e c'è da chiedere, ma voi eravate là, cosa è successo, cosa avete visto, ma perché?
2: Perché eravamo anche noi quando siamo arrivati, il perché, quindi è stata una domanda abbastanza comune.
3: Allora, Sofia e Ruth hanno partecipato al campo internazionale della SEVA, comunità di chiese in missione, di cui anche la chiesa valdese fa parte, questo grande evento che ogni anno, no, non è ogni anno forse questo campo internazionale,
2: ogni due anni torna
3: e che raduna appunto partecipanti da davvero da tutto il mondo. E forse era da tanti anni che non c'erano due giovani che partecipavano al campo internazionale, quindi sicuramente questa è una bellissima novità, un bellissimo modo per anche riallacciare i rapporti con i tanti progetti della SEVA. Ma io vorrei chiedere a Sofia, Ruth, se già la conoscevano la SEVA, se avevano avuto modo di frequentarla, partecipare a qualche progetto, e come vi è venuta in mente l'idea e la proposta di partecipare a questo campo in Togo?
4: Ma io la conoscevo di nome, però era una cosa a cui non mi ero mai interessata, era lontana da me. Semplicemente una domenica sono andata al culto e il pastore della mia chiesa, Gabriele Bertin, mi ha detto: ma sai il francese, hai un passaporto valido? E a quel punto mi fa: c'è questo campo internazionale, mi ha raccontato un po' di cosa si trattava e ero estremamente entusiasta di partecipare.
2: Esperienza simile, ho ricevuto un vocale dal pastore della mia chiesa di Torre Pellice, Michel Charbonnier, chiedendomi: ma sei libera a luglio? Visto che sei francese, hai un passaporto valido, perché non vai in Togo? E dopo un attimo di tentennamento ho detto: sai che c'è? Ma sì, sarà divertente.
3: Vediamo che smart sti giovani.
2: Vediamo com'è.
1: Mi è piaciuto soprattutto il vocale.
2: Vocale, ha detto: poi se vuoi chiamami, però prima te lo dico in con un vocale. Infatti la prima reazione è stata: come dovrei reagire con un vocale che mi dice?
1: Ma ti ha detto: ti mando un vocale perché faccio prima?
2: Sì.
1: Come facciamo tutti.
2: Sì,
1: perfetto.
2: Sì, ti mando un vocale perché sono di corsa, quindi puoi andare in Togo. Ma
3: così, no, come andare, non so, a Torino a visitare una mostra.
1: Sì, sì, sì.
3: Beh, insomma, avete veramente risposto ad una chiamata in qualche modo che vi è stata fatta, e avete partecipato per la prima volta a questa esperienza. Cosa è successo? Intanto già il viaggio forse è stato già un motivo di così esperienza.
4: Beh, sicuramente ci siamo conosciute tra l'altro sulla strada per andare a Caselle all'aeroporto,
2: esatto.
4: Quindi è stato interessante anche incontrarci così di getto e sapere che avremmo passato 10 giorni assieme con un'esperienza così lontana.
2: Esatto, sì, poi credo che fare il viaggio insieme e poi l'esperienza insieme ti aiuta a creare subito un legame, perché sei comunque consapevole che l'altra persona che parte con te è, diciamo, non l'unica altra persona, ma quella persona più legata a te durante l'esperienza, e quindi cerchi di trovare comunque un terreno comune con cui anche riuscire a starci. Poi a noi è andata benissimo, io mi sono trovata benissimo con Ruth, quindi ci siamo proprio divertite ogni giorno. È stata trovo che è stato bello il campo, ma è stato anche bello incontrare nuove persone e Ruth in particolare.
4: Assolutamente, è stato anche interessante poi poter parlare di come ci viviamo la chiesa con tutte le altre nazioni, perché poi c'erano visioni anche molto differenti, e tra di noi, perché comunque abbiamo uno sguardo che viene dallo stesso posto, le valli, ma
2: esatto,
4: magari anche con esperienze diverse di crescita un po' particolari.
1: Ecco, i partecipanti arrivavano da 25 paesi differenti, qual era più o meno la provenienza? Arrivavano un po' da tutto il mondo oppure?
2: Allora sì, la maggior parte di loro proveniva dal continente africano, anche perché per alcuni stati vi erano degli inviati di diverse chiese, ad esempio la chiesa luterana, ma anche quella protestante. Quindi ad esempio del Togo c'erano, mi sembra, 4 persone.
4: Sì, di due chiese diverse.
2: Esatto, esattamente. Poi c'erano un gruppo europeo, in particolare noi due italiane, una decina di svizzeri, 4 francesi mi sembra. E poi l'ultima parte, che comprendeva Tahiti, la Nouvelle Caledonie mi sembra, e poi due ragazze del Sud America.
4: Sì. quindi della chiesa valdese della Rio della Plata.
2: Esattamente.
3: Che in effetti è una rappresentanza del grande mondo della Sevà, queste varie appartenenze e anche queste varie denominazioni confessionali che appunto raggruppano il mondo della Sevà. Tra l'altro sul sito Sevà con due A finali .org trovate i riferimenti per questa associazione, mentre sul sito chiesavaldese.org trovate un articolo che Sofia ha scritto e che racconta un po' come è andata questa esperienza. E nell'articolo tu, Sofì, citi il fatto che le giornate erano un po' divise in due parti,
2: sì,
3: giusto?
2: Sì, effettivamente le mattinate erano dedicate più ai seminari, quindi un'impostazione più frontale, vi erano persone che andavano a fare delle presentazioni magari sull'ambiente, sull'attività della propria chiesa o anche come affrontare l'ansia che scaturisce nel pensare comunque al cambiamento climatico anche in luce degli ultimi eventi, e poi pomeriggio invece erano più attività pratiche, no?
4: Sì, esatto, forse non l'abbiamo detto, il tema era il cambiamento climatico ed era stato molto interessante affrontarlo anche appunto con gli effetti che ha nelle diverse parti del mondo che non sono sicuramente gli stessi.
3: C'è qualcosa che vi ha colpito in modo particolare su questo tema cambiamento climatico e come le persone lo hanno portato dall'esperienza del luogo da cui provenivano?
4: Beh, per esempio a me ha colpito molto un ragazzo della Réunion che era estremamente coinvolto dal tema e ci ha portato in realtà, pur non avendo un momento di workshop o qualcosa, uno sguardo a 360 gradi, quindi parlando di cosa si può fare a livello individuale ma anche quali sono le strutture che portano al cambiamento climatico. Ha parlato di dieta vegetariana, sì, di vestiti, di come l'industria tessile ha anche un ruolo in questo, e sicuramente mi ha affascinato.
2: E invece nell'ambito più magari continente africano abbiamo ammirato molto la praticità di come affrontare la situazione. È un tema che abbiamo anche affrontato con gli altri ragazzi più che altro provenienti dall'Europa, come per noi c'è la tendenza sia ad affrontare il cambiamento climatico ma sempre più a livello teorico, a parlare, a dire comunque dobbiamo fare questo, quest'altro,
3: anche per far poco.
2: Esattamente, mentre molti dei giovani delle chiese africane avevano proprio un input ad attivarsi concretamente con attività proprio con il riciclo, la raccolta dei rifiuti, sì, proprio molto che andavano a coinvolgere comunque la comunità, non solo l'ambito giovanile ma proprio la comunità a 360 gradi.
1: E un'altra cosa che mi ha colpito dall'articolo che trovate anche su Riforma è il fatto che abbiate anche specificato che vi ha colpito che la religione non fosse legata soltanto a dei momenti specifici, il culto, ma che pervadesse ogni parte della giornata, soprattutto con i canti.
2: Sì.
1: Ed è una cosa sicuramente tipica forse delle chiese del continente africano, però ha influenzato un po' anche come vedete voi due quella che può essere la religione, l'essere credenti nella vita di tutti i giorni.
2: Sì, discussioni e vai te.
4: Sì, forse quello che abbiamo notato è che questa dimensione di canto e di pervasività della religione è anche legata forse a un modo di vivere più in comunità. Tutte le esperienze che noi tendiamo a vivere in modo più individuale, forse per la cultura e tutto quanto. E sì, abbiamo riflettuto effettivamente anche solo la mattina c'era un'ora di meditazione, che era una meditazione a piccoli gruppi, quindi con la possibilità di partecipare attivamente prima dei momenti di canto e preghiera assieme. E questo sicuramente ci ha fatto vivere, secondo me, un'esperienza molto attiva di religiosità e partecipativa, che è stata molto arricchente.
2: Esatto, magari tendevano proprio a coinvolgere tutti i partecipanti. Magari noi c'è nella tendenza comunque nelle nostre pratiche religiose di avere comunque una certa frontalità soprattutto durante il culto domenicale, e per carità in questo caso c'è stata anche la funzione religiosa domenicale nel tempio, ma in tutto l'ambito del campo strettamente parlando invece era sempre un'azione comune con i canti. Proprio anche a livello organizzativo siamo stati coinvolti attivamente nella strutturazione del campo, quindi lei ad esempio ha partecipato alla corale e hanno fatto un ottimo concerto il venerdì sera, e io ad esempio invece facevo parte della segreteria, quindi mi occupavo di fare magari il resoconto giornaliero, e altri ragazzi facevano parte del gruppo di comunicazione, quindi si occupavano di fare foto, postarle su Facebook. Quindi era proprio non solo a livello religioso ambizioso, ma proprio una tendenza a cercare di coinvolgere l'intero gruppo in qualsiasi attività si stesse facendo, cosa che si vedeva anche che andavano a cercare molte volte la tua opinione, soprattutto se sei timido, lì la cosa non che non venga tollerata ovviamente, perché non è che se sei timido ti facciamo fuori, però ovviamente cercavano, ti invogliavano il più possibile a partecipare, che anche quindi se fossi partita da sola a un certo punto avresti dovuto comunque partecipare attivamente.
3: Diciamo che sei incentivato a stimidarti.
2: Esattamente, esattamente. Senza ma.
3: Ma sai cos'è? È che forse sei anche incentivato a farlo, comunque lo fai più volentieri perché vedi che tutti sono allo stesso, cioè c'è proprio questo senso di, come dicevate voi, comunità, collettività in cui tutti sono pari e quindi non c'è questo, non ti senti magari a disagio ad esprimere la tua opinione o a portare la tua personale preghiera in quel momento. E penso sia proprio un ambiente che si crea in questo modo e che facilita anche poi la partecipazione. Quindi ci tornereste?
2: Sì, ci torneremo. Però lasciamo le porte aperte per altri giovani per l'incontro che si svolgerà nel 2028, il prossimo.
4: Sì, un'altra cosa che ci è piaciuta un sacco è sapere come la SEVA cerchi di coinvolgere tantissimi giovani e quindi ai campi partecipino sempre persone diverse, sia proprio un modo di condividere la parola e quello di cui si parla poi ai campi con tutta la comunità e non solo magari singoli partecipanti.
2: Esatto.
3: Questi campi internazionali sono itineranti, quindi non si svolgono sempre in Togo. Nel 2028 dove sarà?
1: Peccato, perché mi stava venendo voglia.
3: Secondo me sarà un luogo altrettanto bello.
2: E quella del 2024 so che è stato svolto in Benin, quindi non ho idea però del terzo che
3: fa. Comunque appunto ci si sposta, Quello che invece potete frequentare è un evento un po' più vicino a noi, un po' più comodo anche da raggiungere. Stiamo parlando di San Secondo di Pinerolo.
1: Vabbè,
3: insomma,
1: non serve passaporto.
3: Fattibile, non serve passaporto, serve semplicemente la voglia di riprendere questi discorsi che Sofì e Ruth hanno già iniziato ad accennare con noi, magari ampliarli, magari andare ancora più a fondo, portare anche in questo caso la vostra opinione. Perché cosa accade a San Secondo di Pinerolo, Sofì e Ruth, il prossimo martedì 15 di settembre?
4: Sì, abbiamo deciso di organizzare insieme con l'aiuto dell'animazione giovanile una serata aperta soprattutto ai giovani e a chi fa animazione nelle nostre chiese per poter affrontare questo tema a livello locale, quindi dirci, raccontare sicuramente, restituire ciò che abbiamo fatto e chiederci noi, parliamo di ambiente, come lo facciamo, come vorremmo farlo. E questo si svolgerà all'ora che non ricordo,
2: dalle 19 alle 20:30.
4: E quindi ci sarà anche un momento di passo condiviso, porta e condividi, e speriamo sia davvero una serata piacevole.
3: Esatto, da cui magari partiranno dei progetti pratici relativi appunto a cosa possiamo fare per l'ambiente, che magari ci porteranno come esempio Ruth e Sofì. Quindi segnatevi la data, mi raccomando, ve lo ricorderemo ancora, ma intanto segnatevi la data, martedì 15 di settembre nei locali del Tempio Valdese, della Chiesa Valdese di San Secondo di Pinerolo, per questa serata, aperitivo prima, per i cene e poi chiacchierata con Ruth e Sofì, per parlare anche di SEVA, di campo internazionale e di ambiente e chiese. Grazie ragazze per essere
2: grazie
3: state
2: mille,
3: con noi.
2: A voi.
3: Anche qua vi abbiamo stimidato con la radio.
1: Ma ormai devono essersi stimidate per forza, anche perché se partecipare a un evento del genere, a un campo del genere, fa anche venire voglia di fare cose tornate a casa sul proprio territorio, di coinvolgimento. Beh,
3: obiettivo
1: allora,
3: raggiunto.
1: Obiettivo assolutamente raggiunto, quindi buon futuro anche.
2: Grazie
1: ragazze, e niente, a presto.
2: Ciao.
3: Grazie. Ciao.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
2: Si è svuotato un po' lo studio e ora sento un po' di horror vacui. Dani, siamo rimaste io e te.
1: Siamo rimaste io e te, ma è stato veramente molto piacevole chiacchierare insieme a Sophie e a Ruth, Sophie Bonnet e Ruth Rivoire, che ci hanno appunto parlato di questo campo internazionale a cui hanno partecipato in Togo, nel continente africano, per la SEVA, per la comunità di chiese in missione. Ricordatevi la data, se vi va, di continuare questa riflessione che riguarda anche il tema dell'ambiente. Come ci ricordavano,
2: stai
1: giustamente
2: litigando con il microfono.
1: Sì, intanto giustamente Ruth e Sophie, quindi si è parlato di ambiente e si parlerà ancora di ambiente in questo prossimo incontro di martedì 15 settembre nei locali della Chiesa Valdese di San Secondo di Pinerolo dalle 19 in avanti. Incontro ovviamente aperto a chiunque sia interessato. Ora invece, cara Darianna, ci spostiamo su tematiche un po' più difficili anche da raccontare. Non che l'ambiente sia semplice, perché purtroppo anche quello porta con sé tanti risvolti non belli, ma in questo caso, come si temeva, c'è stato un risultato delle elezioni che si sono tenute ieri nella Sassonia, in Germania, un risultato che porta molta preoccupazione con sé, e abbiamo trovato alcuni articoli che volevamo citarvi, insomma, in cui ci sono le reazioni soprattutto in Germania, sì, delle chiese rispetto a questa estrema percentuale, questa grande percentuali di votazioni che sono andate al partito di estrema destra dell'AfD. Sì. Come ci si aspettava,
2: Come abbiamo detto qualche puntata fa, la scorsa settimana, il timore è piuttosto palese, questa crescente presenza sia a livello numerico ma anche a livello proprio di dichiarazioni dei partiti di estrema destra in tutta Europa.
1: Assolutamente.
2: E potremmo dire in tutto il mondo quasi. In Germania questo anche evoca oltretutto, insomma, dei rigurgiti, passatemi il termine, non proprio bellissimi a distanza di circa un secolo. Infatti l'AfD, appunto il partito di estrema destra, emerge come il partito più forte non soltanto tra i giovani ma in quasi tutte le fasce di età, perché verrebbe in mente che, non so, un neofascismo possa attrarre per esempio le generazioni più giovani che non hanno mai vissuto quelli che sono stati sia durante che post tutti questi governi, queste dittature di estrema destra, ma solo tra le persone di 70 anni e oltre prevale invece il CDU, che sarebbe il partito di destra moderato, sì, potremmo dire così. Quindi questo, insomma, è piuttosto interessante come dato, se pensiamo che non è solo un'attrattiva generazionale, ma è veramente tante fasce della popolazione che vengono sempre più

0: numerose chiese della, legate al mondo della Chiesa evangelica luterana in Germania, che prendono posizione, pubblicano degli articoli, delle riflessioni sui vari siti, sulle varie pagine social. Alcune addirittura organizzano anche dei momenti di preghiera. Ce ne sarà uno ad esempio nella cattedrale protestante di Magdeburgo questa sera alle 18. Anche altre chiese organizzano appunto dei momenti di incontro per cercare di discutere, di parlare di quello che sta avvenendo in Germania. Ovviamente guardano alla loro nazione in particolare. Ci sono delle dichiarazioni di vari vescovi della Chiesa luterana che cercano appunto di dare una spiegazione a quello che è avvenuto. Insomma, così come le chiese hanno preso posizione prima delle votazioni, tanto più la prendono adesso dopo il risultato raggiunto.
1: Esatto, se volete leggere degli aggiornamenti e degli approfondimenti rispetto a questo tema, vi invitiamo ad andare appunto sul sito di Riforma. Ne abbiamo già parlato la scorsa settimana con un altro articolo proprio riguardante la previsione di queste elezioni, ma adesso trovate questo altro articolo dal titolo "Questo voto ci fa paura", e qua sono anche elencate appunto tutte le varie reazioni di rappresentanti di varie chiese della Germania, sia in Sassonia che non, e anche questi eventi, soprattutto anche mi verrebbe da dire che vogliono riportare l'attenzione sulla pace, sulla pace e sull'ascolto di persone che hanno oltre 90 anni, che hanno vissuto i periodi in cui in Germania vigeva il nazismo, e che possono raccontare come sia facile partire da delle elezioni democratiche per arrivare poi a delle dittature. Può sembrarci assurdo nel 2026, ma purtroppo stiamo evidentemente vivendo questi tipi di fase. Quindi approfondiamo questo tema appunto con questo articolo "Questo voto ci fa paura" sul sito riforma.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.
1: Oggi solo canzoni del buon umore, perché le notizie che ci arrivano dal mondo non sono particolarmente positive.
0: È vero, don't worry, be happy, speriamo, insomma un po' di preoccupazione però c'è, la ribadiamo e riprendiamo ancora un articolo, poi passiamo ad altre notizie, sempre relativo al tema elezioni in Germania, punto di vista delle chiese, analisi che il mondo, in particolare delle chiese luterane, tedesche, sta facendo come riflessione dopo appunto questo risultato che non dico fosse inatteso ma si sperava non così eclatante, in cui appunto il partito di estrema destra, l'AfD, ha ottenuto veramente un successo che è andato un po' oltre anche le aspettative. Un altro articolo che volevamo segnalarvi è quello che è stato pubblicato oggi sul sito nev.it, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, firma di Udo Gümpel, che è giornalista e autore televisivo tedesco e sovente collabora con le chiese protestanti tedesche, cura un'interessante analisi del voto, passando da che significato ha avuto, quali sono state i pesi anagrafici dell'età anagrafica dei votanti, qual è stata anche la motivazione politica che ha portato a questo risultato. Cita ad esempio il fatto che in Sassonia, e la Sassonia in particolare, che era la protagonista di queste elezioni, è forse il luogo in cui il governo attualmente in carica è più impopolare in tutta la Germania, quindi insomma c'è anche questo elemento da inserire. Comunque, esatto, la riflessione è molto ampia, lasciamo a voi l'analisi di questo articolo.
1: Sì, è un'analisi comunque molto approfondita e molto interessante, sì, anche rispetto ai flussi di votanti di quest'anno, in questo caso proprio in Sassonia, quindi vi invitiamo a leggerlo anche per avere farsi un'opinione su quella che può essere anche una dimensione internazionale, in questo caso in Germania. Quindi Sassonia Anhalt, una rivolta contro Berlino e il grande equivoco degli elettori della AfD. Ma concludiamo perlomeno per il momento questo discorso, per passare invece a degli eventi che sono invece vicino a noi sul nostro territorio. Ve ne voglio segnalare proprio uno che si terrà a Torino domani, martedì 8 settembre, all'interno della rassegna Mito Settembre Musica, che finalmente torna ad allietare questo settembre di buoni inizi. E ho detto buoni inizi, meno male, stavo dicendo di nuovi inizi, lapsus positivo,
0: un lapsus ottimistico direi,
1: incredibile, e che si terrà questo concerto nel Tempio Valdese di Corso Vittorio Emanuele II, quindi in pieno centro di Torino, e si terranno appunto qua alcuni concerti. Si inizierà a domani appunto alle 17, quindi pomeridiano, con Notte Trasfigurata, con musiche tra gli altri di Schoenberg e Tchaikovsky, che abbiamo scoperto Tchaikovsky si scrive, è impossibile ricordarlo a memoria, quindi se cercate una password efficace scrivete Tchaikovsky perché è veramente difficile. Se volete avere maggiori informazioni sul programma e i biglietti che si possono acquistare online, basta cercare mitosettembremusica.it.
0: esatto, dove peraltro è presente tutto il programma completo. Esatto. Noi vi citiamo quelli che magari sono un po' più vicini al mondo delle chiese, ma c'è un programma pazzesco, quindi andate davvero a vedere tutto quello che viene proposto.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Ci spostiamo a Sondrio, sempre con la fantasia, eh? Non è che possiamo pagare,
2: scusate,
1: biglietti,
2: dobbiamo andare.
1: magari, ma con la fantasia si può fare tanto e quindi andiamo a Sondrio, in particolare andiamo al Centro Evangelico di Cultura di Sondrio, di cui sovente parliamo e sovente ricordiamo i numerosi appuntamenti, un centro che riprende le attività proprio in questo prossimo autunno 2026 e che tra le varie iniziative, tra i vari appuntamenti che saranno proposti, ce n'è uno dal titolo curioso, ovvero Hai da accendere? Non è una promozione del tabagismo, assolutamente, ma è un po' il modo colloquiale con cui una persona si avvicina, no, a te sovente, soprattutto
2: spesso.
1: Persone che magari hanno delle difficoltà, delle situazioni magari un po' più border, e quindi la domanda, no, il gancio, la domanda di gancio, ed è geniale in effetti come
2: è
1: slogan per un appuntamento, è proprio questo, hai da accendere, e poi da lì insomma può partire una chiacchierata, o può partire un no, non fumo, mi dispiace, oppure iniziare magari anche un percorso di relazione. Diciamo che questo hai da accendere sintetizza ed esprime bene anche il senso di questo incontro, perché anche il titolo del pedagogista Giacomo Bandini, che insieme a Federica Greco saranno presenti alla presentazione appunto del libro, ma anche ad un incontro proprio sul tema dell'aspetto sociale, no, della vicinanza alle persone. L'appuntamento è giovedì 10 di settembre alle 16:30 al CEC in via Malta, e chi lo sa, magari sarà l'occasione anche per far partire qualcosa di nuovo proprio al centro.
2: Sì, si concentrerà questo incontro sulla educativa in ambiti complessi, quindi per esempio in istituti penitenziari giovanili, per minori, oppure con educatori territoriali, adolescenti in contesti un po' infragiliti, più delicati, ecco, quindi come non soltanto entrare a contatto di queste persone, ma poi anche sarà una riflessione sul rapporto tra pena e rieducazione, ad esempio. Questo vale anche per gli adulti, quindi l'idea che nessuno sia perso e basta semplicemente riuscire a trovare il modo per agganciare qualcuno, magari con la domanda hai da accendere.
1: Esatto. E se nel frattempo volete leggere, o se non riuscite a partecipare a questo incontro ma volete leggere questo libro, ve lo consigliamo, appunto Hai da accendere, titolo del libro di Giacomo Bandini, stato prodotto recentemente, insomma è stato pubblicato recentemente, e potrebbe essere una buona lettura insomma per le prossime settimane.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: Abbiamo parlato la settimana scorsa dell'inizio di questo mese che sarà dedicato al tempo del creato, ecco, settembre fino, se non erro, al 4 ottobre o 5 ottobre,
3: esatto.
2: Sarà appunto il tempo del creato, il momento in cui le chiese concentrano il loro sguardo a quella che è il creato, con particolare attenzione ovviamente al tema della tutela dell'ambiente. E quest'anno il tema specifico affrontato sarà quello dell'acqua, acqua viva, acqua che dà la vita, acqua come forza anche vitale, ma spesso acqua che noi maltrattiamo, usiamo troppo, usiamo male e la diamo forse anche troppo per scontata.
3: È vero, non per niente viene chiamata sovente anche l'oro blu.
2: Mm-mm.
3: Perché in alcuni casi, in alcuni luoghi soprattutto, un elemento prezioso, preziosissimo, quindi diventa un elemento quasi pari all'oro. Allora, acqua viva, dicevamo, è un po' lo slogan del tempo del creato 2026. Ripetiamo, sul sito seasonofcreation.org trovate tutti i materiali scaricabili, le attività che sono previste, le iniziative, le preghiere, insomma tutto ciò che è stato preparato come materiali, come strumenti che si possono utilizzare, e anche, dicevamo, tutti i luoghi in cui accade qualcosa. Quindi c'è questa mappa che vi propone il mondo intero, perché il tempo del creato è un'iniziativa ecumenica e che si svolge in tutto il mondo, quindi riguarda, travalica le frontiere geografiche e le frontiere denominazionali delle varie confessioni religiose. Quindi fate riferimento al sito ufficiale seasonofcreation.org. ma in questo caso volevamo parlarvi di un'iniziativa legata al tempo del creato che si svolgerà nel Pinerolese, pubblicata sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org da parte della Chiesa Valdese di Pinerolo, che insieme alla Chiesa Cattolica e alle Chiese Ortodosse del territorio propongono una serie di iniziative, riflessioni, preghiere proprio sul tema dell'acqua. In particolare ce ne sono alcune che riguardano anche il territorio, come ad esempio un incontro sul tema energia, acqua e territorio, il progetto Invasi in Valpellice, di cui si parlerà il prossimo 11 di settembre a Bibiana nel Salone Polivalente Comunale. Quindi non sono delle iniziative solo legate al mondo chiesa, ma sono veramente aperte al territorio.
2: Sì, perché l'idea proprio è quella, non soltanto, o come dicevamo prima con Sofia, Ruth, non soltanto di interrogarsi in maniera teorica, no, sui problemi che ci sono, ma attivarsi, capire anche cosa è già attivo sul territorio per utilizzare meglio l'acqua. Insomma, questo sarà il tema di questo mese, torneremo a parlarne, sicuramente arriveranno altre iniziative, altri incontri, ma poi ci sono anche per esempio degli incontri di preghiera particolari, delle messe a contatto con la natura, delle messe all'alba, quindi ce ne sono veramente di molto interessanti, vi aggiorneremo appunto in seguito. Sono le 14:54 minuti, Daniela, quindi io direi ascoltiamo l'ultima canzone per quest'oggi e poi ritorneremo brevemente in onda.

0: Tina Turner e Ike Turner. Però la voce c'era, la voce di entrambi c'era.
1: Bellissimi, bellissimi, e soprattutto questi giri di basso a me fanno emozionare. Giungiamo al termine della prima ora di voci protestanti, ma non vi preoccupate perché tra pochissimo torneremo con una seconda ora in cui ci concentreremo maggiormente sulle iniziative e le realtà del nostro territorio, e tornerà a grande richiesta la rubrica Qui Ora Qualche Anno Fa, in cui andremo a scoprire che cosa è successo oggi, ma di qualche anno fa, però rimanendo sempre in ambito piemontese.
0: A tra pochissimo!
2: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: Si sono chiuse a mezzanotte del 24 novembre le votazioni per la quarta edizione del bilancio partecipativo del comune di Pinerolo. Ad aggiudicarsi la cifra di 100.000 euro stanziata dall'amministrazione è stato il progetto Un Canile Migliore, che ha ottenuto il 69% dei 2.210.
1: Voci protestanti, talk, eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
2: E mentre si infila la tecnologia tra noi e la diretta, mandando in onda servizi che non ci appartengono, chissà come è finito là, torniamo in onda io e Daniela Grill sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti.
3: Assolutamente, eccoci qua. E tra l'altro forse dovremmo ricordare i nostri contatti che abbiamo tralasciato sì. Nella prima parte. Allora, per mandarci un SMS, un WhatsApp, un messaggio, la richiesta di un brano musicale, un saluto, quel che volete, usate questo numero, il 328 8756 7845. Se non siete riusciti a scriverlo, memorizzarlo, andate sul sito rbe.it e lo troverete, quindi potete comodamente fare sempre riferimento al sito ufficiale di Radio Bequit, Radio e TV, oppure ci mandate un'email diretta@rbe.it. questo è più facile da memorizzare. Potete mandarci volantini, comunicati stampa, iniziative, appuntamenti che sarà nostra cura inserire nella nostra agenda e di volta in volta andare poi a ricordare a chi ci segue e ci ascolta.
2: Come faremo proprio quest'oggi? Infatti fino alle 4 vi vogliamo raccontare e raccomandare alcuni appuntamenti, iniziative, anche aggiornamenti di alcune iniziative che si terranno appunto nei prossimi giorni. Ma tra pochissimo parleremo di qui ora un anno fa, cosa successe il 7 settembre di qualche anno fa. Oggi la notizia veramente rientra nella storia con la S maiuscola, soprattutto per la città di Torino. Se sapete di che cosa si tratta, scriveteci.

0: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Qui, ora, qualche anno fa, e l'anno in questione è il 1706, data che a qualcuno ricorderà alcune lezioni di storia dell'elementare o delle medie, ad altri anche qualche targa qua e là per Torino. Perché infatti il 1706 rappresentò un anno tra i più funesti di Torino, perché vi fu, a causa della guerra di successione spagnola, un assedio di Torino di oltre 44.000 soldati francesi e invece in città c'erano 10.500 difensori, si stima, quindi insomma le proporzioni non erano proprio a favore della piccola Torino.
0: Ma nonostante questa sproporzione di forze, il 7 settembre del 1706, perché è importante? Perché è il giorno della vittoria.
1: Esatto.
0: È il giorno in cui finalmente i Savoia, Eugenio di Savoia insieme a Vittorio Amedeo II riescono a travolgere i francesi che assediavano appunto Torino da 4 mesi, e quindi è diventata una giornata di festa, di liberazione, grazie anche a una figura storica che viene ancora ricordata adesso, a cui sono intitolate targhe, musei e una stessa rievocazione storica, ovvero Pietro Micca.
1: Esatto. E avete presente il quartiere di Torino che si chiama Borgo Vittoria? Vi siete mai chiesti perché non era dedicato a nessuna regina Vittoria, ma è perché lì erano proprio assediate le truppe francesi che erano trincerate tra i fiumi Dora e Stura, nell'area in cui appunto adesso sorge Borgo Vittoria, quindi prese questo nome dal momento in cui si mandarono via gentilmente i francesi, sciò così.
0: Esatto, 320 anni sono passati da questo episodio appunto del 1706, e sono 320 anni che questo episodio anno dopo anno viene ricordato con una manifestazione, ovviamente a seconda dei periodi storici, però anche quest'anno si è iniziato proprio sabato scorso, il 5 settembre, con le commemorazioni della battaglia del 1706, e si proseguirà perché ci sono il programma, prevede ad esempio una conferenza il prossimo martedì 22 settembre proprio al Museo Civico Pietro Micca, un incontro con Pier Giorgio Viberti e Roberto Marro, e poi venerdì 25 settembre, questa volta all'archivio storico della città, scusate, sarà inaugurata la mostra I soldi dell'assedio, qual era la moneta che vigeva a Torino nel 1706.
1: Se vivete a Borgo Vittoria e avete appena scoperto le origini del vostro quartiere, ditecelo, scrivetecelo, oppure magari anche se lo sapevate già, se voi c'eravate 320 anni fa, 3288757845, oppure l'email diretta @rbe.it.
0: E se avete mai visitato il museo Pietro Micca, cioè il sito museo Pietro Micca .it, fateci sapere come l'avete trovato, perché ci sono anche lì tantissime iniziative interessanti.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
0: e ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
4: Se ci ascolti in FM, siamo su 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. E visto che abbiamo mandato in onda questo spot che parla di una proposta che RBE Radio TV fa al territorio pinerolese, rimaniamo a Pinerolo. Sarà l'occasione anche per continuare a parlare di bilancio partecipativo, questo evento di cui vorremmo parlarvi, di cui già vi abbiamo accennato, ma ormai si avvicina veramente a grandi passi. Oggi è lunedì e tra 4 giorni, il prossimo giovedì, inizia la 50ª edizione dell'Artigianato di Pinerolo. Beh, ormai è un'istituzione.
0: È un'istituzione che porta a Pinerolo sia ovviamente degli artigiani del settore con qualsiasi tipo di declinazione, sì. Artigiani nell'alimentazione, quindi nell'enogastronomia in generale, ma anche artefatti, appunto, ma anche tanto altro. Ci saranno tante occasioni per poter incontrare in piazza degli artisti o dei musicisti. Ci saranno momenti di moda, momenti di musica, di DJ set. Veramente ormai Artigianato Pinerolo diventa l'evento dell'anno per Pinerolo.
3: È vero, assolutamente. Ricordiamo che, diciamo, il fulcro degli eventi che si svolgeranno su palco non sarà più Piazza Duomo come l'anno scorso, come gli anni precedenti, ma sarà in Piazza Vittorio Veneto, quindi praticamente di fronte al comune di Pinerolo. Sarà allestito questo grande palco in cui si alterneranno i momenti di talk, di concerto, di esibizioni, ma poi ci saranno tante iniziative diffuse sul territorio a partire proprio da giovedì 10 settembre. Dalle 17 si apre questa 50ª edizione dell'Artigianato di Pinerolo, si prosegue venerdì 11, sabato 12 e domenica 13, con la differenza tra queste giornate che il weekend, sabato 12 e domenica 13, l'artigianato inizia già dal mattino.
0: Sì, gli appuntamenti sono talmente tanti che non ci basterebbero tutte le puntate da qua a giovedì per parlarne. C'è comunque già modo per approfondire determinati incontri. Saremo anche presenti, ovviamente, anche come al solito ad Artigianato Pinerolo, ma io vi invito anche a guardare, è stata preparata quest'anno una meravigliosa cartina in cui vengono anche segnalate i vari scatti che saranno un po' il leitmotiv, sì, fino conduttore di quest'anno. Infatti per i 50 anni si è scelto proprio di riproporre al pubblico le immagini che ci hanno accompagnato delle varie edizioni degli scorsi anni, che sono state appunto prodotte durante Artigianato Pinerolo, che raccontano dell'artigianato pinerolese, ma parlano soprattutto di chi Artigianato Pinerolo l'ha fatta, l'ha organizzata, l'ha vissuta, ne ha fatto parte in tutti questi lunghi anni. Esatto. Questa mappa la trovate proprio sul sito di Artigianato Pinerolo ed è anche utile per chi magari non è di Pinerolo come me per raccapezzarsi rispetto all'ubicazione dei vari luoghi, anche perché ci sono state delle modifiche, come detto.
3: Esatto, quindi trovate l'area food, trovate l'area più commerciale, trovate l'area dedicata alla musica, ai talk, sullo stage, appunto sul palco allestito in piazza Vittorio Veneto, trovate l'area per i bambini e le bambine, quindi l'artigianato kids che ritorna anche quest'anno, e trovate luoghi che ospitano delle iniziative, degli eventi. La fotografia in generale è proprio un po' il tema che accompagnerà l'artigianato 2026. Ci sono infatti tantissime, al di là di questi punti con delle fotografie d'epoca, ma ci sono tantissime mostre dedicate a tanti tipi di fotografia, fotografie dedicate al clima, come ad esempio Becoming Climate che continua alla Cavallerizza Caprilli, piuttosto che una mostra dedicata alla vita nelle trincee, fotografie dalle trincee, si parla della Grande Guerra, sarà esposta al Museo Storico dell'Arma della Cavalleria, una mostra che parla di famiglie che arriva dall'archivio fotografico dell'Associazione Culturale Valdese Ettore Serafino, e ancora una mostra dedicata a personaggi famosi di Pinerolo, Guido Cagliero, che viene celebrato appunto in questa mostra al Nodo Concept Space, e eccetera eccetera, perché davvero ce ne sono parecchie.
0: A proposito di fotografia, vi voglio consigliare un laboratorio molto particolare dal titolo Camera Blu, lo trovate proprio così sul sito, ed è una bellissima occasione per imprimere un'immagine, quindi una fotografia vostra, magari col vostro cagnolino, con la vostra famiglia, con i vostri amici eccetera, ma imprimerla non nella tipica fotografia ma con una cianotipia, che è una tecnica
3: da Queen Blu.
0: Esatto, che è una tecnica particolare per cui poi l'immagine assume dei toni del blu, che lo fa anche in seguito all'esposizione alla luce solare, quindi ci vuole anche quella mezz'oretta circa di attesa durante la quale vi godete proprio l'emergere di questa immagine. Ve lo consiglio perché è un laboratorio secondo me molto molto bello, e poi ci sono anche dei modi per rifarlo in casa. Questo può essere anche l'inizio un po' di un laboratorio da fare per esempio con i bimbi, è molto molto bello. Non a costo, ma bisogna prenotarsi obbligatoriamente.
3: Certo. C'è un altro appuntamento dedicato alla fotografia, magari ne parliamo tra poco, ovvero un incontro insieme a chi nel mondo della fotografia cinematografica lavora.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Dicevamo fotografia, un po' il tema conduttore, il filo conduttore di questa 50ª mostra dell'artigianato pinerolese che aprirà appunto i battenti questo giovedì 10 di settembre. Tanti tipi di fotografie, tanti ambiti in cui la fotografia viene utilizzata, tante mostre, tantissime. Andate sul sito comune.pinerolo.to.it perché davvero ce ne sono parecchie e sono tutte interessanti. Troverete sicuramente una mostra che vi appassiona. Ma ci sarà anche un talk che vogliamo consigliarvi, ovvero sabato 12 alle ore 18 sul palco appunto allestito in Piazza Vittorio Veneto. Se fa brutto, l'iniziativa si terrà, se fa

avanti, ma anche banalmente cosa serve a seconda del set, beh, potrete partecipare a questo incontro sabato 12 settembre alle ore 18 al CNA Stage di Piazza Vittorio Veneto. E come diceva giustamente Daniela, in caso di pioggia, che sappiamo è prevista per i prossimi giorni, quindi ci potrebbe essere, il tutto verrà spostato poco lontano in corso Piave 5 all'auditorium Mor. Sono le 15:29 minuti, quindi cediamo la linea al GR di Popolare Network per le notizie dall'Italia e dal mondo, ma prima un po' di Norah Jones con Happy Pills.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.

Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha parlato alla stampa dopo la vittoria dell'estrema destra dell'AfD nelle regionali di ieri in Sassonia-Anhalt. Siamo profondamente scioccati e per il mio partito la CDU è la peggior sconfitta.

0: sconfitta da decenni, ha detto il capo del governo, che però ha fatto capire di non volersi dimettere. Arrendersi per me non è un'opzione. La Germania ha bisogno di riforme sostanziali, ha dichiarato Merz. Accanto a lui il governatore uscente della Sassonia-Anhalt, anche lui della CDU, ha detto che nella regione ora tocca alla AfD governare. Al momento però non è ancora certo che il partito di ispirazione neonazista abbia la maggioranza necessaria.
1: Voleva proteggere Ranucci da un attentato di cui aveva notizia e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale. Walter Lavitola, i giudici del riesame per chiedere i domiciliari ha giustificato così l'attentato subito dal giornalista e ha escluso un movente politico della bomba. Lavitola ha parlato nel corso di dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia, dove si trova con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista.
0: Primi scioperi e assemblee negli stabilimenti Electrolux in vista dello sciopero nazionale di 8 ore indetto dopo che venerdì al tavolo coi sindacati l'azienda ha confermato interamente il piano di licenziamenti. Assemblea a Cerreto d'Esi, lo stabilimento marchigiano che Electrolux vorrebbe chiudere, assemblea pubblica e sciopero stamattina nel sito trevigiano di Porcia. Urso per domani ha annunciato una videochiamata con i presidenti delle 4 regioni interessate, le Marche per Cerreto, il Veneto per Porcia e Susegana, l'Emilia Romagna per Forlì, la Lombardia per Solaro. Domani è previsto nel pomeriggio anche il tavolo per l'ex Ilva.
1: Inizia stasera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore delle ferrovie proclamato da diversi sindacati di base. Saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Diversi motivi della protesta: il primo, la frammentazione dei servizi strategici delle ferrovie in lotti separati da mettere a gara, un passo verso la privatizzazione; poi la sicurezza sul lavoro con l'aumento di aggressioni, oltre ad una richiesta di riduzione dei carichi di lavoro per la tutela della sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori.
0: CGIL contro la proposta della Lega di pensione anticipata a 64 anni per tutti usando il TFR. Nella norma che la Lega vuole inserire in manovra, la platea verrebbe allargata ai lavoratori nel sistema misto, a condizione però che il ricalcolo della pensione diventi interamente contributivo e per chi non raggiunge l'importo minimo richiesto, una proposta già avanzata lo scorso anno e che per la CGIL è sbagliata e alla prova dei numeri addirittura folle, perché scarica interamente il costo dell'anticipo sulle lavoratrici e i lavoratori con un assegno più basso e usando i propri risparmi, dice Lara Ghiglione, segretaria confederale della CGIL.
1: L'estate di quest'anno è stata la più calda in Italia, almeno dal 1950, lo dice l'Istituto per la Bioeconomia del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, sottolineando che la temperatura media è stata più alta di 0,7 gradi rispetto al record registrato nel 2003. I dati fanno presagire che il 2026 possa concludersi come l'anno più caldo dal 1950, ha detto Lorenzo Arcidiaco, ricercatore dell'Istituto per la Bioeconomia del CNR.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 17:30. Buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
5: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
6: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
5: Domenica 13 settembre alle 17 presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
6: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Ritorniamo in onda con Darianna, con Voci Protestanti. Proseguiamo la nostra diretta del pomeriggio. In questo caso sono le 15:43 minuti. Avete potuto ascoltare l'informazione e le notizie dal mondo e dall'Italia. Alcune notizie riprendono anche temi che abbiamo toccato poco fa in Voci Protestanti.
2: Esatto.
1: In particolare, insomma, questa notizia che riguarda la Germania, le elezioni in Sassonia. Noi l'abbiamo toccata dal punto di vista delle chiese, perché l'ambito della prima parte di Voci Protestanti quello è uno sguardo a come anche il mondo delle chiese, il mondo religioso guarda i temi di attualità. E però, insomma, immagino continueremo a parlarne ancora nei prossimi periodi. Ora invece cambiamo decisamente argomento. Vorremmo iniziare a segnalarvi un'iniziativa che torna per la sua terza edizione. Avremo modo di parlarne in modo più dettagliato tra qualche giorno, quando verranno a trovarci in studio Sara Favut e Nicoletta Favut, che da anni portano avanti questa iniziativa Apriti Museo. Ma iniziamo a segnalarvela perché è necessario prenotarsi, visto che la scadenza, diciamo, delle iscrizioni è il 13 di settembre. È il tempo giusto di andare sul sito, guardare due informazioni, decidere e verificare di poter partecipare a questa giornata che si terrà, anzi a queste giornate che si terranno dal 5 al 7 di ottobre, questa terza edizione di Apriti Museo. E insomma, ve lo diciamo con un po' di anticipo.
0: Esatto, perché tra il 5 e il 7 di ottobre si terrà un corso di trasformazione per operatori museali. Attenzione, perché tras e formazione sono separati da un trattino. Infatti sempre più la formazione rispetto ai temi dell'inclusività passa anche proprio un po' da una trasformazione del punto di vista da cui si guardano le cose, da cui si guardano i percorsi, gli spazi, ma anche i contenuti per appunto le persone che hanno difficoltà di accesso a quello che spesso viene dato per scontato, quindi sia dal punto di vista della mobilità all'interno di questi spazi, ma anche di lettura, di acquisizione, di comprensione di quelle che possono essere delle parti scritte. E quindi questo corso, che si dividerà tra corso base e corso avanzato, serve proprio per riuscire ad approfondire questi tipi di tematiche.
1: Quindi, se siete operatori o operatrici museali, o vi interessa questo ambito, state studiando in questo ambito, insomma, se potete essere interessati, sappiate che c'è questo corso base, appunto 5, 6, 7 di ottobre. Ci sono tutti i dettagli sul sito fondazionevaldese.org. Ne parleremo, appunto, ripetiamo, meglio nei prossimi giorni con le ospiti che risponderanno eventualmente anche alle vostre domande. Quindi, se c'è qualche curiosità che volete porre rispetto a questo appuntamento, scriveteci 328 87 57 845, e noi porremo la domanda alle nostre ospiti. E se volete, appunto, iscrivervi o richiedere semplicemente informazioni in più, l'indirizzo mail a cui scrivere è il.barba@fondazionevaldese.org.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: E rieccoci sulle frequenze di RBE. Scusate, a volte capita di perdersi un attimo, ma torniamo a Voci Protestanti, appunto, con una iniziativa. Un'iniziativa che si rifà a una abitudine che spesso viene ricondotta ai giovani, ma ormai è davvero trasversale a chiunque, che è quella del selfie. Dani, tu ti fai i selfie?
2: Io mi faccio i selfie. Faccio questo coming out, assolutamente. Assolutamente.
1: Ecco, io solo se c'è il filtro
2: volte,
1: bellezza.
2: Anche a volte convinco anche a molte persone a farli, a volte poco diciamo accondiscendente.
1: Sei una divulgatrice di selfie, insomma.
2: Ah sì, alla fine è bello, anche se poi ti guardi e dici Dio mio come sono brutto, ma in realtà sì, sono simpatici e si fanno, in effetti si fanno molto, e il titolo di questo evento di cui vogliamo parlarvi fa riferimento in effetti a questa moda, a questo strumento sociale che ormai è diventato nelle nostre corde. Non sono ancora arrivata, però ammetto, a comprarmi
1: il selfie stick. Ma tanto
2: rimango,
1: non si usa
2: con
1: più
2: l'estensione naturale del braccio,
1: non si usa più, però la fotocamera anteriore forse per alcuni è quella più utilizzata, e in particolare questa iniziativa vuole proprio cercare di conoscersi, ma anche riconoscersi, soprattutto conoscere i giovani e far sì che i giovani si conoscano tra loro, insomma, con questo progetto un po' intergenerazionale, utilizzando proprio l'immagine. Quindi può essere la fotografia, ma può essere anche il disegno, la pittura, la fotografia, insomma l'espressività corporea che va a rappresentarsi, non per forza anatomicamente, ma raccontarsi in qualche modo.
2: Esatto, non solo un semplice selfie. Il titolo di questa iniziativa, che verrà proposta credo non per la prima volta, perché io ricordo ci fu già l'anno scorso, adesso non ricordo in che periodo, ma non mi suona nuova questa esperienza, a Torre Pellice il prossimo mercoledì 9 di settembre alle ore 17 nell'area sport e movimento scusate, in viale Dante Alighieri. Come dicevamo, appunto, è un evento pensato proprio per ragazzi tra gli 11 e i 18 anni, che può spaziare dalla pittura alla fotografia, dal disegno all'espressività corporea, il tutto per cercare di davvero rappresentarsi nel migliore dei modi. Tra l'altro sarà in effetti proiettato il video, una presentazione di sé per riconoscersi oltre le apparenze, che è proprio il frutto delle attività laboratoriali dello scorso anno. Quindi sì, questa è una seconda edizione.
1: Esatto, uno degli scopi anche di questo incontro, che c'era già stato giustamente, come dicevi tu, lo scorso aprile, c'era già stato un altro evento aprile del genere, appunto il progetto del gruppo Artisti Nati vuole anche invitare ragazzi e ragazze a riflettere proprio sul sé, sul modo in cui esprimiamo noi stessi e il modo in cui sicuramente esteticamente siamo e ci presentiamo al mondo, ma cercando di liberarsi dalle ansie di corrispondere magari a un certo canone di bellezza, perché il selfie poi a che cosa serve, no? A mostrarsi al mondo, però come dicevi tu non ci si riconosce mai belli, forse perché non si è abituati a vedersi continuamente, ma al tempo stesso perché abbiamo sempre delle aspettative molto più alte di quello che dovremmo essere, o il naso leggermente storto, l'occhio un po' più alto dell'altro, cose che poi in realtà alle persone che ci circondano o non interessa oppure piacciono anche, sono proprio i nostri tratti distintivi. Quindi questo sarà uno dei temi da affrontare, riconoscersi anche per piacersi, per accettarsi oltre le apparenze.
2: Esatto, quindi una multiespressività per questa attività che, ricordiamo, si terrà nel pomeriggio di mercoledì 9 settembre, area sport e movimento, Torre Pellice. Non solo un semplice selfie. Se volete prenotarvi, è gradita la prenotazione, anche perché si potrà stare insieme anche con un momento poi conviviale di apericena, quindi prenotatevi nel caso, appunto, all'area sport e movimento di Torre Pellice.
1: Sono le 15:54 minuti, quindi volgiamo al termine della puntata di quest'oggi di Voci Protestanti. Torneremo domani con altre iniziative dal territorio, con altre realtà dal nostro territorio, anche perché ve l'abbiamo ripetuto più volte, questo è un periodo in cui ci sono festival, rassegne, incontri veramente di tutti i generi, che purtroppo a volte si sovrappongono, e quindi ve li ricorderemo e li aggiorneremo in continuazione.
2: Esatto, questo poi tra l'altro è un periodo in cui partono tanti progetti pensati per la collettività, di servizio anche alle persone, corsi di lingua piuttosto che di altre pratiche, altri insegnamenti che possono essere utili e interessanti per molte persone. Se state partecipando all'organizzazione di qualche iniziativa che appunto si rivolge alla comunità, alla collettività, fatecelo sapere, scriveteci diretta a @rbe.it per mandarci le vostre mail. Trovate tutti i contatti, il numero di telefono, i vari canali social sul sito rbe.it.
1: A proposito di iniziative, avete sentito ormai di questo bilancio partecipativo che ci vede anche protagonisti per quanto riguarda il recupero di alcuni spazi di Corso Piave 5 per renderli degli spazi che possano essere
2: spazi sparsi, volendo, sì, ci sta anche.
1: Sono le 15:55.
2: Spazi negli spalti sparsi, un ritornello.
1: Daniela Grissi prende gioco di me, appunto verranno poi resi utilizzabili alla collettività, soprattutto ai giovani di Pinerolo, per poter fare tanti laboratori, tanti incontri culturali, ma semplicemente anche dei luoghi di incontro che ogni tanto mancano. Ve ne parleremo anche nei prossimi giorni, ma soprattutto ci saranno alcuni appuntamenti tra fine settembre e inizio ottobre da tenere d'occhio, che si terranno appunto in questi spazi. Quindi cominciate a segnarvi delle date: 26 settembre e 3 ottobre per quanto riguarda i residenti e le residenti a Pinerolo.
2: E quindi segnateveli perché vi aspettiamo. Intanto spazio all'informazione, noi ci risentiamo domani.
1: Ciao.
3: Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 16, in studio Nicolo Sezzu. La Guardia di Finanza di Genova sequestra beni per il valore di oltre 5,5 milioni di euro ad un'azienda genovese che si occupa di commercio all'ingrosso di caffè. I sospetti sono sorti leggendo i documenti della liquidazione giudiziale della società. Il risultato delle indagini della Guardia di Finanza hanno portato ad un maxi sequestro preventivo da 5,5 milioni di euro, 17 unità immobiliari tra appartamenti, box, cantine e magazzini dislocati tra Genova, Moneglia, Prato Nevoso e l'Isola d'Elba. Secondo i finanzieri, la società aveva ottenuto finanziamenti dal fondo di garanzia del Mediocredito Centrale grazie a bilanci d'esercizio falsificati in cui era stato alterato il valore effettivo delle rimanenze in magazzino, ad insospettire anche i cospicui compensi che gli amministratori della società avevano continuato ad autoattribuirsi nonostante l'impresa versasse in stato di insolvenza già dal 2014. Il sequestro per l'equivalente è scattato con la chiusura delle indagini preliminari, che vede i tre imprenditori indagati per una serie di reati fiscali che vanno dalla indebita percezione di erogazioni pubbliche a quello di bancarotta fraudolenta. Cambia la proprietà di Ital Design, il colosso indiano UST con sede in California ha comprato la quota di maggioranza del gruppo Volkswagen, che resterà però socio al 40%. Il cuore di Ital Design resta però a Moncalieri, lo conferma il CEO Antonio Casu. L'obiettivo è unire le competenze ingegneristiche di stile di Ital Design con quelle di UST, azienda da 30.000 dipendenti attiva nel settore dell'intelligenza artificiale e dello sviluppo di software. Nel concreto significa progettare auto più tecnologiche, come richieste oggi dai consumatori, ma allargarsi anche ad altri mercati, robotica, mobilità e soprattutto aerospazio, in cui Ital Design è impegnata da tempo. Secondo la FIOM CGL c'è incertezza sulla prospettiva industriale. Il timore è alimentato dall'addio di molti ingegneri, la stima è di una trentina in questi mesi, e che Ital Design possa perdere la sua storica identità. Si avranno maggiori dettagli domani, martedì 8 settembre alle 13, quando i sindacati incontreranno ufficialmente i manager indiani. In arrivo per il Piemonte 3,321 milioni di euro per finanziare interventi di miglioramento delle risorse irrigue e microinvase aziendali utili alle scorte idriche strategiche. Tali fondi sono stati sbloccati grazie ad una modifica del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 approvata dalla Commissione Europea lo scorso luglio e andranno ad aggiungersi per il valore di 321.000 euro alla dotazione del bando 2024, portando la disponibilità complessiva a 14.321.000 euro. Il bando ha finanziato finora 241 interventi, 232 in aziende private e 9 di consorzi irrigui, numero destinato a crescere ulteriormente grazie allo scorrimento della graduatoria e all'ammissione di ulteriori interventi in attesa. Gli altri 3 milioni si sommeranno alla dotazione di 571.000 euro già assegnata al bando 2026, portando la dotazione complessiva a più di 3.571.000 euro. Il bando 2026 è aperto dal 3 settembre fino al 30 ottobre prossimo ed è rivolto alle aziende agricole singole o associate. Alla fine della scorsa settimana Stellantis ha annunciato un nuovo stop alla produzione nello stabilimento di Mirafiori per oggi lunedì 7 settembre e domani martedì 8, che prolunga quello avvenuto a partire dal 2 settembre. Oltre ai lavoratori della carrozzeria, secondo fonti FIOM, a breve potranno essere coinvolti dalle fermate produttive anche quelli di altri settori di Mirafiori come le presse. Queste fermate potranno avere anche pesanti ripercussioni sulle aziende produttrici di componenti. L'azienda ha motivato lo stop con la mancanza di componenti per i motori, scaturita da una richiesta di vetture ibride superiore rispetto alla capacità della catena di fornitura, giustificazione però che non convince i sindacati, come ha spiegato ai nostri microfoni il responsabile per Mirafiori di FIOM CGL, Gianni Mannori.
1: È chiaro che se questo fosse vero non riguarda sicuramente la 500 ibrida che viene montata a Mirafiori, che ricordiamo è l'unico modello, la 500 ibrida ed elettrica, che vengono assemblate a Mirafiori. Perché? Perché basta guardare i dati delle vendite, nel senso che noi non è che non ci crediamo perché non ci convince l'azienda, semplicemente analizzando i dati delle vendite vediamo che la 500 ibrida a agosto, luglio e nei mesi precedenti non figura neanche fra le prime 30 auto vetture vendute in Italia. Quindi siamo soltanto sul mese di agosto siamo sotto le 600 unità, Se vogliamo fare un paragone, la prima, che è la Panda, ne ha vendute 4.800. Quindi il paragone è chiaramente impietoso. Quindi il fatto che si dica che le fermate a Mirafiori siano dovute alla mancanza di motori, per cui c'è un problema ed è riferito a Texid, ma riguarda altri stabilimenti come Termoli, come Pomigliano o Melfi, non riguarda sicuramente le carrozzerie di Mirafiori. Qui c'è un problema enorme che abbiamo denunciato già da quando è partita la produzione della 500 ibrida, che ci auguravamo che potesse durare almeno nel suo picco un anno e mezzo, quando invece è durato soltanto pochissimi mesi. Il problema reale è che bisognerebbe avere almeno un altro modello da produrre immediatamente. E dico immediatamente perché rischiamo che, se sarà così anche questo mese, il prossimo, che già da adesso, quindi prima della fine dell'anno, e sarebbe un segnale drammatico, si possa riattivare la cassa integrazione alle carrozzerie. Hanno cercato l'alibi della mancanza di motori e del problema di Texid per fare i particolari per i motori come scusa per un modello che di fatto non sta vendendo, non ha richieste. Per cui anche qui dovrebbero trovarsi a dirci quali sono secondo loro le ricette, visto che noi le proposte le abbiamo fatte ed è un altro modello immediatamente e una linea di produzione successivamente da proporci per far fronte a questo problema. Non ci dimentichiamo che chiusura a Mirafiori, quindi stop produttivo o cassa integrazione a Mirafiori, vuol dire mettere a repentaglio proprio l'esistenza di tutta la catena della filiera, dell'indotto.
0: Si è conclusa la 77esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, promossa dal Comune di Carmagnola e organizzata da SGP Grandi Eventi. La manifestazione ha confermato il forte interesse del pubblico con 350.000 visitatori. Ottimo riscontro anche per il Foro Festival, la rassegna di musica e spettacolo che si svolge in concomitanza con la fiera. Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti. La fiera si conferma tra gli appuntamenti enogastronomici più partecipati d'Italia, con oltre 300 stand e numerose aree dedicate a gusto, intrattenimento e cultura, commenta Stefano Pellicciardi di SGP Grandi Eventi. Terminiamo infine col meteo. Domani pressione in indebolimento sul Piemonte. Dopo una prima parte del giorno stabile, nel corso delle ore pomeridiane, poi in serata, aumenteranno le nubi su gran parte dei settori, con piogge che dalle Alpi si porteranno fino verso la zona di pianura. Temperature massime fino a 34 gradi, minime stazionarie. Anche in Liguria pressione in diminuzione, ma senza precipitazioni. Il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra i 28 e i 29 gradi, valori notturni sempre tropicali, venti deboli e mare calmo. L'aggiornamento delle ore 6 ci termina qui, io vi ricordo il prossimo notiziario alle ore 18. A tutti gli ascoltatori auguro un buon proseguimento di giornata con RBE.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
3: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
4: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
5: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
4: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
3: E ai locali della ex Biblioraga.
6: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
3: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
5: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
6: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
5: Pinerolo suona giovane.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare, canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
7: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: Idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai!
10: A settembre
9: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: amore mediterraneo.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di case di quartiere per la città insieme all'auditorium
0: e ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
4: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale italiano con tempi di attesa di 15 minuti circa. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Francesco Piperis e ogni giorno i titoli delle canzoni sono accomunati da una parola o un tema. Buon ascolto!

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qui in diretta su RBE con Mi Ritorni in Mente, Marta e Samuel, le nostre voci che vi tengono compagnia in questo pomeriggio. Samuel, però perché te ne vai sempre via?
1: Dai. Buonasera,
0: fatti
1: buon pomeriggio,
0: tutto intero,
1: fammi salutare.
0: Spaccato a metà.
1: Fammi salutare che se no faccio il maleducato, è incredibile.
0: Perché sul canale 87 lui non si posiziona mai bene, no? Si vede solo un braccio, un orecchio,
1: il naso si vede sempre bene, ovunque mi metta quello si vede. Vabbè, senti, allora, sì. di che cosa parliamo oggi?
0: Di che cosa parliamo?
1: Parleremo di tante cose, cosette simpatiche. Andiamo, sai, di questo argomento non ne abbiamo mai parlato in passato, quindi ho detto mi squinquera. Parliamo di serial killer oggi.
0: Ma davvero?
1: Sì, oggi andiamo un po' nel noir.
0: Ti sei lanciato proprio.
1: Sì, serial killer. Perché i serial killer stanno davvero scomparendo? Questa è la domanda.
0: Questo è un problema, una piaga.
1: Ne avete incontrati ultimamente? No, perché se non li avete incontrati probabilmente stanno scomparendo. Speriamo per voi di no.
0: Cioè non ci sono più praticamente
1: serial killer? No, ci sono ancora, però molto meno pari rispetto a una volta, e adesso poi andremo a vedere anche un po' il perché, cosa sta succedendo tutto sommato bene. Meno male che ogni tanto c'è una bella notizia.
0: Ma perché adesso con tutte queste serie TV, docuserie, non possono più fare il loro mestiere, li sgamano subito.
1: No, ma tra l'altro c'è anche il fattore che c'è molta più paura rispetto a una volta.
0: Sì.
1: No, mentre una volta, tanti anni fa, ma metti negli anni 80 per esempio, che era un po' il centro del serial killer,
0: il boom proprio. Sì.
1: E magari la gente andava più per strada da sola, di notte,
0: senso, sì.
1: I bambini giravano da soli, insomma, e quindi le cose sono un po' cambiate. Vabbè, comunque andremo a
0: scartabellare anche questa notizia, questo fenomeno. Poi di cos'altro parleremo?
1: Poi andiamo un po' a vedere una ricerca che è stata fatta, che parla dei turisti, visto che ormai più o meno siamo rientrati quasi tutti dalle vacanze, no? Io parlo al plurale, siamo nel senso che noi siamo rientrati già da un po', ma a parte alcuni che non sono ancora rientrati, attenzione perché è stata stilata una classifica dei turisti più educati, ecco.
0: Oh, ma che bravi.
1: E dove ci piazziamo noi italiani? Andiamo un po' a vedere dove.
0: Teniamo però la suspense ancora.
1: Siamo orgogliosi,
0: no,
1: di essere così in alto, in basso, in classifica.
0: Siamo orgogliosi della nostra posizione?
1: Siamo orgogliosi, lo scopriremo vivendo.
0: Scopriremo, sì.
1: E poi siccome si parla di un'estate che non termina proprio per niente, meno male tutto sommato, ma soprattutto non termina per il caldo, perché questo caldo continua a essere veramente prorompente, andiamo un po' a vedere che tanto è stato battuto un record stanotte a Torino.
0: La notte più calda.
1: Poi andremo poi a dirlo.
0: A dirlo, sì.
1: Sì,
0: stai bene, te la senti di parlare, sì.
1: Perché? Cosa c'è?
0: Ti vedevo che ti stava andando, stavi perdendo la voce.
1: Ma non è vero,
0: sono apprensiva oggi nei tuoi confronti.
1: Ma stai tranquilla, ma non devi chiamare l'ambulanza, vai tranquilla. Allora, poi, però a proposito di caldo, esiste una parola in italiano per chi soffre il caldo, ci avete mai pensato?
0: Esiste o non esiste?
1: È una domanda.
0: Esiste?
1: Ma io non lo so, ma sta bene, veramente lei sta bene.
0: No, ma io sono preoccupata per te.
1: Senti, mi sembri Lilli Gruber, messa così appoggiata, come se fosse una giornalista d'alto rango, invece che tu sei una... io e te siamo due ciabattine.
0: Ma infatti,
1: ecco.
0: A parte che sono vestita proprio come,
1: guarda,
0: con
1: sono,
0: il top, la collanina estiva.
1: Anch'io un po' Lilli Gruber,
0: sì,
1: così.
0: Tu sembri più da calendario dei pompieri,
1: Vabbè, grazie, tutto sommato.
0: Lo dico come posa,
1: Come posa. Vabbè, comunque, la domanda è proprio questa. Esiste una parola in italiano per chi soffre il caldo? Pensateci un po', no? Uno che soffre il caldo.
0: Che caldo.
1: Come lo chiamiamo? Come viene chiamato uno che soffre il caldo?
0: Proprio. Che ne so, io non lo so.
1: Per chi soffre il freddo è freddoloso. Con la O chiusa.
0: No, scusate, oggi è lunedì soltanto. Io non lo sopporto tutta la settimana. Fate qualcosa, vi prego.
1: Vabbè, senti.
0: Fate qualcosa per me. Datemi un infuso della pazienza.
1: Addirittura. Ma come se fossi così insopportabile. Ma non è possibile.
0: Ma no, dai.
1: Ma vai. Senti, allora, sì. Questo è tanto altro.
0: È tanto altro, certo.
1: Tanto altro.
0: Tante altre promesse.
1: Oggi la puntata. La puntata è veramente piena e orgogliosa.
0: Io la finirei qui.
1: È orgogliosa.
0: Facciamo già i saluti, secondo
1: ma
0: me.
1: Ma no, voglia di chiacchierare.
0: E voglia di chiacchierare, va bene.
1: Senti, siamo pronti per partire.
0: Siamo pronti,
1: dai. Chiama il countdown.
0: Vai, 3, 2, 1, via.

0: quante cose cambiano negli anni, eh? Certe cose nascono, certe cose invece scompaiono, alcune se ne vanno e vorremmo invece che fossero rimaste, e altre invece scompaiono e uno dice: beh, meno male.
1: C'è un po' di nostalgia per gli anni Ottanta. Diciamo che su questa cosa, per fortuna, non c'è la nostalgia, perché i serial killer che stavano imperversando negli anni Ottanta, forse, se tutto va bene, pare che siano un pochettino diminuiti, ecco, quindi rispetto agli anni Ottanta.
0: Tra poco ci addentriamo in questa ricerca un po' particolare che, analizzando oltre 3600 serial killer, si è accorta che c'è stato un calo rispetto al picco che si era registrato negli anni Ottanta.
1: Vabbè, meno male, bene. Diamo sempre notizie, certe volte un po' così, no? Noi cerchiamo di dare delle notizie belle, no? Perché vogliamo tirare su un po' il morale, perché ci pensano già i TG in generale a buttarci giù di morale. Allora, e qui vi diamo questa notizia che è bella.
0: Sì. Finalmente,
1: anche se poi diciamo che poi per fortuna, almeno nelle nostre zone di serial killer, al momento non ce ne sono stati. Poi sono le ultime parole famose. No?
0: Esatto, poi si possono annidare dappertutto, anche Samuel non sappiamo, magari potrebbe essere lui stesso un serial killer.
1: Ah,
0: no?
1: Sì, può essere. Sì, sì.
0: Potresti diventarlo.
1: Sì, sì, ah, certo.
0: Ci vedrei bene, sai.
1: Anche tu, è una bella nascosta.
0: Preciso. Sì. Io sarei pessima a fare la serial killer, perché poi io mi scrivo tutto sull'agenda, no? Sennò poi e quindi mi dovrei scrivere tutto anche in quel caso, capito?
1: Quindi sei rintracciabile poi.
0: Ma sì, dico.
1: Ti beccano subito.
0: Mercoledì, via, tal dei tali, devo prendere questo, prendi
1: il
0: quello.
1: Signor X,
0: la signora X, prendi questo corrente, prendi quell'altro, cioè, capito?
1: Invece io che non scrivo niente, bene, perfetto.
0: Tu potresti cavartela meglio.
1: Sono un serial killer papabile.
0: Sì, lui diciamo che scrive le cose sulla lavagna, no? Scrive tipo ore 10, dentista.
1: Ecco.
0: Quindi tu non sai, no? Ma questa cosa l'abbiamo già detta, no?
1: Ma è camuffato, dentista è...
0: Esatto.
1: Non si sa se lo voglio far fuori o no, ecco.
0: No, appunto,
1: dentista,
0: così.
1: Ore 11, commercialista.
0: E uno dice, ma non sappiamo il giorno, il mese, l'anno, niente, quindi bravo.
1: Senti, abbiamo finito di dire castronerie.
0: Allora,
1: fra poco diamo questa notizia che è bella, finalmente. Diamo qualcosa di bello.
0: Ma sì, di bello, dai, sempre cose brutte, se no.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: cosa?
1: Ma io mi chiedo, no, Samuel, e chiedo anche a te, chiedo alle persone che ci stanno ascoltando, proviamo ad immaginare se Ted Bundy, no? Jeffrey Dahmer, Richard Ramirez, conosciuto meglio come il Night Stalker, fossero nati adesso, no? In questi anni.
2: Ecco.
1: Se tipo fossero
2: famosi serial killer, ricordiamo
1: serial killer,
2: per chi non li ha,
1: esatto,
2: conosciuti, non ha avuto il piacere di conoscerli. Ecco, sono tutti famosi serial killer che hanno fatto disastri, ecco.
1: Ecco, sono tutti americani quelli che ho citato, non è un caso perché sappiamo che poi in America è un po' la patria, no? Dei serial killer, però viene fuori che rispetto agli anni 80 i serial killer sono diminuiti tantissimo e quindi andiamo a scoprire anche un po' i motivi, no? Il perché di
2: ci sono
1: di
2: dei motivi molto particolari. Intanto l'analisi che è stata condotta su oltre 3600
1: assassini seriali
2: dimostra che gli Stati Uniti sono il paese dove sono stati in servizio più killer recidivi, tra l'altro, quindi sono ritornati, ecco, anche perché magari li hanno lasciati a piede libero, quindi il 67% del totale. Ma anche dice che il picco si è avuto, come diceva Marta, negli anni 80, quando nel 1987 per esempio le vittime negli Stati Uniti sono state 404 e i killer di due o più persone 150. Allora qui siamo proprio un po' nel clou, no? Perché come dicevi tu, gli Stati Uniti sono proprio il centro un po' del serial killeraggio, lo chiamiamo così?
1: Possiamo chiamarlo così, dai. E da allora però i serial killer sono diminuiti, pensate, fino ad essere appena 43 fra il 2010 e il 2018. È stata condotta un'ampia indagine su 3600 serial killer e si è andato un pochino a cercare di capire quali potrebbero essere i motivi, no? Le cause alla base, e tra queste ce ne sono due che sono abbastanza quasi scontate, no?
2: La prima è proprio quella fondamentale, che è ormai la scoperta del DNA, no? Quindi il fatto che attraverso il DNA con pochi indizi si possa arrivare quasi, no, alla certezza, al 100% del colpevole di un killeraggio, e quindi incastrare il colpevole in modo sicuro fa sì che i serial killer se la passino un po' male ultimamente.
1: Poi c'è anche la questione del tracciamento con il GPS, anche qui stessa cosa, come il DNA chiaramente li assicura un po' prima alla giustizia, prima che seminino vittime così a gogo. E poi c'è un'altra questione, che anche le vittime sono diventate più difficili da trovare per i serial killer, per fortuna. Perché? Perché è cresciuta la paura e la sfiducia, no, nelle persone verso il prossimo, e quindi oggi non ci si ferma così tanto spesso come una volta ad aiutare senza farsi troppe domande, no, pensando che l'altro sia sempre in buona fede, è venuto a mancare completamente quasi l'autostop. E i genitori sono più ansiosi, protettivi, e quindi lasciano molto meno incustoditi a gironzolare anche magari a tarda notte i loro figli.
2: Hai capito? Tutte queste cose fanno sì che i serial killer ormai se la passino un po' male. Bene. Continuiamo così, perché non se ne poteva
1: che
2: più.
1: Che vadano proprio verso la pensione
2: definitiva. Basta.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: on the ground.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. La vittoria dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt, bisogna rispettare il voto dei cittadini e l'Unione Europea da troppi anni fa molta fatica a accettare le scelte popolari che non condivide, ha detto poco fa Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National, il partito di Marine Le Pen. In Germania oggi il cancelliere Merz ha parlato alla stampa. Siamo profondamente scioccati e per il mio partito, la CDU, è la peggior sconfitta da decenni, ha detto il capo del governo di Berlino, che però ha fatto capire di non volersi dimettere. Arrendersi per me non è un'opzione, il paese ha bisogno di riforme sostanziali, ha dichiarato Merz. Accanto a lui il governatore uscente della Sassonia-Anhalt, anche lui della CDU, ha detto che nella regione ora tocca alla AfD governare. Al momento però non è ancora certo che il partito abbia la maggioranza necessaria.
3: Gli attacchi israeliani uccidono civili e si accompagnano alla distruzione, all'incendio e alla demolizione di case e proprietà. Sono crimini ingiustificati da condannare e respingere. Sono le parole del presidente libanese Aoun dopo che negli ultimi 3 giorni almeno 20 persone sono state uccise dall'esercito israeliano in diversi attacchi nel sud del Libano. Oggi in particolare si contano 11 vittime, tra cui 2 neonati.

0: nati nel bombardamento di un edificio residenziale. Le forze armate israeliane hanno detto che gli attacchi avvengono in risposta al lancio di droni da parte di Hezbollah.
1: Il negoziatore statunitense Steve Witkoff, di ritorno dal viaggio a Kiev e Mosca, ha detto che i colloqui hanno portato significativi progressi. Stamattina i media ucraini avevano riferito ad una possibile telefonata nella giornata di oggi fra Trump e Zelensky e anche fra Trump e Putin. Il Cremlino non ha escluso questa possibilità, ma da allora non si sono avute altre notizie. La presidenza francese ha invece detto di aver avuto notizia da Washington di una rinnovata disponibilità a colloqui da parte russa dopo le elezioni della Camera Bassa, la Duma, in programma tra il 18 e il 20 settembre, e di prepararsi dunque a un nuovo round di negoziati per quella data. Nel frattempo Mosca oggi ha chiuso il consolato tedesco a San Pietroburgo.
0: Alla presenza di migliaia di persone, di diversi ministri del governo serbo e del figlio del presidente Vučić, si sono svolti oggi a Belgrado i funerali del criminale di guerra serbo-bosniaco Ratko Mladic, morto in carcere a Laia mentre scontava l'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. Formalmente non si è trattato di un funerale di Stato, Belgrado era stata diffidata da un simile tributo, ma la cerimonia è stata comunque accompagnata da un picchetto d'onore, mentre sulla bara sono state esposte le medaglie, le onorificenze del generale e il suo berretto da alto ufficiale. Al termine del funerale il corpo di Mladic è stato sepolto accanto a quello della figlia, morta suicida per la vergogna dei crimini compiuti dal padre.
1: Il comune di Crans Montana avrebbe saputo che la schiuma fonoassorbente del locale Constellation avrebbe potuto incendiarsi. Questo almeno si capirebbe da una mail in cui Rosemarie Clavien, consigliera comunale con delega all'edilizia tra il 2017 e il 2024, avvertiva del pericolo. 10 giorni fa la donna è stata interrogata e su questo si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Nell'incendio dello scorso Capodanno morirono 41 persone. Fin dall'inizio sembrava evidente che ci fosse stata negligenza, ha commentato Valentino Giola, padre di uno dei sopravvissuti.
0: L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha parlato dei femminicidi, definendoli una tendenza allarmante in diverse regioni del mondo e citando anche il nostro paese. Nelle ultime settimane, secondo quanto riferito, 7 donne sono state uccise da partner o ex partner in Italia e 9 in Camerun, ha detto Turk, parlando poi anche di altri paesi, dalla Libia all'Afghanistan.
1: Uno dei 4 stabilimenti Volkswagen destinato a chiudere nel piano da 100.000 esuberi sarà riconvertito in industria bellica di proprietà dello Stato di Israele. Si tratta del sito di Osnabrück, che sarà prima rilevato dal Land della Bassa Sassonia, poi da Aurelius Capital, società di investimento israeliana, e da Rafael Advanced Defense Systems, azienda attiva nel settore della difesa e controllata dal governo di Israele. Il sito passerà così dal produrre modelli della Porsche a produrre sistemi e componenti per la difesa aerea. La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: E rieccoci 17:42 su RBE, mi ritorni in mente con Marte, con Samuel, e adesso si passa ad altre notizie.
1: Adesso andiamo a parlare di notizie che riguardano il turismo, no? Perché intanto vacanze, vacanzine finite un po' da parte di tutti, però ce ne sono alcuni che le fanno ancora, Marta, e vedi,
0: certo.
1: E ti piacerebbe essere di quelli che partono ancora con la valigia?
0: Caspita, domani partirei.
1: Tu li vedi quando vai a Milano, vedi la gente che parte. Ecco.
0: Assolutamente sì.
1: Ebbene, andiamo un po' a vedere fra poco i turisti più educati. Secondo delle classifiche che sono state fatte proprio recentemente, c'è proprio una classifica sul turismo, quello educato, e che riguarda alcuni popoli soprattutto. Mentre, che dire dell'Italia? E possiamo dire che siamo un popolo educato per quanto riguarda il turismo?
0: Scopriamo, vediamo cosa siamo. Secondo voi che ci state ascoltando, siamo tra i più educati, mediamente educati, meno educati?
1: Ma
0: tu sei un po' scettico.
1: Sono un po' scettico, andiamo un po' a vedere fra poco, perché le sorprese ci sono, dai, anche se non è poi così tanto una sorpresa, perché ci è capitato anche in Spagna di ascoltare certe volte certi italiani un po' buzzurrini.
0: Vediamo cosa dice la statistica prima di partire con i nostri pregiudizi.

0: Andiamo un attimo a fare un giro nel mondo del turismo e lo facciamo attraverso una piattaforma online per la prenotazione di safari in Africa che ha pensato bene di interpellare 192 tour operator per chiedergli un po' ma quali sono i turisti nel mondo più educati, più generosi? Perché se non lo chiedi a un tour operator, ma a chi lo devi chiedere?
1: A chi? A chi lo vuoi chiedere? Allora andiamo un po' a vedere, perché la nazione che domina la classifica della cortesia, quella, lo stato più cortese, no?
0: Nel
1: per quanto riguarda il turismo, è il Giappone con il 21,1% degli operatori interpellati che ha indicato i turisti giapponesi come i più educati in assoluto.
0: Vabbè, non facciamo finta di essere stupiti, dai.
1: Ma non siamo stupiti per niente, eh? Abbiamo raccontato anche solo di recente ai campionati mondiali quanto il Giappone, cioè i giapponesi quando andavano a vedere le partite poi riordinavano gli spogliatoi come non erano neanche quando sono entrati,
0: appunto,
1: da quanto erano puliti e ben messi.
0: Infatti.
1: Quindi vabbè, sono fantastici, bisogna dirlo, i giapponesi sono fantastici in questo. A completare il podio della classifica della cortesia c'è la Norvegia al secondo posto, la Svizzera al terzo, seguono Canada e Stati Uniti.
0: E qui la domanda sorge spontanea, ma l'Italia dove si piazza? Allora, l'Italia è proprio in coda alla graduatoria, un misero 1,3% delle preferenze, l'ultimo posto della classifica. Allora, un dato che pesa molto, però non ne siamo neanche di questo poi così
1: non ci
0: così
1: stupisce,
0: stupiti,
1: non
0: esatto.
1: Ci stupisce. Io ti posso dire che in Spagna quest'anno sono andato a un certo punto sul pullman dove c'era una certa tranquillità, è salita una famigliola italiana,
0: sì,
1: molto molto tranquilla, molto pacata, molto perché ha messo sul quadro il pullman.
0: Ma
1: praticamente
0: ha preso il guidatore e l'ha messo dall'altro lato,
1: ma proprio un po' da cafoni, proprio si sono seduti, intanto hanno preso i posti quando c'erano gente anche anziana che potevano,
0: certo,
1: anche lasciare, c'erano i ragazzini che potevano lasciare il posto vabbè, comunque parte quello, ma poi proprio casino totale, cioè dico ma mamma mia, ma dobbiamo farci proprio riconoscere sempre, era così tutto tranquillo il pullman, poi vabbè quello è successo, quello che è successo vabbè, questo
0: comunque
1: è un caso,
0: comunque è vero,
1: no?
0: Ma poi no, ma anche per strada notavo quelli proprio che alzavano la voce senza alcun problema, proprio eravamo noi italiani.
1: Sì, eravamo noi italiani. Noi italiani ci facciamo sentire proprio, ci piace. Vabbè, adesso non è sempre così con tutti, perché sennò. Però non ci stupisce il fatto che in questa classifica siamo all'ultimo posto, perché tutto sommato siamo simpatici.
0: Sì.
1: Ma siamo un po' casinisti.
0: Un pochino, sì. Andiamo a vedere altre classifiche qua. Allora, chi lascia le mance migliori sono gli americani. Alle loro spalle ci sono i tedeschi, i canadesi e poi gli svizzeri. Quindi, insomma, l'ultima parte è una certa...
1: Mentre sorprende un po', Marta, i turisti più golosi. I turisti più golosi in generale sono gli asiatici, in particolar modo l'India, poi il Giappone e la Cina.
0: Sì.
1: La Francia si inserisce lì al terzo posto, in mezzo, si è intrufolata.
0: Hai capito?
1: Ci sono anche i Paesi Bassi. No, i Paesi Bassi chiudono la top 5 con il 7,7%. Vabbè, comunque gli indiani sono i più golosi.
0: I più golosi. Vabbè, interessante anche questa cosa. Allora, 17:55, la musica c'è Micio con Blue Erba.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nel pomeriggio di ieri un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato con il parapendio contro la seggiovia della Prali Ski Area nella zona dell'Alpet. Gli operai della seggiovia hanno interrotto immediatamente il servizio e si sono adoperati per sganciare la vela mentre venivano allertati i soccorsi. La vittima ha riportato diverse fratture e traumi ed è stato raggiunto dall'elisoccorso e recuperato con il verricello. Una volta stabilizzato è stato trasferito in elicottero al CTO di Torino per le cure e gli accertamenti necessari. L'uomo stava volando insieme a un conoscente più esperto che è riuscito ad atterrare regolarmente. Tra le ipotesi sulle cause di quanto accaduto, una possibile raffica di vento o un altro imprevisto ancora da chiarire e al vaglio delle autorità competenti. Nell'udienza odierna al Tribunale di Torino, nel processo penale per il crollo della gru di Via Genova, avvenuto il 18 dicembre del 2021 a Torino, il PM Giorgio Nicola ha effettuato il suo intervento conclusivo, nel quale ha sottolineato le gravi responsabilità dei 5 imputati. Nello specifico è stata evidenziata la mancanza di una preventiva adeguata valutazione dei rischi, in particolare per quanto riguarda l'inidoneità dell'autogru Leibner impiegata nel montaggio della gru a torre, che non avrebbe posseduto le caratteristiche minime necessarie, i rilevanti vincoli geometrici e urbanistici presenti e le interferenze legate alla presenza di 2 linee aeree al traffico. Ha inoltre ritenuto molto grave l'omessa verifica del piano operativo di sicurezza della Locagru, in cui mancavano 2 dati fondamentali come l'altezza della gru da edificarsi e qualsiasi riferimento all'autogru da utilizzare nel cantiere. Ha quindi rimarcato l'omessa riunione di coordinamento, l'omessa attività di sopralluogo e controllo e l'omesso adeguamento del piano di sicurezza da parte di una delle imputate. Il giudice Claudio Canavero ha quindi fissato le date delle prossime udienze, martedì 20 ottobre e venerdì 30 ottobre. Alla fine della scorsa settimana Stellantis ha annunciato un nuovo stop alla produzione per lo stabilimento delle carrozzerie Mirafiori per oggi lunedì 7 settembre e domani martedì 8, che prolunga quello partito dal 2 settembre. Oltre ai lavoratori della carrozzeria, a breve potrebbero essere coinvolti dalle fermate produttive anche quelli di altri settori di Mirafiori come le presse. Queste fermate potranno avere anche pesanti ripercussioni sulle aziende produttrici di componenti. L'azienda ha motivato lo stop con la mancanza di componenti per i motori, scaturita da una richiesta di vetture ibride superiore rispetto alla capacità della catena di fornitura, giustificazione che però non convince i sindacati, come ha spiegato ai nostri microfoni il responsabile per Mirafiori di Fiom CGL, Gianni Mannori.
2: È chiaro che se questo fosse vero non riguarda sicuramente la 500 ibrida che viene montata a Mirafiori, che ricordiamo è l'unico modello, la 500 ibrida ed elettrica, che vengono assemblate a Mirafiori. Perché? Perché basta guardare i dati delle vendite, nel senso che noi non è che non ci crediamo perché non ci convince l'azienda, semplicemente analizzando i dati delle vendite vediamo che la 500 ibrida a agosto, luglio e nei mesi precedenti non figura neanche fra le prime 30 auto vetture vendute in Italia. Quindi siamo soltanto sul mese di agosto siamo sotto le 600 unità. Se vogliamo fare un paragone, la prima, che è la Panda, ne ha vendute 4.800. Quindi il paragone è chiaramente impietoso. Quindi il fatto che si dica che le fermate a Mirafiori siano dovute alla mancanza di motori, per cui c'è un problema ed è riferito a Texid, ma riguarda altri stabilimenti come Termoli, come Pomigliano o Melfi, non riguarda sicuramente le carrozzerie di Mirafiori. Qui c'è un problema enorme che abbiamo denunciato già da quando è partita la produzione della 500 ibrida, che ci auguravamo che potesse durare almeno nel suo picco un anno e mezzo, quando invece è durato soltanto pochissimi mesi. Il problema reale è che bisognerebbe avere almeno un altro modello da produrre immediatamente. E dico immediatamente perché rischiamo che, se sarà così anche questo mese e il prossimo, che già da adesso, quindi prima della fine dell'anno, e sarebbe un segnale drammatico, si possa riattivare la cassa integrazione alle carrozzerie. Hanno cercato l'alibi della mancanza di motori e del problema di Texid per fari particolari per i motori come scusa per un modello che di fatto non sta vendendo, non ha richieste. Per cui anche qui dovrebbero trovarsi a dirci quali sono secondo loro le ricette, visto che noi le proposte le abbiamo fatte ed è un altro modello immediatamente e una linea di produzione successivamente da proporci per far fronte a questo problema. Non ci dimentichiamo che chiusura a Mirafiori, quindi stop produttivo o cassa integrazione a Mirafiori, vuol dire mettere a repentaglio proprio l'esistenza di tutta la catena della filiera, dell'indotto.
1: Nella mattinata di oggi è stata firmata a Palazzo Civico la dichiarazione di intenti relativa ai nuovi cantieri di volontariato anno 2026, iniziativa che si rinnova per il terzo anno consecutivo e vede la partecipazione della presidenza del Consiglio Comunale di Torino, l'ufficio della Garante Comunale dei diritti delle persone private della libertà personale e Lions Club del distretto 108A1 per un programma di iniziative a sostegno delle persone detenute nelle carceri torinesi, in specifico nella sezione femminile dell'Orusso e Cotugno e nell'Istituto Penale per i Minori Ferrante a Porti in ambito assistenziale ed educativo. Dal giugno 2024 al giugno di quest'anno il progetto ha permesso di effettuare 273 visite oculistiche e consegnare un totale di 122 occhiali. Sono state inoltre effettuate 40 prestazioni di igiene orale. Al Ferrante a Porti, dallo scorso anno a oggi, le visite oculistiche sono state 75 con 12 occhiali consegnati. Infine, per alleviare il caldo, alla sezione femminile della casa circondariale L'Orusso Cotugno sono stati donati 20 ventilatori. È stata inaugurata nella mattinata di oggi nel parco dell'ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano la prima vigna terapeutica integrata all'interno di un ospedale pubblico italiano chiamata Rivitere, uno spazio accessibile e protetto dedicato alle attività riabilitative all'aperto per pazienti con disabilità neurologiche e malattie oncologiche e croniche. Rivitere è composta da 6 aree di vigna high-tech e un'area sensoriale con varietà aromatiche e vegetazione funzionale alle attività terapeutiche e all'incontro tra pazienti, caregiver e personale sanitario. La vigna è stata progettata da Citi Culture, startup innovativa che realizza vigneti urbani sostenibili ad alto contenuto tecnologico all'interno di città, aziende e aree pubbliche, rispondendo in questo caso alle evidenze portate dalla letteratura scientifica internazionale che spiegano come le attività riabilitative svolte all'aperto e a contatto con la natura possono favorire il recupero funzionale, il benessere psicologico e la qualità di vita. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte, cielo in gran parte soleggiato al mattino con tendenza ad addensamenti sui rilievi dell'Ossola. Nel pomeriggio sviluppo di annuvolamenti sui rilievi più estesi sulle valli di Lanzo e sul Verbano. Nel pomeriggio possibili temporali nelle valli di Lanzo e sull'Ossola e sulla Val d'Aosta orientale, tendenti localmente a sconfinare sulle zone pedemontane e sulle pianure a nord del Po tra tardo pomeriggio e sera. In Liguria, mattinata stabile e soleggiata, con nuvolosità bassa sulle coste del settore centrale in prima mattinata e sulla pede collinare approssimandosi al mezzogiorno. Nelle ore centrali, fenomeni di instabilità tra le vette delle Alpi Liguri e le vallate interne di Ponente, in possibile sconfinamento serale alle aree limitrofe. Aumento della nuvolosità sulle coste genovesi e savonesi in serata, con possibili rovesci già dalle ore notturne. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBR.

0: RBE, vicina a te.
1: E rieccoci, 18:13, Marta e Samuel con voi a tenervi compagnia, e fino alle 19 tanta musica, notizie, messaggini che potete inviare al 328-87-57-845 e messaggini che andiamo già a leggere, che sono arrivati prima ancora del nostro appuntamento col notiziario locale di poco fa.
2: Siccome abbiamo parlato di questa classifica che lascia un po' perplessi, perché si scopre che l'italiano, l'Italia in generale, il popolo italiano non è proprio così educato quando è all'estero in vacanza e facciamo delle pessime figure, la nostra classifica ci vede all'ultimo posto, mentre al primo posto ci sono i giapponesi, insomma, proprio agli opposti, Giappone su e Italia giù.
1: I giapponesi sono i secchioncelli della buona educazione.
2: Sono i secchioncelli della buona educazione.
1: E se ci fosse una classe, no? Il Giappone in prima fila, noi saremmo quelli seduti all'angolo che lanciano gli aeroplanini di carta.
2: Ecco, le palline.
1: Le palline, esatto.
2: Va bene, sì, le palline di plastica e di carta. Ma andiamo un po' a vedere che Ermanno, giusto, ci dice che l'italiano è normalmente poco educato, in vacanza peggiora. Ecco, probabilmente sì, è proprio così, Marta. Siamo in generale,
1: i nodi vengono al pettine,
2: non siamo proprio educatissimi, no. E poi in vacanza chissà perché ci sentiamo liberi di strafare proprio, no?
1: Sì, dice,
2: chissà perché,
1: perché già uno allenta un po' la corda, no? Si lascia un pochino più andare, però noi ci lasciamo andare non tanto nelle nostre virtù ma nelle nostre mancanze.
2: Tutti vogliono diritti, ma la nostra società rifiuta i doveri. Sì, anche questo è tanto vero. E che ci possiamo fare? Dobbiamo educare gli italiani.
1: Dobbiamo educarci.
2: Dobbiamo,
1: esatto,
2: educarci e fare qualcosa di meglio. Però non è proprio di tutti. No, comunque abbiamo visto anche degli italiani fare delle ottime figure.
1: Certo. Ad esempio, tipo, allora, parliamo. Visto che parliamo, i giapponesi sono sempre più educati, no?
2: Sì,
1: e non si può dire nulla dei giapponesi. Allora io voglio dire una cosa.
2: Cosa
1: che una
2: dire?
1: Giapponese un po' maleducata l'ho trovata.
2: A chi?
1: Io a Valencia.
2: Ah sì, sempre a Valencia, abbiamo trovato
1: a Valencia,
2: tutto.
1: Sì. Allora, eravamo all'Oceanografico, no? Immaginatevi questo luogo bellissimo, pieno di vasche con pesci di qua e di là. Oh, c'era sta giapponesina con la sua macchina fotografica che si stampava sul vetro di ogni vasca, non se ne andava più, scattava 5-6 foto ad ogni singolo pesce, anche al plankton praticamente. Ve lo
2: anche
1: giuro,
2: al plankton.
1: Ve lo giuro, con la macro l'ha fatto. E poi, cosa faceva? Se non gli veniva bene, se il pesce si incavolava anche con i pesci, se non erano posizionati bene, cioè se non erano verso del profilo giusto, iniziava a sbuffare e rimaneva lì fissa finché non aveva completato il suo servizio fotografico. Allora mi ha fatto montare un nervoso.
2: Abbiamo
1: ti giuro,
2: sperato che gli squali se la mangiassero,
1: sì,
2: ma, non
1: sperato,
2: ma non è
1: guarda,
2: successo.
1: Ma non è successo.
2: Vabbè.
1: Non è successo. Allora, quindi in questo caso si tratta di un atto di maleducazione proveniente dal Giappone. Sono rari, ma esistono.
2: Vabbè, sarà stato l'unico e rarissimo sì, caso di giapponese maleducata. Vabbè, è successo, ma dai, l'eccezione che conferma la regola c'è sempre.
1: Certo, scusa, dobbiamo dirlo, se no
2: dobbiamo dirlo.
1: Tutta l'erba un fascio.
2: Allora, fra poco cambiamo completamente argomento, ragazzuoli, perché la situazione è questa. E questa notte, quanti ne abbiamo oggi, Marta?
1: Sette settembre.
2: C'è stato il caldo estremo, l'ennesimo, ma soprattutto un record che ha frantumato ogni record precedente a Torino, e siamo. È stata la notte più calda di sempre a settembre, proprio la notte più calda, ma una cosa pazzesca che non si sapeva.
1: Non si sapeva,
2: una cosa che mai successa prima. Il precedente primato risaleva soli 2 anni fa, quindi era già stato battuto 2 anni fa, ed è stato superato addirittura di mezzo grado.
1: Mamma
2: adesso
1: mia.
2: Andiamo proprio a vedere un po' le cose come sono cambiate, perché vediamo un po'. Lunedì 7 settembre 2026 è stata la più calda mai registrata a Torino nel mese di settembre dall'inizio delle rilevazioni termometriche. E la stazione di Arpa Piemonte, situata in via della Consolata, ha misurato una temperatura minima di più 23,5 gradi, la minima, attenzione.
1: Sì, esatto. Allora, il precedente primato si era attestato il primo settembre del 2024 con 23 gradi, quindi poco distante, comunque mezzo grado in più.
2: Eh beh, questo la dice lunga, perché qui la situazione non finisce. Tra l'altro ieri, Marta,
1: con sì, un comunque signor... diciamo che anche sabato 5 si è raggiunta punte di 36 gradi, eh.
2: Ah sì sì, certo,
1: quindi
2: i gradi continuano a salire. Anche oggi si muore di caldo, comunque in casa noi avevamo 29 gradi praticamente, sì. Che dire, c'è, per esempio ieri parlavo con un signore anziano che mi diceva così proprio, no?
1: Sì.
2: Farà caldo fino a febbraio, sì. Ecco, perfetto.
1: Farà caldo fino a febbraio.
2: Ma quando gli anziani parlano, vuoi darci retta?
1: Certo. Il problema è che l'anziano l'ha sentito in televisione, quindi bisogna vedere se in televisione non hanno detto delle castronerie.
2: Ma addirittura fino a febbraio, mi sembra un po' un'esagerazione, però comunque adesso stiamo a vedere, perché sarebbe il colmo.
1: Sarebbe il colmo davvero, sì. E Paul McCartney adesso, la musica.

0: Che bella questa, bella, bella, bella, ci piace questa canzone di Paul McCartney. La riascolteremo prossimamente.
1: Assolutamente.
0: Sì.
1: Allora senti, c'è un problema. C'è un buco nella lingua italiana che va colmato.
0: Allora, c'è un buco nella lingua italiana che va, c'è un vuoto che va colmato assolutamente. Perché a proposito di caldo, stavamo parlando di caldo estremo che c'è stato a Torino in questa nottata, ma non soltanto in questa nottata, perché tutta un'estate che veramente non ci lascia respirare. Ma andiamo un po' a vedere come possiamo chiamare quelli che soffrono il caldo, Marta, perché la questione è questa: c'è un vuoto nella parlata, nel modo di parlare italiano, nella lingua italiana, che non ci dice come bisogna chiamare quelli che odiano il caldo.
1: Allora, perché quando una persona odia il freddo, o magari percepisce il freddo, anche poco freddo, subito la fa magari lamentare, no? Diventare insofferente, o la fa coprire di più rispetto alle altre persone, si dice che quella persona è freddolosa.
0: Sì, se hai un po' di freddo, chi patisce il freddo si dice sei freddoloso.
1: Esatto, sono freddoloso, freddolosa, come sei freddolosa, queste cose qui. Ma quando una persona invece patisce eccessivamente il caldo, come si dice? Non c'è un termine, non c'è caldolosa, no?
0: Caldolosa, no? Sei caldoloso.
1: Che poi è anche carina.
0: No, la cosa buffa è che si usa il termine, ultimamente sta tornando molto il termine caloroso, che però caloroso però, non è proprio giusto. Perché non va per chi soffre il caldo. Il caloroso è una persona appassionata.
1: Sì, esatto, ma non è un... cioè calorosa, sì, è una persona, soprattutto poi anche un qualcosa che indirizzi verso gli altri, no? Essere caloroso
0: ma appunto in origine il termine caloroso possiede significati ben diversi. Da un lato indica un atteggiamento umano affettuoso, cordiale ed entusiasta, ecco, come un caloroso abbraccio o un'accoglienza calorosa. Quindi non c'entra un'emerita mazza rispetto al fatto dell'essere caloroso, di avere caldo, cioè di una persona che soffre,
1: esatto,
0: il caldo.
1: Esatto, però siccome molte persone hanno, vista quest'estate che abbiamo passato, che stiamo ancora passando, hanno opposto alla parola freddoloso la parola caloroso, la Crusca ha detto è venuto male, gli sono venute le caudane a quelli della Crusca, ha detto ma cosa state facendo? Caloroso ha un suo significato.
0: Ma vengono le caudane?
1: Certo, io me li vedo lì paonazzi, dice mamma mia cosa sta succedendo, l'apocalisse questa. Allora state togliendo il significato originario di caloroso, che se ne sta per conto suo e fa tutto un altro lavoro. Allora a questo punto bisogna trovare una parola che sia l'opposto di freddoloso.
0: Però
1: dobbiamo chiedere aiuto ai nostri ascoltatori.
0: Dobbiamo chiedere aiuto a voi spettatori, ragazzi, dobbiamo trovare una parola per chi soffre il caldo. Come lo chiamiamo? Perché caloroso sta prendendo piede, ma non va tanto.
1: No.
0: Della Crusca non è che sono molto soddisfatti. Quindi che facciamo? Che parola usiamo? Allora, io soffro molto di caldo, come volete chiamarmi? Ecco.
1: Esatto, proviamo un pochino a trovare questa parola opposta, no? Ci sbizzarriamo. All'Accademia della Crusca non ne saprà niente,
0: gliela comunichiamo poi.
1: Gliela comunicheremo poi quando avremo decretato la vincitrice, diciamo. Però al momento possiamo veramente lasciarci andare al 328 87 57 845.

Tra pochissimo 18:29, dopo i Subsonica con Rifugio, c'è l'appuntamento delle 18:30 con Popolare Network e con le notizie sul traffico di muoversi in Piemonte.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie delle 18.30. Siamo scioccati, ma non mi dimetto. In Germania il cancelliere Merz ammette la sconfitta del suo partito nelle regionali in Sassonia-Anhalt, mentre l'AfD festeggia il clamoroso successo di ieri. Resta da capire se alla fine all'estrema destra avrà i seggi necessari per governare. Libano, 11 morti in attacchi israeliani, tra le vittime due neonati. Da 3 giorni Tel Aviv ha ripreso a bombardare pesantemente il sud. Per Netanyahu un biglietto da visita in vista delle elezioni. Ratko Mladic, funerale con picchetto d'onore e migliaia di partecipanti a Belgrado. Presenti anche diversi ministri del governo. In Serbia il criminale di guerra è ancora oggi considerato da molti un eroe. Walter Lavitola cambia ancora versione. Volevo proteggere Ranucci da un attentato di matrice israeliana contro di lui. Per questo ne organizzai un altro, ma per fargli aumentare la scorta, dice, e chiede gli arresti domiciliari in Basilicata. Da stasera alle 21 lo sciopero di 24 ore dei treni indetto da CUB e SGB, la protesta contro lo spezzatino dei servizi ferroviari per privatizzarli e per il contratto. Garantite le fasce di garanzia 6, 9 e 18, 21. L'estate più calda della storia in Italia. Il CNR certifica il record della stagione che ha visto punte fino a 46 gradi con dure conseguenze su siccità e territori. Da mercoledì è atteso un calo delle temperature, ma le ondate di calore proseguiranno anche in autunno. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brera in direzione Piacenza e tra Sito e Pienezza in direzione Aosta. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si viaggia incolonnati con 30 minuti di attesa. Ed è tutto. Noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
4: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
3: Domenica 13 settembre alle 17, presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour, va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
4: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

0: Oh, questa musichettina che continua, senti che dolce, che bella.
1: Che dolcezza infinita, Samuel, sono le 18:40 e siamo qui a capire come mai la lingua italiana lascia questo vuoto e non lascia spazio alle persone che soffrono il caldo, no? Che quindi sono caldolose.
0: Stanno arrivando un po' di messaggini vari, li sto leggendo perché ce ne sono alcuni che sono veramente divertenti e belli. Ci stiamo sbizzarrendo un pochettino nel trovare appunto un termine che possa soddisfare questa cosa, no? Di trovare un nome per chi soffre il caldo, perché
1: certo,
0: come abbiamo detto, freddoloso esiste.
1: Freddoloso esiste, è una sicurezza e lo possiamo ancora utilizzare, però non dobbiamo fare pasticci nel trovare un suo contrario, no? Perché se no l'Accademia della Crusca veramente se la prende. Se la gente inizia ad usare caloroso, che ha tutt'altro significato, stiamo facendo veramente dei pasticci.
0: Allora, tra l'altro non abbiamo detto neanche il perché succede questa cosa. Allora, perché per il freddo c'è freddoloso e per il caldo non c'è caldoloso, per esempio, no?
1: Qui bisogna andare un pochino indietro, no?
0: Bisogna andare un po' indietro nel tempo, ai tempi soprattutto dei contadini, che cosa succedeva? Che per quanto riguarda il termine freddo, il freddo tutto sommato aveva un impatto maggiore per quanto riguardava i raccolti, la paura anche di morte,
1: anche un pericolo mortale.
0: Quindi per il freddo si è dato un nome certo. Per il caldo invece, siccome sì, il caldo lo si patisce, però non portava,
1: però metteva meno a repentaglio, no, la
0: sì,
1: vita delle persone, metteva meno paura e quindi in un certo senso si sopportava anche di più, forse
0: si sopportava un po' di più, e quindi non gli è stato dato un nome perché non faceva così paura come il freddo. E quindi freddoloso c'è, ma caldoloso non
1: anche
0: c'è.
1: Perché cioè, io mi ricordo anche i racconti, ma una volta quando c'era il freddo, ad esempio i geloni alle mani.
0: Sì.
1: Questa era una cosa che, non so, all'epoca anche dei miei genitori, quando erano piccoli, era una cosa abbastanza comune, no? I bambini avere i geloni alle mani. Adesso vedere un bambino, per fortuna, con dei geloni è quasi una cosa impossibile, no?
0: Certo.
1: Quindi
0: lo scopo è proprio questo, troviamo un termine, perché poi lo proponiamo a quelli della Crusca, no?
1: Certo.
0: Un termine che possa soddisfare questa paura del caldo, di quando c'è qualcuno. Per esempio, io sono veramente un po' pauroso del caldo, cioè non lo sopporto un po' meglio il freddo. Sono meno freddoloso ma più caldoloso,
1: quindi
0: ecco.
1: Senti l'esigenza di avere una parola che ti definisca, no?
0: Sì, anche perché ecco, siccome sta andando per la maggiore è il termine caloroso, che però come abbiamo detto non va bene. Quelli della Crusca,
1: no,
0: gli sono venuti i capelli dritti quando
1: non
0: sempre,
1: lo fate.
0: Attenzione, quindi hanno detto no, quello non va bene perché vuol dire già altro.
1: Ad esempio ce n'è uno che però dicono un po' troppo forse, perché andiamo a mettere l'insofferenza nei confronti del caldo all'interno delle fobie, no? Ed è calidofobico.
0: Ma brutto,
1: okay.
0: Calidofobico,
1: anche perché poi uno dice sono calidofobico, secondo me ha consapevolezza di avere una calidofobia, e allora poi gli viene ancora di più l'ansia, no?
0: Non lo so. C'è per esempio un altro termine che è stato dato da gente un po', come si può dire, che ne sa parecchio, come caldoloso anche. Si tratta.
1: Caldoloso a me piace tantissimo.
0: Caldoloso mi piace.
1: Sì, tutto è proprio sommato, simpatico. Come sono caldoloso.
0: Simpatico, caldoloso.
1: Sì. Solo che caldoloso ti fa venire voglia di abbracciarla la persona, quindi forse le dai del fastidio, però se già c'ha caldo, non lo so.
0: Sì, come per esempio ce ne sono altri, per esempio come calidofobico, cioè
1: l'abbiamo appena detto.
0: Sì, vedi, ah, vabbè,
1: i 30 gradi lui non è così,
0: non ti stavo seguendo.
1: Come i computer,
0: allora, ma perché me ne sono perso uno, ce n'era un altro.
1: C'è termopatico, ad esempio.
0: Termopatico
1: è composto, parola composta, appunto, termos, calore, pathos, sofferenza o sensibilità, e definisce chi soffre un po' a causa delle variazioni di temperatura, nello specifico della calura.
0: Ma non ci piace neanche tanto questo. Dobbiamo trovarne uno più bello, dai, forza
1: sì,
0: ragazzi,
1: dai,
0: forza.
1: 328-87-57-845,
0: mandate un messaggino sul termine che dobbiamo trovare per specificare una persona che soffre il caldo, ecco.
1: Esatto, sono già arrivati di carini, tra poco li leggiamo.

0: Wow, che roba, mamma mia, che esplosione.
1: The Rolling Stones, 18:50 su RBE. Arrivati i vostri messaggini al 328-87-57-845 a proposito di quale potrebbe essere il termine usato nella lingua italiana per indicare l'opposto di freddoloso. Attenzione, perché è un termine che ci stiamo inventando, non esiste, c'è questa grande lacuna nella nostra lingua e quindi vediamo un po' di colmarla senza però fare pasticci.
0: Un termine che non esiste ma che ultimamente è stato soppiantato un po' dal termine caloroso, cioè che però non è giusto. Quelli della Crusca gli sono venuti i capelli dritti, come abbiamo detto, perché non va bene caloroso. Caloroso vuol dire altro, insomma.
1: Certo, è quindi da un freddoloso, atteggiamento, no? Di una persona, di affetto, di cordialità, di entusiasmo.
0: Quindi freddoloso, caloroso non va bene col caloroso. Andiamo un po' a vedere intanto Roberto, che lui propone accalorevole.
1: Accalorevole.
0: Molto forbito.
1: Sì, io che sono una persona accalorevole.
0: Sì, potrebbe andare accalorevole.
1: Sembra
0: che
1: quasi
0: dici?
1: Una virtù, no?
0: Sì. Poi c'è Mario che dice calorfobico. Ecco,
1: calorfobico.
0: Calorfobico.
1: Ah beh, sì, un po' come effetti era l'altro. Questo mettere la parola fobia, calidofobico, era in questo caso dentro appunto l'essere insofferente al caldo.
0: Poi c'è Anna che dice calorente, che sembra
1: calorente.
0: Sembra caloriente.
1: Ole.
0: Questo
1: bello,
0: calorente, sì, nel senso proprio del calore.
1: Festa, il calore.
0: Sì, da Spagna,
1: esatto,
0: proprio Spagna.
1: Sì, bello.
0: Bello.
1: Anch'io vorrei essere calorente.
0: Vabbè, adesso non esageriamo, però cerca di stare un po' più tranquilla,
1: Mi piaceva, posso esprimere.
0: Vabbè.
1: Poi c'è Lucia che ci dice microondato. Cioè, quando si cammina con lo sguardo nel vuoto, con le guance paonazze di chi ha appena fatto 4 giri nel microonde a 800 watt.
0: Ah,
1: no,
0: bene.
1: Ma questo è stupendo. Cioè, questo è veramente. Questo in una parola racchiudi delle immagini pazzesche.
0: Microondato, bello, mi piace. Microondato,
1: molto.
0: Tra l'altro, almeno un po' diverso, per esempio, da freddoloso, invece di qualcosa di diverso che lo contraddistingue alla grande. Quindi io sono un po' un microondato. Che detta così,
1: che
0: siamo
1: posso
0: un po'
1: dire
0: sfasato.
1: Che funziona bene.
0: Funziona bene. Poi c'è anche Mauro che dice:
1: ti voglio vedere
0: califragilisti calidoso,
1: ecco.
0: Addirittura, oppure califragilistica e spiralidoso, oppure super califragilistica e spiralidoso. Non riesco neanche a leggerlo.
1: Questi sono più che altro i sintomi della calura, cioè che uno inizia poi a scrivere.
0: Questi sono i sintomi della calura. Uno comincia a dare di matto. Vabbè.
1: Ma io non ho capito la parola caldi che spiralidoso. Caldi, no, però non ci ha messo.
0: Caldoso. Ecco, deve finire con caldoso.
1: Caldoso,
0: perché,
1: sì.
0: Perché fa caldo. Ecco.
1: Va bene.
0: Ma poi super, addirittura quando proprio
1: super,
0: hai tanto caldo.
1: Tanto
0: caldo.
1: Proprio.
0: Tanto caldo. Vabbè, che dobbiamo decretare un vincitore.
1: Allora,
0: che dici?
1: Dunque, siccome anche altre persone hanno espresso apprezzamento per l'opposto più scontato, che è caldoloso, cioè da freddoloso a caldoloso.
0: Caldoloso mi piace, tutto
1: che
0: sommato.
1: Fa tanta simpatia. Però ti posso dire, io anche voto caldoloso, però una parte del mio cuore rimane anche su microondato.
0: Microondato
1: non lo butterei via,
0: microondato
1: lo lascerei
0: mi piace più.
1: Come sinonimo ulteriore.
0: Microondato mi piace di
1: mi
0: più,
1: piace
0: nel,
1: di
0: nel,
1: più.
0: Nel parlato, nel gergo giovanile.
1: Esatto.
0: Sei
1: un microondato.
0: Sei
1: tu?
0: Microondato? Sì, ci piace questo.
1: Bello. Allora, la trasmissione di oggi, la puntata, finisce qui. Sono le 18:54. Mi ritorno in mente e vi accompagnerà tutta la settimana, come sempre, dalle 17 alle 19 su RB.
0: Un salutone, un abbraccione. A domani, come sempre. Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: anche rosa. Cosa?
1: RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai!
11: A settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si viaggia in colonnati con 30 minuti di attesa. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Sassonia-Anhalt, mentre l'AfD festeggia il clamoroso successo di ieri. Resta da capire se alla fine l'estrema destra avrà i seggi necessari per governare. Libano, 11 morti in attacchi israeliani, tra le vittime due neonati. Da tre giorni Tel Aviv ha ripreso a bombardare pesantemente il sud. Per Netanyahu un biglietto da visita in vista delle elezioni. Ratko Mladic, funerale con picchetto d'onore e migliaia di partecipanti a Belgrado, presenti anche diversi ministri del governo. In Serbia il criminale di guerra è ancora oggi considerato da molti un eroe. Walter Lavitola cambia ancora versione: volevo proteggere Ranucci da un attentato di matrice israeliana contro di lui, per questo ne organizzai un altro, ma per fargli aumentare la scorta, dice, e chiede gli arresti domiciliari in Basilicata. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. In Germania oggi il cancelliere tedesco Merz ha parlato alla stampa dopo la clamorosa vittoria dell'estrema destra nelle regionali in Sassonia-Anhalt. Il capo del governo nazionale ha riconosciuto la sconfitta, ma ha fatto capire che non si dimetterà, mentre si aspetta di capire se alla fine l'AfD avrà la maggioranza necessaria per governare la regione. Il servizio.
1: Siamo tutti profondamente scioccati. Friedrich Merz ha definito quello della Sassonia-Anhalt il peggiore risultato della CDU da decenni e ha ammesso che la sconfitta avrà conseguenze. Il cancelliere ha però escluso le dimissioni e confermato il proprio programma di riforme, sostenendo che dovrà essere spiegato meglio agli elettori. Ancora più netto, il ministro presidente uscente Sven Schulze. La CDU, ha detto, non ha ricevuto alcun mandato a governare e passerà all'opposizione. Schulze, inoltre, ha escluso che propri deputati possano sostenere AfD e ha annunciato conseguenze personali. La formazione del governo resta apertissima. L'AfD ha 39 seggi su 83. Per la maggioranza ne servono 42. Insieme al BSV arriverebbe a 44, ma il partito di Sarah Wagenknecht esclude una coalizione e non vuole votare né Ulrich Siegmund di AfD né Schulze. Il BSV, vero ago della bilancia, potrebbe però sostenere singoli provvedimenti dell'AfD o astenersi al terzo scrutinio, quando basterà la maggioranza dei voti espressi. Si valuta anche un candidato indipendente, sostenuto da maggioranze variabili. SPD e Verdi chiedono invece alla CDU di non ritirarsi e di partecipare alla costruzione di un governo di minoranza. L'AfD sostiene infine, senza fornire prove, di essere in contatto con alcuni deputati cristiano-democratici. Il nuovo Parlamento dovrà insediarsi entro il 6 ottobre, ma non esiste una scadenza per eleggere il ministro presidente. Se fallissero i primi due scrutini, il Landtag dovrebbe scegliere tra lo scioglimento anticipato e una terza votazione a maggioranza semplice. A Magdeburgo, al momento, regna l'incertezza. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
0: È 24 ore dal successo dell'AfD che ragionamenti si fanno in Germania a livello politico e mediatico sui motivi di questo risultato e quali potrebbero essere i suoi sviluppi a livello nazionale. Sentiamo il servizio.
2: Chi ha votato per l'AfD e come si spiega la sua vittoria travolgente in Sassonia-Anhalt? Una prima analisi del voto mostra aspetti piuttosto curiosi. Il partito dell'estrema destra è riuscito a sottrarre voti un po' da tutti gli altri partiti. 80.000 dalla CDU, 15.000 dai socialdemocratici, 10.000 però anche dai postcomunisti e della Die Linke. In media sono stati gli uomini a votare di più per l'AfD, il 51% di loro li ha preferiti ieri. Fra le donne solo il 40%. I giovani al di sotto dei 30 anni hanno votato al 42% per il partito di estrema destra, fra quelli sopra i 70 anni invece solo, si fa per dire, il 30. La radiografia del voto spiega però solo in parte il successo della destra estrema. Una spiegazione per il successo dell'AfD è anche il ruolo e la popolarità del suo capolista locale Ulrich Siegmund, che è riuscito con i suoi sorrisi ostentati, la sua allegria e i suoi modi di fare allegri apparentemente innocui a depoliticizzare la campagna elettorale e a distogliere l'attenzione dei cittadini dai contenuti estremi e ultranazionalisti del suo programma. Siegmund ha organizzato grigliate, raduni in motocicletta, sagre di paese, offrendo occasioni di identità regionalistica e appartenenza collettiva ad un elettorato altrimenti disorientato e deluso dai grandi partiti. Ma questa specie di oblio ed entusiasmo collettivo può reggere davvero alla lunga e garantire al partito successi anche a livello nazionale? Stando ai sondaggi si potrebbe dire di sì. A livello federale l'AfD è quasi al 28% dei consensi, 7 punti in più rispetto ai cristiano-democratici delle CDU e addirittura 13 punti in più rispetto ai socialdemocratici dell'SPD. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
0: Gli attacchi israeliani uccidono civili e si accompagnano alla distruzione.

0: all'aggressione, all'incendio e alla demolizione di case e proprietà sono crimini ingiustificati da condannare e respingere. Sono le parole del presidente libanese Aoun dopo che negli ultimi 3 giorni almeno 20 persone sono state uccise dall'esercito israeliano in diversi attacchi nel sud del paese. Oggi in particolare si contano 11 vittime, tra cui 2 neonati, nel bombardamento di un edificio residenziale. A Beirut abbiamo raggiunto il giornalista Mauro Pompili.
1: Sì, in questi ultimi tre giorni stiamo assistendo a un'escalation di nuovo da parte di Israele, che non significa che negli ultimi mesi la situazione nel sud del Libano, nella Beqaa, sia stata tranquilla. Il numero di morti era diminuito, ma non azzerato assolutamente. Negli ultimi 3 giorni invece, appunto, l'esercito israeliano hanno rilanciato fortissimi attacchi, provocando praticamente una 20 di morti in 2 notti e 3 giorni, aumentando ancora di più, se possibile, la distruzione nel sud. È difficile capire cosa realmente sta bollendo in pentola. Se da un lato è facile capire la posizione di Israele con l'avvicinarsi delle elezioni, probabilmente Netanyahu e i suoi hanno bisogno di qualche vittoria, e qualche vittoria che sempre di più ormai però deve fare i conti con una situazione che è regionale, cioè è una partita in cui le pedine si stanno riposizionando velocemente e continuamente, cioè tutto questo, il piccolo Libano è lì che aspetta. E di sicuro oggi si è registrata una dichiarazione del Presidente della Repubblica, un abbastanza in attesa, cioè per la prima volta ha esordito dicendo che se Israele vuole la guerra, che lo dica e che non si continui la farsa degli accordi.
0: Alla presenza di migliaia di persone, di diversi ministri del governo serbo e del figlio del presidente Vučić, si sono svolti oggi a Belgrado i funerali del criminale di guerra serbo-bosniaco Ratko Mladic, morto in carcere all'Aia mentre scontava l'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. Al termine del funerale il corpo è stato sepolto accanto a quello della figlia, morta suicida per la vergogna dei crimini compiuti dal padre. Formalmente non si è trattato di un funerale di Stato, Belgrado era stata diffidata da un simile tributo, ma la cerimonia è stata comunque accompagnata da un picchetto d'onore, mentre sulla bara sono state esposte le medaglie e onorificenze del generale e il suo berretto da alto ufficiale. Daniela Nenadic, corrispondente da Belgrado dell'Osservatorio Balcani Caucaso.
2: Il governo e il presidente della Repubblica di Serbia hanno dichiarato che lo Stato non ha avuto alcun ruolo nell'organizzazione del funerale e che l'evento è stato gestito esclusivamente dalla famiglia Mladic. Tuttavia, c'è stato un forte coinvolgimento dello Stato nell'organizzazione delle cerimonie. Sabato si è tenuta una commemorazione per Ratko Mladic presso una struttura militare alla presenza del ministro della giustizia serbo, che si trovava anche a bordo dell'aereo che ha trasportato la salma di Mladic in Serbia. Anche l'assemblea municipale di Novi Sad ha aperto la seduta odierna osservando un minuto di silenzio in sua memoria. L'opposizione ha deciso di non partecipare all'iniziativa e ha abbandonato l'aula. Ieri sera a Belgrado si è disputata una partita di calcio tra la Stella Rossa e il Partizan. I tifosi della Stella Rossa, che sono controllati dallo Stato, hanno osservato un minuto di silenzio per Mladic e hanno realizzato una coreografia speciale per rendergli omaggio. La Serbia, come in molte altre occasioni, resta oggi profondamente divisa sulla figura di Mladic e il suo ruolo nella guerra civile in Bosnia e Erzegovina.
0: Una notizia di poco fa: Emma Bonino è stata portata all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove è arrivata in codice rosso, il più grave. Secondo fonti sanitarie citate dal Corriere della Sera, la storica leader radicale sarebbe in condizioni critiche. Ha detto però anche che in questi minuti l'agenzia ANSA scrive che Bonino sarebbe cosciente. La leader radicale ha 78 anni, già alla fine dello scorso anno era stata ricoverata dopo un malore, in quel caso poi era stata dimessa dopo una settimana. Voleva proteggere Ranucci da un attentato di matrice israeliana legata a un'inchiesta di Report e per questo organizzò un attentato, questo vero, dando mandato però di non far male per fargli aumentare la scorta. È la nuova versione che Walter Lavitola ha dato ai giudici del riesame per chiedere i domiciliari e giustificare così l'attentato subito dall'ex conduttore. Lavitola ha parlato nel corso di dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia, dove si trova, con l'accusa d'essere il mandante dell'attentato al giornalista. Sentiamo Mario Di Vito, che sta seguendo l'inchiesta per il Manifesto.
1: Capito, la spara altissimo, ovviamente. Poi, diciamo, la credibilità del personaggio è nota da almeno un quindicennio, perché di tutta questa vicenda, a mio modo di vedere, la cosa che più stupisce è la credibilità che un importante giornalista d'inchiesta come Ranucci ha dato a un tipo come la Vitola, che insomma già in passato ha dimostrato di essere capace di dirne tante e mai credibili. Però questo discorso di amicizia, comunque, allo stato attuale delle cose è pacifico che Ranucci non sapesse nulla dei piani di La Vitola, anzi a convinzione soprattutto del GIP, oltre che dei PM nell'ordinanza, si parla proprio di un Ranucci manipolato da La Vitola in varie circostanze, quindi vittima di quello che è accaduto.
0: Inizia stasera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dai sindacati di base CUB e SGB. Saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interesserà il trasporto pubblico locale. Diversi motivi della protesta nell'ambito dell'avvertenza per il rinnovo del contratto. Il primo, la frammentazione dei servizi strategici delle ferrovie in lotti separati da mettere a gara, un passo verso la privatizzazione. Poi la sicurezza sul lavoro con l'aumento di aggressioni, oltre a una richiesta di riduzione dei carichi di lavoro per la tutela della sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori. Sentiamo Clemente Garruto di SGB Trasporti.
3: Ho iniziato con il trasporto merci, adesso si stanno espandendo anche con il settore dei viaggiatori, adesso con gli intercity e un domani faranno anche con il trasporto regionale e anche con le FETC. Si darà spazio a altre imprese con il giochino comunque del trasporto fatto ai fini del profitto, e lo sappiamo tutti, tutto ciò che viene fatto per il profitto alla fine comporta meno investimenti in sicurezza e più disagi anche per l'utenza. L'esperienza di trasporti anche in altri paesi tipo l'Inghilterra, che poi sono tornati indietro, hanno dimostrato questo. Da noi invece, da Moretti in poi, si è pensato alla fine di creare un profitto anche al settore ferroviario, però cosa ha comportato? Ha comportato alla fine che i lavoratori sono stati sempre peggio, hanno avuto sempre contratti a ribasso e anche l'utenza alla fine ne ha pagato le conseguenze.
0: Infine andiamo a Venezia con l'arrivo oggi della flottiglia alla Mostra del Cinema, l'inviata Barbara Sorrentini.
4: La flottiglia è arrivata al Lido di Venezia verso le 16:30, come d'annuncio attraverso i social, accolta da bandiere palestinesi e con gli slogan Free Palestine. L'imbarcazione, partita da Trieste, ha attraccato un moletto della riva di Corinto sull'isola Edipo, unico luogo di impegno sociale e attivismo politico alla Mostra del Cinema. Un grande striscione in verticale lungo l'albero maestro con scritto Palestina sullo sfondo di una kefia. Chiediamo che l'Italia riconosca lo Stato palestinese come già fatto da altri governi, dicono dal microfono. Abbiamo chiesto alla Biennale di issare la bandiera palestinese insieme a quella degli altri stati, ma non è stato fatto. Infatti la risposta all'invito di Venice for Palestine è stata lapidaria: non possiamo, la Palestina non è riconosciuta come stato. Tra le richieste c'è anche quella di ogni rapporto con gli enti culturali israeliani. In questi giorni in cui è stato impedito di portare all'interno dei varchi intorno al Palazzo del Cinema spillette che si riferiscano al genocidio, si vedrà Naza, il film che denuncia gli abusi e i delitti dei soldati israeliani dalla loro propria voce. E accanto alla flottiglia, il regista palestinese Ahmed Assouna di Al Mowaten Osama ha raccontato come si vive nella striscia di Gaza sotto assedio. Prossimi appuntamenti lungo il red carpet e giovedì con il lancio di aquiloni per i bambini di Gaza.
0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Massimo Alberti e Diana Santini. La prossima edizione alle 22:30. Buon ascolto.
5: Popolare Network.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
7: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7.20 e alle 19.15.
8: Lunedì 7 settembre, la meditazione di oggi è curata dal diacono Massimo Long della Chiesa Valdese di Pomaretto. In chiusura ascolteremo il brano Stand Up for Jesus, Alzatevi per Gesù, una registrazione del coro della First Methodist Church di Houston. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
9: Lunedì 7 settembre. Leggiamo dal Salmo 30 il versetto 1. Io ti esalto, o Signore, perché m'hai portato in alto. Leggiamo poi dal Vangelo di Marco al capitolo 5 i versetti 41 e 42. Gesù, presa la ragazza per mano, le disse «Talita cum», che tradotto vuol dire «Ragazza, ti dico alzati». Subito la ragazza si alzò e camminava.
10: Un caro saluto a voi che vi siete messi in ascolto di questo spazio radiofonico dedicato alla parola di Dio. I testi di oggi ci presentano, da un lato, il grido di gioia del Salmo «Ti esalterò perché mi hai portato in alto». Dall'altro il racconto di Marco, con quel comando intimo e potente di Gesù davanti al corpo immobile di una bambina di 12 anni. Talita cum, ragazza, alzati. C'è un filo rosso invisibile che unisce questi due testi. Parlano la stessa lingua. La lingua di chi sa cosa significa toccare il fondo, ma scopre che la morte, il dolore e la disperazione non hanno mai l'ultima parola. Se vi siete mai sentiti così, bloccati in una situazione che sembra senza via d'uscita, stanchi o scivolati in fondo a un pozzo interiore, proviamo a ripercorrere insieme quello che è appena accaduto in questi testi. Partiamo da quel verbo che il salmista usa per descrivere l'azione di Dio. Mi hai portato in alto. Potremmo dire mi hai sollevato. In ebraico è una parola legata alla terra, ai pastori. Indica l'atto di calare un secchio in un pozzo profondo per attingere l'acqua o per tirare fuori un animale rimasto intrappolato nel fango. Ci sono momenti in cui la forza di gravità della vita ci schiaccia verso il basso e da quel pozzo, da soli, non abbiamo gli appigli per uscire. Possiamo solo gridare. Il Salmo parlava anche dei nemici che volevano rallegrarsi di questa caduta. Nella nostra quotidianità, questi nemici prendono spesso la forma dei nostri pensieri peggiori. Il cinismo, la voce che sussurra, vedi, non cambierà nulla, rassegnati. È lo stesso identico muro che Gesù trova quando arriva alla casa di Jairo. C'è rumore, gente che urla, disperazione e confusione. E quando Gesù dice che la bambina non è morta ma dorme, la reazione della folla è spietata. Ridono di lui. Ecco il riso dei nemici, il cinismo di chi pensa che la realtà sia solo quella che si vede, che la morte sia un punto fermo e che sperare sia da ingenui. Ma guardate cosa fa Gesù. Caccia fuori tutti quelli che fanno rumore, allontana lo scetticismo, per fare spazio alla vita serve il silenzio. Poi si avvicina al letto e compie un gesto che all'epoca era uno scandalo. Prende la mano della bambina. Toccare un cadavere significava diventare impuri secondo la legge del tempo. Ma Gesù non ha paura di sporcarsi. È lui che contagia la morte con la sua vita. Quella mano che stringe le dita fredde della ragazza è la corda calata nel pozzo di cui parlava il Salmo. È il contatto tra la carne di Dio e la nostra fragilità. E poi quel sussurro, talita cum. Non è una formula magica da esorcista. Era la frase semplicissima che le mamme della Galilea usavano ogni mattina per svegliare i bambini. Gesù parla alla morte come un sonno leggero e la reazione è immediata, la fanciulla si alza e cammina. Il Salmo diceva «Mi hai sollevato», il Vangelo ci mostra la ragazza in piedi. Questo è il movimento di Dio, ci rimette in piedi, ci restituisce il movimento, ci fa uscire dall'immobilità. E c'è un ultimo dettaglio che non va dimenticato. Appena la bambina si alza, Gesù ordina di darle da mangiare. È un'indicazione fondamentale per tutte e tutti noi. Quando usciamo da un periodo buio, Quando guariamo da una ferita o ritroviamo la forza di sperare, siamo come neonati, fragili. La vita che rinasce ha bisogno di essere nutrita con cose semplici, concrete, buone relazioni, silenzio, gesti d'amore quotidiani. Il Salmo 30, pochi versetti più avanti, dice: «La sera ci accompagna il pianto, ma la mattina viene la gioia». La notte c'è. Il pianto è reale e nessuno vuole banalizzarlo. Ma la buona notizia di oggi è che la notte ha un confine preciso e quel confine lo decide l'alba di Dio. Se oggi vi sentite in fondo a quel pozzo o immobili su quel letto, sappiate che c'è una mano tesa verso di voi. Ascoltate quel sussurro che dice: «Alzati, è mattina». E allora, come conclude il salmista, il lamento potrà finalmente trasformarsi in una danza. Amen.

0: qualcosa?
1: Piccole storie di hardware, software e persone.

termine microprocessore è ormai di uso comune. A grandi linee tutti sanno cos'è, o meglio a cosa serve. E spesso anche entità che non hanno nulla a che fare con questo oggetto vengono indicate come tali. Distinto però sappiamo che è quel cervellino elettronico e minuscolo che permette ai nostri dispositivi di funzionare. In effetti, la parte di un oggetto elettronico che fa tutto il lavoro di elaborazione e gestione delle operazioni e delle attività è il microprocessore, più o meno. Al di là delle questioni terminologiche e filosofiche, l'arrivo del microprocessore nel mondo dell'elettronica ha davvero creato una rivoluzione, perché ha permesso di comprimere in uno spazio minuscolo una grande potenza di calcolo, permettendo di fatto di realizzare dispositivi leggeri, economici e anche portatili. Ma come è nato? Come ci si è arrivati? Qual è il primo processore mai creato? Il primo passo fondamentale è stato la creazione del transistor, che è il mattoncino sul quale poi tutta la tecnologia del microprocessore si fonda. Volendo fare un'analogia, è l'atomo che costituisce il microprocessore. Il transistor, a sua volta, è l'evoluzione della valvola termoionica, che in sostanza è una sorta di lampadina sotto steroidi. La storia della valvola termoionica inizia in Inghilterra nel 1873 con gli studi del fisico inglese Owen Williams Richardson, che per questo ricevette nel 1928 il premio Nobel nella sua disciplina. Fu poi un altro inglese, John Ambrose Fleming, che inventò il diodo nel 1904, e successivamente un inventore americano, Lee D. Forrest, inventò il triodo nel 1906. Guglielmo Marconi, che è il primo italiano che incontriamo in questa storia, fu tra i primi a riconoscere l'importanza dei tubi termoionici e a farne uso nei suoi apparati ricetrasmittenti. I dispositivi elettronici realizzati con le valvole termoioniche erano soprattutto radio, apparecchi TV, ma ci si spinse anche oltre, ovviamente. Risale infatti al 1945 l'ENIAC, il primo calcolatore interamente elettronico, che funzionava per merito di ben 17.468 tubi termoionici. Occupava 180 metri quadrati, aveva un peso di 30 tonnellate. Per alimentarlo occorreva la potenza che oggi si utilizza per alimentare circa 54 appartamenti e scaldava l'ambiente ad oltre 50 gradi centigradi. I limiti della valvola termoionica erano noti: ingombro, inefficienza, vita breve, e molti studiavano quindi il sistema per superarli. Dobbiamo quindi andare al 1925. Il fisico e ingegnere Julius Edgar Lilienfeld progettò il primo transistor in Canada. Tuttavia, Lilienfeld non pubblicò ricerche a tal proposito e nel 1934 l'inventore tedesco Oscar Heil brevettò un dispositivo molto simile, diventando di fatto il padre formale del transistor. Questo fatto è indicativo di come la guerra dei brevetti è sempre esistita all'interno della storia della tecnologia e la incontreremo anche più avanti in questa e altre vicende. Il primo prototipo funzionante di transistor, che era definito transistor a punte, fu realizzato nel mese di dicembre del 1947 da due ricercatori dei laboratori Bell Labs. Si tratta di Walter Brattain e John Bardeen, facenti parte del gruppo di ricerca guidato da William Shockley. Ovviamente, neanche a dirlo, vinsero tutti un Nobel per la loro scoperta. L'evoluzione di questo tipo di transistor arrivò poco dopo, nella primavera del 1949, ad opera dello stesso Shockley, che molto scientificamente, nel suo diario di laboratorio, lo aveva chiamato sandwich transistor, cioè transistor a panino, per la sua caratteristica di essere costituito da diversi strati impilati. Nel 1956, William Shockley
abbandonò IBM Labs e aprì la sua Shockley Semiconductor Laboratory come divisione della Beckham Instruments, proprio a Mountain View, in California. Il suo progetto era quello di sviluppare un nuovo tipo di diodo a quattro strati, sempre rimanendo in tema di panini, che avrebbe funzionato più velocemente ed avrebbe avuto più applicazioni dei componenti già esistenti. Chi a questo punto diede la spinta decisiva allo sviluppo del transistor moderno fu Robert Norton Noyce, l'inventore e imprenditore soprannominato il sindaco di Silicon Valley e cofondatore della Fairchild Semiconductor nel 1957 e di Intel nel 1968. Lui ebbe la rivoluzionaria idea di utilizzare il silicio come materiale di base per la realizzazione del transistor, perché fino al 1958 veniva utilizzato il germanio. Il risultato si tradusse in una vera rivoluzione, grazie alla grande disponibilità del materiale, il suo basso costo e la sua facilità di lavorazione. Da qui parte naturalmente la voglia di integrazione e riduzione di volumi e costi, pensando all'idea di inserire in un solo sistema tutta la tecnologia necessaria per eseguire operazioni diverse. Ma i desideri non erano sufficienti, occorreva una nuova tecnologia per integrare parti diverse in un unico spazio fisico. Ciò che permise di passare dalla teoria alla pratica fu lo sviluppo della tecnologia CMOS, ancora una volta da parte dello stesso Noyce. Partendo da questa innovazione, l'italiano Federico Faggin sviluppò la Silicon Gate Technology proprio alla Fairchild nel 1968. Da qui approdò poi alla LSI, cioè la Large Scale Integration, che fu la chiave per arrivare a concretizzare il microprocessore. A tal proposito apro una piccola parentesi, perché se volete un po' approfondire il discorso e scoprire qualcosa di più sia sulla nascita del microprocessore sia sulla figura di Federico Faggin, vi consiglio la lettura di un libro, Silicio, proprio di Federico Faggin, edito da Mondadori. A questo punto, quasi contemporaneamente, iniziò lo sviluppo di tre distinti progetti: il Garrett Air Research Central Air Data Computer, il Texas Instruments TMS-1000 e l'Intel 4004. Vediamo di che si tratta. Nel 1968 la Garrett Air Research iniziò a sviluppare un sistema elettronico per competere con i sistemi elettromeccanici utilizzati nei caccia militari, con l'obiettivo di equipaggiare il nuovo F-14 Tomcat che era in sviluppo a quel tempo. Il progetto venne completato nel 1970 e utilizzava integrati MOS per il core della CPU e per la sua semplicità e la sua innovatività prevalse sui concorrenti di tipo elettromeccanico, venendo utilizzato fin dai primi Tomcat. La Marina statunitense, per il livello di innovazione introdotto dal progetto, impedì la pubblicazione di articoli sul sistema fino al 1997, per cui questo microprocessore rimase praticamente sconosciuto. Si trattava comunque di un'implementazione della CPU in più chip separati e quindi non era un vero microprocessore che, per definizione, una CPU su un singolo chip. Texas Instruments sviluppò inizialmente il sistema TMS-1000 a 4 bit per applicazioni preprogrammate e quindi non utilizzabile per altre applicazioni. Però il 17 settembre 1971 annunciò il modello TMS-1802NC, programmabile, che poteva quindi essere utilizzato per implementare un calcolatore. L'Intel 4004, processore a 4 bit già in produzione per la ditta Busicom nel giugno del 1971, venne presentato per l'uso generale il 15 novembre 1971 e fu sviluppato da Federico Faggin, che ne ideò il design e lavorò il progetto dal 70 fino al suo debutto sul mercato nel 71, e Marchand Hoff, che ne formulò l'architettura nel 69.
Questo fu il primo microprocessore commerciale di Intel che dette il via al mercato, aprendo la possibilità di nuove applicazioni non possibili prima.

La cosa curiosa di questa storia è che Texas Instruments presentò la prima richiesta di brevetto per il microprocessore e ne ottenne l'assegnazione per l'architettura di un microprocessore a singolo chip il 4 settembre 1973. Non è mai stato reso noto se però realmente l'azienda avesse avuto un microprocessore funzionante nei suoi laboratori, ma sia nel 71 che nel 76 Intel e Texas Instruments stipularono un accordo in cui Intel pagava a Texas Instruments i diritti per l'utilizzo del suo brevetto. Quindi è presumibile che effettivamente Texas Instruments sia arrivata prima di Intel, anche se poi commercialmente la storia abbia avuto risvolti curiosamente diversi. Da questo punto in poi la tecnologia era matura abbastanza per dare il via ad un rapido e frenetico susseguirsi di innovazioni, progetti, scoperte, ma soprattutto guerra commerciale. Lo Z80 di Federico Faggine, che nel frattempo aveva fondato la sua personale azienda, la Zilog, oscurò completamente l'8080 di Intel, che era l'evoluzione del primo 4004 e del successivo 8008. Nemmeno il successivo 8085 gli tenne testa, dimostrando come il microprocessore di Faggine fosse a tutti gli effetti un prodotto superiore. Motorola, l'azienda fondata nel 1928 a Schaumburg, in Illinois, presentò nell'agosto del 1974 il 6800 o 6800, primo processore ad adottare un registro indice. Molto versatile, ebbe un discreto successo, oscurato l'anno successivo dal lancio del MOS Technology 6502. Motorola reagì con il 6809, realizzato nel 1979, uno dei più potenti e ortogonali processori a 8 bit mai sviluppati. Il primo microprocessore a 16 bit su singolo chip fu però il Texas Instruments TMS 9900, un processore compatibile con la sua linea di mini computer. Intel non aveva una propria linea di mini computer con la quale cercare di superare Texas Instruments, quindi decise di usare l'8085 come base per il suo progetto a 16 bit, realizzando così l'Intel 8086, capostipite di quella che poi sarebbe diventata la famiglia X86, i cui discendenti sono molto diffusi nei moderni personal computer. Realizzò anche una versione con il bus esterno a 8 bit, l'8088, che venne impiegato nel primo IBM PC modello 5150. Da qui in poi lo standard X86 si è imposto come architettura per la produzione delle moderne CPU per computer. Ma di microprocessori ed architetture continuano ad essercene molte, ed esse continuano a dare vita a tutti i dispositivi che abbiamo intorno, dallo smartphone, alla TV, alla lavatrice, al frigorifero, all'automobile. La prossima volta che riceverai un messaggio su WhatsApp, pensa, tutto è partito da una lampadina. Abbiamo parlato della parte più fisica del microprocessore, ma se vi interessa sapere qual è l'idea che sta dietro il concetto di calcolo automatico, vi consiglio una lettura molto stimolante e appassionante. Il calcolatore universale di Martin Davis, edito da Adelphi.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugher in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si viaggia in colonnati con 30 minuti di attesa. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Francesco Piperis e ogni giorno i titoli delle canzoni sono accomunati da una parola o un tema. Buon ascolto!

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Domenica 13 settembre alle 17 presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

sotto solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Il cancelliere tedesco Merz ammette la sconfitta dopo il voto di ieri in Sassonia-Anhalt che ha visto il successo dell'ultradestra di AfD. Arrendermi non è un'opzione, ha detto però oggi ai giornalisti. Resta da capire se Alternative for Deutschland avrà i seggi necessari.

0: Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, siamo scioccati ma non mi dimetto, ha detto il cancelliere tedesco Merz parlando alla stampa dopo la clamorosa vittoria dell'estrema destra nelle regionali in Sassonia-Anhalt. Il capo del governo nazionale ha riconosciuto la sconfitta ribadita dalla leader di AfD Alice Weidel, che ha parlato di perdita di fiducia nei confronti di Merz da parte degli elettori. Intanto si aspetta di capire se alla fine l'AfD avrà la maggioranza necessaria per governare la regione. Sentiamo il servizio.
1: Siamo tutti profondamente scioccati. Friedrich Merz ha definito quello della Sassonia-Anhalt il peggiore risultato della CDU da decenni e ha ammesso che la sconfitta avrà conseguenze. Il cancelliere ha però escluso le dimissioni e confermato il proprio programma di riforme, sostenendo che dovrà essere spiegato meglio agli elettori. Ancora più netto, il ministro presidente uscente Sven Schulze. La CDU ha detto non ha ricevuto alcun mandato a governare e passerà all'opposizione. Schulze, inoltre, ha escluso che propri deputati possano sostenere AfD e ha annunciato conseguenze personali. La formazione del governo resta apertissima, l'AfD ha 39 seggi su 83, per la maggioranza ne servono 42, insieme al BSV arriverebbe a 44, ma il partito di Sarah Wagenknecht esclude una coalizione e non vuole votare né Ulrich Siegmund di AfD né Schulze. Il BSV, vero ago della bilancia, potrebbe però sostenere singoli provvedimenti dell'AfD o astenersi al terzo scrutinio, quando basterà la maggioranza dei voti espressi. Si valuta anche un candidato indipendente, sostenuto da maggioranze variabili. SPD e Verdi chiedono invece alla CDU di non ritirarsi e di partecipare alla costruzione di un governo di minoranza. L'AfD sostiene infine, senza fornire prove, di essere in contatto con alcuni deputati cristiano-democratici. Il nuovo Parlamento dovrà insediarsi entro il 6 ottobre, ma non esiste una scadenza per eleggere il ministro presidente. Se fallissero i primi due scrutini, il Landtag dovrebbe scegliere tra lo scioglimento anticipato e una terza votazione a maggioranza semplice. A Magdeburgo, al momento, regna l'incertezza. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
0: A 24 ore dal successo dell'AfD, che ragionamenti si fanno in Germania a livello politico e mediatico sui motivi di questo risultato e quali potrebbero essere i suoi sviluppi a livello nazionale? Sentiamo il servizio.
2: Chi ha votato per l'AfD e come si spiega la sua vittoria travolgente in Sassonia-Anhalt? Una prima analisi del voto mostra aspetti piuttosto curiosi. Il partito dell'estrema destra è riuscito a sottrarre voti un po' da tutti gli altri partiti. 80.000 dalla CDU, 15.000 dai socialdemocratici, 10.000 però anche dai postcomunisti e della Die Linke. In media sono stati gli uomini a votare di più per l'AfD, il 51% di loro li ha preferiti ieri. Fra le donne solo il 40%. I giovani al di sotto dei 30 anni hanno votato al 42% per il partito di estrema destra, fra quelli sopra i 70 anni invece solo, si fa per dire, il 30. La radiografia del voto spiega però solo in parte il successo della destra estrema. Una spiegazione per il successo dell'AfD è anche il ruolo e la popolarità del suo capolista locale Ulrich Siegmund, che è riuscito con i suoi sorrisi ostentati, la sua allegria e i suoi modi di fare allegri apparentemente innocui a depoliticizzare la campagna elettorale e a distogliere l'attenzione dei cittadini dai contenuti estremi e ultranazionalisti del suo programma. Siegmund ha organizzato grigliate, raduni in motocicletta, sagre di paese, offrendo occasioni di identità regionalistica e appartenenza collettiva ad un elettorato altrimenti disorientato e deluso dai grandi partiti. Ma questa specie di oblio ed entusiasmo collettivo può reggere davvero alla lunga e garantire al partito successi anche a livello nazionale? Stando ai sondaggi si potrebbe dire di sì. A livello federale l'AfD è quasi al 28% dei consensi, 7 punti in più rispetto ai cristiano-democratici della CDU e addirittura 13 punti in più rispetto ai socialdemocratici dell'SPD. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
0: E passiamo ora al Medio Oriente. Gli attacchi israeliani uccidono civili e si accompagnano alla distruzione, all'incendio e alla demolizione di case e proprietà. Sono crimini ingiustificati da condannare e respingere. Sono le parole del presidente libanese Aoun dopo che negli ultimi 3 giorni almeno 27 persone sono state uccise dall'esercito israeliano in diversi attacchi nel sud del paese. Oggi in particolare si contano 11 vittime, tra cui 2 neonati, nel bombardamento di un edificio residenziale. A Beirut abbiamo raggiunto il giornalista Mauro Pompili.
3: Sì,

0: giorni, stiamo, in questi ultimi 3 giorni, stiamo assistendo a un'escalation di nuovo da parte di Israele, che non significa che negli ultimi mesi la situazione nel sud del Libano, nella Bekaa, è stata tranquilla. Il numero di morti era diminuito, ma non azzerato assolutamente. Negli ultimi 3 giorni, invece, appunto, l'esercito israeliano hanno rilanciato fortissimi attacchi, provocando praticamente una ventina di morti in 2 notti e 3 giorni, aumentando ancora di più, se possibile, la distruzione nel sud. È difficile capire cosa realmente sta bollendo in pentola. Se da un lato è facile capire la posizione di Israele con l'avvicinarsi delle elezioni, probabilmente Netanyahu e i suoi hanno bisogno di qualche vittoria, e qualche vittoria che sempre di più ormai però deve fare i conti con una situazione che è regionale, cioè è una partita in cui le pedine si stanno riposizionando velocemente e continuamente, cioè tutto questo, il piccolo Libano è lì che aspetta. E di sicuro oggi si è registrata una dichiarazione del Presidente della Repubblica, abbastanza in attesa, cioè per la prima volta ha esordito dicendo che se Israele vuole la guerra, che lo dica e che non si continui la farsa degli accordi.
1: Alla presenza di migliaia di persone, di diversi ministri del governo serbo e del figlio del presidente Vučić, si sono svolti oggi a Belgrado i funerali del criminale di guerra serbo-bosniaco Ratko Mladic, morto in carcere a L'Aia mentre scontava l'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. Al termine del funerale il corpo è stato sepolto accanto a quello della figlia, morta a suicidio per la vergogna dei crimini compiuti dal padre. Formalmente non si è trattato di un funerale di Stato, Belgrado era stata diffidata da un simile tributo da parte di Bruxelles, ma la cerimonia è stata comunque accompagnata da un picchetto d'onore, mentre sulla bara sono state esposte le medaglie e onorificenze del generale e il suo berretto da alto ufficiale. Ascoltiamo Daniela Nenadic, corrispondente da Belgrado dell'Osservatorio Balcani Caucaso.
2: Il governo e il presidente della Repubblica di Serbia hanno dichiarato che lo Stato non ha avuto alcun ruolo nell'organizzazione del funerale e che l'evento è stato gestito esclusivamente dalla famiglia Mladic. Tuttavia, c'è stato un forte coinvolgimento dello Stato nell'organizzazione delle cerimonie. Sabato si è tenuta una commemorazione per Ratko Mladic presso una struttura militare alla presenza del ministro della giustizia serbo, che si trovava anche a bordo dell'aereo che ha trasportato la salma di Mladic in Serbia. Anche l'assemblea municipale di Novi Sad ha aperto la seduta odierna osservando un minuto di silenzio in sua memoria. L'opposizione ha deciso di non partecipare all'iniziativa e ha abbandonato l'aula. Ieri sera a Belgrado si è disputata una partita di calcio tra la Stella Rossa e il Partizan. I tifosi della Stella Rossa, che sono controllati dallo Stato, hanno osservato un minuto di silenzio per Mladic e hanno realizzato una coreografia speciale per rendergli omaggio. La Serbia, come in molte altre occasioni, resta oggi profondamente divisa sulla figura di Mladic e il suo ruolo nella guerra civile in Bosnia e Herzegovina.
1: E passiamo all'Italia. Nonostante un peggioramento delle funzionalità respiratorie, Emma Bonino rimane vigile e lucida. Lo ha fatto sapere in serata il medico curante della storica leader radicale dopo il ricovero in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma nelle scorse ore. Il team di medici ha anche deciso di tenere Bonino in ospedale per questa notte per tenerla sotto osservazione. Emma Bonino, 78 anni, era stata ricoverata un anno fa nello stesso ospedale, anche in quel caso per problemi respiratori. Voleva proteggere Ranucci da un attentato di matrice israeliana legato ad un'inchiesta di Report e per questo organizzò un attentato, questo vero, dando mandato però di non far male per fargli aumentare la scorta. È la nuova versione che Walter Lavitola ha dato ai giudici del riesame per chiedere i domiciliari e giustificare così l'attentato subito dall'ex conduttore. Lavitola ha parlato nel corso di dichiarazioni spontanee in un videocollegamento dal carcere di Rebibbia, dove si trova con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista. Ascoltiamo il cronista di giudiziaria del Manifesto, Mario Di Vito.
3: Lavitola spara altissimo, ovviamente, poi diciamo la credibilità del personaggio è nota da un quindicennio, perché di tutta questa vicenda, a mio modo di vedere, la cosa che più stupisce è la credibilità che un importante giornalista d'inchiesta come Ranucci ha dato a un tipo come La Vitola, che insomma già in passato aveva dimostrato di essere capace di dirne tante e mai credibili. Però questo discorso di amicizia, comunque, allo stato attuale delle cose è pacifico che Ranucci non sapesse nulla dei piani di La Vitola, anzi è convinzione soprattutto del GIP, oltre che dei PM e l'ordinanza, si parla proprio di un Ranucci manipolato da La Vitola in varie circostanze, quindi vittima di quello che è accaduto.
1: È iniziato circa un'ora fa, alle 21, lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dai sindacati di base CUB e SGB. Saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interesserà il trasporto pubblico locale. Diversi i motivi della protesta nell'ambito dell'avvertenza per il rinnovo del contratto. Il primo, la frammentazione dei servizi strategici delle ferrovie in lotti separati da mettere a gara, un passo verso la privatizzazione. Poi la sicurezza sul lavoro con l'aumento di aggressioni, oltre ad una richiesta di riduzione dei carichi di lavoro per la tutela della sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori. Sentiamo Clemente Garruto di SGB Trasporti.
4: Ho iniziato col trasporto merci, adesso si stanno espandendo anche con il settore viaggiatori, adesso con gli intercity e un domani faranno anche con il trasporto regionale e anche con le FETCH. Si darà spazio a altre imprese con il giochino comunque del trasporto fatto ai fini del profitto, e come sappiamo tutti, tutto ciò che viene fatto per il profitto alla fine comporta un investimento in sicurezza e più disagi anche per l'utenza. L'esperienza, ci sono stati anche altri paesi tipo l'Inghilterra, che poi sono tornati indietro, hanno dimostrato questo. Da noi invece, da Moretti in poi, si è pensato alla fine di creare un profitto anche al settore ferroviario, però cosa ha comportato? Ha comportato alla fine che i lavoratori sono stati sempre peggio, hanno avuto sempre contratti a ribasso e anche l'utenza alla fine ha pagato le conseguenze.
1: E siamo in chiusura a Venezia. Oggi anche la Palestina è stato al centro dell'attenzione durante la giornata della Mostra del Cinema. Sentiamo l'inviata Barbara Sorrentini.
5: La flottiglia è arrivata al Lido di Venezia verso le 16:30, come d'annuncio attraverso i social, accolta da bandiere palestinesi e con gli slogan Free Palestine. L'imbarcazione, partita da Trieste, ha attraccato un moletto della riva di Corinto sull'isola Edipo, unico luogo di impegno sociale e attivismo politico alla Mostra del Cinema. Un grande striscione in verticale lungo l'albero maestro con scritto Palestina sullo sfondo di una kefia. Chiediamo che l'Italia riconosca lo Stato palestinese, come già fatto da altri governi, dicono dal microfono. Abbiamo chiesto alla Biennale di issare la bandiera palestinese insieme a quella degli altri stati, ma non è stato fatto. Infatti la risposta all'invito di Venice for Palestine è stata lapidaria: non possiamo, la Palestina non è riconosciuta come stato. Tra le richieste c'è anche quella di interrompere ogni rapporto con gli enti culturali israeliani. In questi giorni in cui è stato impedito di portare all'interno dei varchi intorno al Palazzo del Cinema spillette che si riferiscano al genocidio, si vedrà Naza, il film che denuncia gli abusi e i delitti dei soldati israeliani dalla loro propria voce. E accanto alla flottiglia, il regista palestinese Ahmed Assouna di Al-Mawaten Osama ha raccontato come si vive nella striscia di Gaza sotto assedio. Prossimi appuntamenti lungo il red carpet e giovedì con il lancio di aquiloni per i bambini di Gaza.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
6: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Popolare Network.
8: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai,
4: a settembre
3: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote vs Acme.
12: Idiota!
11: Al cinema dal 2 settembre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: che rosa. Cosa?
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma t

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.